6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock, 24 ore di puro rock tutti i giorni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Brand new music, right?

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni, vi faccio oggi una domanda molto molto semplice. Vi è mai capitato da casa vostra di sentire le vibrazioni di un concerto rock lontano? Se abitate vicino, e per vicino intendo a un paio di chilometri da uno stadio, quando in quello stadio c'è un concerto rock, se ve ne accorgete. A volte tremano letteralmente i pavimenti. I concerti rock sono per definizione forti, ma forti forti! Tanto che spesso e volentieri si esce da quei luoghi con un fischio insistente alle orecchie che vi dico non è proprio sintomo di una passeggiata di salute per i vostri timpani. Ma c'è stato un tempo in cui il problema principale del rock non era quello di fare troppo casino, ma di riuscire a farne troppo poco. Shea Stadium, 1966. L'ultimo grande concerto dei Beatles, se si esclude quello sul tetto di Abbey Road. È una delle prime volte che si deve prenotare un intero stadio per il pubblico che sta presso ad una band. Si allestisce tutto, il palco, gli amplificatori, il massimo del massimo che si poteva ottenere in quell'epoca. Ma appena i Beatles iniziano a suonare e le persone ad urlare estasiate, il suono letteralmente scompare. Quel giorno, allo Shea Stadium, nessuno sente nulla. Neanche i Beatles riescono a sentire se stessi. È il simbolo evidente che la fama del rock è arrivata a un punto tanto alto che gli amplificatori e i volumi del rock non possono pareggiare. Il protagonista della storia di oggi sarà colui che darà la soluzione. Si chiama Jim Marshall. E la cosa curiosa è che non nasce come costruttore di amplificatori né come ingegnere elettronico, ma come batterista.

Jim Marshall nasce nel 1923 a Londra. Da ragazzo si appassiona alla musica, insegna batteria e nel tempo apre un negozio di strumenti musicali. È un'attività che gli permette di osservare da vicino un'intera generazione di giovani musicisti inglesi che sta cercando di costruire qualcosa di nuovo. E soprattutto, come nel caso di Fender, gli permette di ascoltare le loro lamentele. Perché quei ragazzi entrano continuamente nel suo negozio e parlano sempre della stessa cosa. Ci serve più volume, più spinta, più presenza, i palchi sono troppo grandi, non ci si sente. Gli amplificatori Fender che arrivano dagli States sono prodotti incredibili, hanno un suono pulito, progettato alla perfezione. Il problema è che sono costosi, difficili da reperire e, per alcuni musicisti britannici, un po' troppo educati. Qualcuno comincia a chiedersi se non si possa fare un amplificatore capace di riflettere meglio il carattere sporco, ribelle e aggressivo del rock. E Marshall ascolta. Non si comporta come un imprenditore tradizionale, non decide cosa costruire e poi cerca di convincere i clienti a comprarlo, ma ascolta i clienti e inizia a pensare. Forse ciò che desiderano lo posso costruire io.

Se Fender cercava di costruire strumenti più affidabili, Marshall cerca di costruire semplicemente un amplificatore esagerato. Alla fine è quello che gli chiedono tutti sti ragazzini. Magari hanno ragione. Ora, la cosa peculiare è che quei ragazzini che giravano il negozio di Jim Marshall erano figure come Pete Townshend, Eric Clapton, Ritchie Blackmore. Sì, avevano ragione loro, effettivamente. Nel 1962 nasce il primo vero amplificatore Marshall, il celebre JTM-45. Naturalmente Jim Marshall non lavora da solo, accanto a lui ci sono due collaboratori come Ken Brand e Dudley Cavern che contribuiscono concretamente allo sviluppo dei circuiti, anche perché Marshall, l'abbiamo detto, era un batterista. L'amplificatore che emerge da quello strano lavoro ha una personalità diversa rispetto ai concorrenti americani. È più ruvido, più aggressivo, molto più incline a quella saturazione che i chitarristi amano sempre di più. L'amplificatore costruito da Marshall infatti satura con estrema facilità, è progettato per quello e i chitarristi lo sanno. Suonare un buon clean molto potente su un ampli Marshall richiede una certa conoscenza delle manopoline da girare. Praticamente Marshall costruisce quello che per Fender sarebbe stato un amplificatore rotto, che funziona male. Sì, suona tantissimo, ma se alzi il volume oltre i due inizia a saturare tutto. Ma che schifezza è? Ecco, quella schifezza a gente come Pete Townshend piace parecchio.

Gli amplificatori Marshall iniziano a girare tantissimo fra i musicisti rock, rischiando a un certo punto di sostituire quelli Fender, anche perché Marshall ha un'altra idea, semplice ma geniale. Ma se all'amplificatore invece di una cassa io ce ne attacco due, o quattro, o 18, o 138, nasce lo Stack Marshall. I musicisti si ritrovano improvvisamente alle spalle vere e proprie pareti di amplificatori. In alcuni casi servono davvero, in altri diventano semplicemente parte dello spettacolo. Marshall non è più solo un amplificatore, insomma diventa un simbolo, una dichiarazione di intenti, un modo per dire al pubblico che qualsiasi cosa accadrà quella sera sarà forte, molto forte.

È attraverso quei grandi amplificatori, quei veri e propri muri del suono, che il rock compie il suo salto definitivo. Esce dai piccoli club, dai locali fumosi, dalle sale da ballo per entrare nelle arene. Insomma, Les Paul aveva contribuito a creare la chitarra moderna, Leo Fender l'aveva resa pratica, affidabile e diffusa, la distorsione l'aveva data una nuova voce e Marshall le diede la forza di parlare a un'intera generazione. È per questo che ancora oggi, quando vediamo uno Stack Marshall sul palco, proviamo una sensazione particolare. Anche chi non suona la chitarra capisce immediatamente cosa rappresenta. Non è soltanto un pezzo di attrezzatura, è un monumento al volume.

0: anche questa puntata di Wake Up Pills potete riascoltarla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming. Wake Up Pills.
1: Wake Up Pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
2: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Ah, tutto a posto? 6 minuto e 50 secondi, giovedì 18 giugno 2026, buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
4: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio
3: Paniconi. Buongiorno Mauri, come va?
4: Bene, bene.
3: Allora, 3899-106-600. Oggi il gioco è molto facile. Cos'ha nella borsa?
4: Oh,
3: Maurizio Paniconi in palio. La borsa di Maurizio Paniconi con dentro 300.000 talleri. Partiamo con Billy Idol.
5: Back in time.

0: c'è Tom Morello qui col figlio Roman Morello, Sergio Tankian, Justin. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Giancarlone, eh. Sentiamo subito la nostra Oriana.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Che ti hanno nella borsa il nostro Maurizio? Le chiavi, gli occhiali da sole.
2: Brava.
1: La merenda.
2: Brava.
1: E la lista della spesa e i documenti da portare al commercialista per la dichiarazione.
0: Redditi. Maurizio? Allora, la merenda sì, si è pure bagnata adesso, quindi l'ha preso. Occhiali da sole sì, e chiavi sì.
3: A parte la lista della spesa che forse c'è sta.
0: Sicuro, controlla un po'. Attenzione, forse Oriana, abbiamo già una vincitrice. Attenzione, vediamo un attimo.
3: No,
0: Maurizio sta facendo il check.
4: Belli. Allora, dentro la borsa Maurizio ha una pashmina per l'aria condizionata, visto che non ama l'aria condizionata io dal collo, un po' come me. E comunque oggi faccio 15 anni di matrimonio. E vai.
3: Tanti auguri, tanti auguri.
0: Tanti auguri a te e la tua signora. Chi gli hai regalato? Lo fai un regalo? Forza? Ehi!
3: Ah, a proposito. È un regalo congiunto o vi regalate qualcosa facciamo insieme? Tipo andiamo a cena a uno stellato, per dirti, bello, no? Oppure vi fate delle sorprese, come fate?
0: Allora, 3899106600, prendiamo spunto da quello che dice Fabrizio, da quello che dice Maurizio, da quello che ha detto Oriana, da quello che dite un po' tutti, no? E allora parliamo, lui dice c'ha il madre, come si chiama qua, conversazione dell'anniversario,
3: l'anniversario
0: del matrimonio con la moglie, giusto, 15 anni, insomma è una roba, no? Ecco, ma voi siete di quelli che queste cose le festeggiate oppure no? Vi piace festeggiarle, vi piace farvi regali per queste occasioni, tipo in un rapporto di coppia,
3: bello, no?
0: Gli anniversari, ma io conosco gente che... l'anniversario, auguri, auguri.
3: No, io pure non è che festeggio così...
0: Vabbè, però un fiore, una roba, no, ma ne mandate i fiori a casa. Sì. A brutti che te la... Calma. Rocket Crossing Fingers!

0: che fanno? Crossing fingers, che sembra uno sport ma non lo è. Fabrizio?
1: Sì, noi diciamo abbiamo sempre festeggiato l'anniversario, magari prima qualche fine settimana fuori, qualche coccola, diciamo, una cenetta, comunque diciamo ce lo siamo sempre goduto, dai.
2: Ma sì, no,
0: però mi sembra una cosa come a dire, fare... però quest'anno no, spiegaci Fabrizio.
2: Secondo me non è che c'è bisogno di fare, lo sai che mo che ci penso. Sono più attento io a queste cose che non a mia moglie.
0: Attenzione,
2: cioè, nel senso che a lei sì, ecco. E dice sì, è il nostro anniversario, però capito, non è che dice vabbè mo io faccio un pensierino, una cosetta.
0: Sì, no, sugli anniversari pure io, sull'anniversario pure a casa so è l'unico che lo festeggia platealmente, cioè nel senso che
2: io non so plateale come te,
0: no,
2: però,
0: plateale insomma. Nel senso che ti so fiore, una roba, cioè una roba

0: testa, Mauri? Arcinese, andiamo su.
1: Arcinese, va bene.
0: E comunque
1: però, almeno ci andiamo, capito? Certo. Ultimamente.
0: A me, Mauri, ma che vuoi farvi di
1: no, no, no, mo te faccio vedere io il 20 di giugno che ti faccio.
0: Attenzione, 20 di giugno, e che fai? Sei invitato a matrimonio?
1: Ah, è vero, vado a un matrimonio. Vabbè, festeggio il mio matrimonio ad un matrimonio dove farà caldissimo e scenderò tantissimo.

0: grazie Garbage, there's no future in optimism. Loro dicono, non c'è futuro nell'ottimismo. Ora, al di là del fatto che la canzone potrebbe anche, come dire, dire tutto il contrario, però è un tema sul quale ci possiamo ragionare, ma intanto...
1: Sì, sì, pure quest'anno, perché no? La cenetta, dai, sto ancora decidendo, fare un ristorante di pesce, dai.
0: Bello.
1: A Santa Marinella, io. Bello. Matrimonio il 4 luglio, io.
0: Noi domani, dopodomani, noi, a Laurentina, noi, credo che sia un'azienda agricola, che cos'è? Sì. Non ho capito, è una cosa... Però sì. L'unica cosa che mi conforta è che ho pensato, se è mezza campagna, forse qualche ombra c'è.
2: Che hai detto?
0: No, c'è ombra.
2: No, magari sì.
0: Vabbè. Comunque è previsto per questo weekend, ho visto la palletta rossa, quindi
2: no,
0: ci saranno tipo...
2: fuoco. Io ho visto il fuoco.
0: La cerimonia c'è alle 5, quindi si uscirà di casa alle 4 e mezza.
2: No,
0: vuol dire proprio
2: pure
0: che fa caldo. Alle 4? Vabbè, sì, diciamo 4 e
2: no,
0: 4.
2: È tardi.
0: Fa caldo. Quell'ora fa caldo. Ieri sono uscito a quell'ora, faceva molto caldo ancora. Quindi farà caldo! Oh, mi piace questo fatto del discorso di... non c'è futuro nell'ottimismo. Ne parliamo, eh? Lo formuliamo bene, un attimino che ci ragiono. Intanto voi 3899-106-600 WhatsApp e Telegram state alle prati e pronti. Cominciate a ragionare sull'ottimismo.

0: Beat. Buongiorno. L'avete mai fatto quel gioco? Magari con i vostri amici. Capisco che sono cose che si fanno magari. Dio, mi pare anche giusto, eh. Cose che magari si fanno quando uno è un po' più, come dire, pischello o pischella. Nel senso che hai magari quelle. Cioè più tempo, quei lunghi tempi in cui in realtà fai chiacchierate anche fino a se stesse su qualsiasi argomento tra amici, no? Capita.
1: Sì.
0: Capitava giustamente quando la vita non è impegnata e impegnativa come quella di un adulto, quindi c'hai, come dire, magari un pomeriggio dilatato per cui si finisce a parlare e si parla anche, si commentano pure i titoli delle canzoni che danno spunto a conversazioni, come succedeva poco fa con i Garbage, non c'è futuro nell'ottimismo. E, ma è così, secondo voi altri? Nel senso, intendendo che il troppo ottimismo in realtà non porta a nulla.
2: Buongiorno raga, ma sta canzone come dice, un secchio d'olive.
0: Usce, bravo Fabrizio, e se la ride mattamente. Dice proprio questo, un secchio d'olive, le vuoi verdi o vuoi quelle denocciolate nere? Questa era la canzone che abbiamo ascoltato poco fa. Ma mi chiedevo proprio questo, che tipi siete voi? Partiamo da qua, innanzitutto, ottimisti o no? Cioè, siete per il bicchiere mezzo pieno o per il bicchiere mezzo vuoto? Perché poi, allora, gli estremi di entrambe le cose sono un po', come dire, sconsigliabili. Cioè, l'iperottimismo, così come l'iperpessimismo, in realtà dovrebbero essere un po' sfuggiti. Però voi, chi siete? Il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Partiamo da qui e poi capiremo tante cose oggi.

0: Bad Military Can Kick. Kick. Ika. Ico. Hey. Allora, buongiorno, buongiorno. Ci scrive Fabio dalla redazione Marchisciano. Ho vissuto con mio padre che, se aveva il bicchiere completamente pieno, diceva: intanto prima o poi si romperà. Quindi io invece ragiono totalmente al contrario: se il bicchiere è vuoto farò di tutto per riempirlo e prima o poi si riempirà. Eh sì, io penso un po' come te. Certo che che avere l'imprinting di un genitore, di un padre che è, come dire, tra virgolette iperpessimista, in effetti lì potevi essere o, come dire, seguire un trend di pensiero, oppure, come hai fatto tu, reagire e fare quasi il contrario.
1: Allora, su questo tema io penso questo. Andrea diceva: il resto viene sempre da sé. Io sono abbastanza d'accordo e per questo motivo credo che non ci sia ragione di essere pessimisti e vedere il bicchiere mezzo vuoto. E volevo farmi in bocca al lupo ai maturandi.
0: Inizia oggi?
1: Bocca al lupo, auguri.
0: Ah, iniziano oggi? Tanti, oggi? Tanti auguri. Ho il primo scritto.
2: Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Ciao.
2: Io sono del partito massimo dell'ottimismo. E ovviamente con le dovute precauzioni in situazioni particolari. E però allo stesso tempo, ragazzi, c'è stata speranza, va, resistenza di Star Wars e per gli anzolo dentro la grafite. C'è ottimismo per tutti.
0: Allora, ripartiamo da qui. Siete tipi ottimisti o pessimisti? Per voi il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Ci fermiamo un attimo e torniamo.
3: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: Bravi, questo dovete fare anche perché fa benissimo, sembra insomma da studi medici che faccia molto molto bene nelle primissime ore del giorno. Per cui 6:32 minuti 32 secondi giovedì 18 giugno 2026. Questa è Rock Show, andiamo avanti, la musica è firmata Cure. Poi sto

0: band post-punk danese formatasi nel 2008 a Copenaghen, gli Ice Age, usciti lo scorso 29 maggio col sesto album in carriera, For the Love of Grace and the Hereafter, e questa è The Wreck. La potete votare sul sito radiorock.it, alla sezione novità per l'appunto. Diamo il buongiorno al nostro Luigi, sempre splendido, anche l'altro giorno ci è venuto a trovare quando stavamo in giro per provare le cinture nere di guida sicura, portandoci i cornetti che Tatiana si è magnata.
1: Assolutamente ottimista, io sono sempre quello del bicchiere mezzo pieno.
0: Dai,
1: Poi però per la legge del contrappasso, la mia compagna non è che c'è a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto, e il bicchiere lo vede sempre rotto.
0: Allora Roberto, forse lei è troppo, però magari in realtà bilancia il fatto che poi anche un ottimismo, come dire, sfrenato e sempre solo costante, magari può anche essere fuorviante, perché a volte
2: sì.
0: A volte,
2: ti
0: come dire,
2: far perdere il senso.
0: Sì, ti parla un ottimista, però anche l'ottimismo sfrenato può essere una cosa da mitigare.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: A tutti e auguri sia ai maturandi che oggi fanno il primo giorno. E...
0: Bravi.
3: Oh, e auguri a Patrizia, buon compleanno.
0: Ah, è vero,
2: oggi è il compleanno di Patrizia. No, Patrizia no.
0: Bellissima Caterina, oggi è il compleanno. Tra l'altro mi ha detto, aspettate, rimanete perché
2: sì,
0: c'ho una
2: me
0: cosa.
2: L'ha detto, però
0: c'ho una torta non torta, ha detto.
2: Però che io massimo alle 11.
0: Torta non
2: lo so,
0: torta,
2: ha detto che deve fare una cosa originale.
0: Una cosa particolare.
2: Ha detto,
0: cioè, secondo me arriverà. Sta scatola non c'è niente, dice guarda, senti che buona, non c'è niente, come no, chiudi l'occhi, senti che buona.
4: Buongiorno Alessandro e Maurizio, guarda, stamattina mi sono svegliato estremamente presto, alle 3:30, poi non ho chiuso più occhio, con un mal de pancia che non mi passava più, mi sono fatto il caffè, niente, non mi passava più, sono partito da capo, ho viaggiato tutto fino ad arrivare a Roma col mal de pancia, mi sono preso un caffè al bar e mi è passato tutto, strano.
0: Attenzione.
4: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Come mai? Cosa è accaduto? Da dove arriva questo mal di pancia? Cosa sta accadendo? Il nostro Gaetano, per caso, morirà? Oh, attenzione, intanto vi voglio ricordare che Radio Rock è in TV. Ci potete guardare come cavolo vi pare, con l'app gratuita di Radio Rock cliccando su Radio Rock TV. Sul sito radiorock.it c'è un bel tasto, cliccate e si apre l'immagine. Oppure andate su Twitch cercando Radio Rock 106.6. Ciao! Intanto vi salutiamo alle nostre telecamere sul canale 180. Del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV, e continuiamo questo viaggio tra ottimismo e pessimismo. Voi che tipi siete di fronte ad una situazione? Siete quelli che reagiscono in modo ottimista e quindi il bicchiere è mezzo pieno e quindi, come dire, la visione della vita è così, oppure al contrario siete dei pessimisti? Non abbiate paura, diteci la verità. Chi risponde è giusto? No, non c'è la risposta giusta. Lo metto un premio, ma
2: che premio metti?
0: Premio.
2: Chi risponde sì o a chi risponde no? Cioè.
0: Vabbè.

0: I'm Going Down, firmata Bruce Springsteen. 3899 106 600. Luigi fa tanti auguri a Lady Rock. Patrizia, tanti auguri. Chi ci ha avuto un principio di infarto, Gaeta? Dice il nostro Saverio. Gaetano, attenzione, fai tensione.
1: Beh, io in effetti sono un po' pessimista, vedo il bicchiere sempre mezzo vuoto. Sarà, che ne so, un modo mio di pensare, che vedo sempre ingiustizia, ingiustizia a tutti i livelli, e perciò vedo il bicchiere sempre mezzo vuoto.
2: Buongiorno, io non c'ho manco il bicchiere.
3: Pensa bene.
0: Quindi dici, volendolo pure, diciamo che non c'è neanche lo strumento per poter... No, ma perché, guarda, quella è una roba che poi io non ho mai capito se è una questione caratteriale oppure no, probabilmente sì. Probabilmente pure frutto del contesto nel quale uno cresce, credo, che ti possa cambiare un po' la visione della vita. Però qui parliamo proprio di, come dire, di come ti poni nei confronti delle cose. Cioè, andrà bene, occhio, andrà male. Perché non è, allora, non è un discorso di dire di fatta fazio, o di essere, come dire, una cornacchia. Non è quello, è che in effetti... ci si divide tra chi pensa sempre in ogni situazione che le cose potranno volgere al meglio e chi invece tra le due opzioni c'è poco da fare, gli risalta agli occhi di più sempre quella negativa.
4: Buongiorno signori, io c'ho un altro problema con i bicchieri che li sboto sempre. Poi non me ne vado a casa e poi mi sento male.
0: Quindi i tuoi, anche se sono mezzi pieni, poi finiscono vuoti per colpa tua. No, perché non lo so, non so voi che ne pensate, però un bicchiere visto mezzo vuoto raramente si riempie. Cioè, non so come dire, è proprio una questione di atteggiamento. Quando sei una persona, presumo, almeno così mi è capitato di vedere le persone accanto a me che erano fatte in quel modo lì, che raramente quando sei una persona che vede il bicchiere mezzo vuoto, quel bicchiere si riempirà. Quindi non si riempirà, tu non lo riempirai e quindi... Invece ho visto fare, tra virgolette, non miracoli, però ho visto fare delle piccole imprese a chi lo vedeva mezzo pieno. Cioè è proprio una differenza di approccio nei confronti della vita. Ecco perché dico che poi alla fine è tra virgolette, come dire, importante, no? Come ci si approccia proprio alle cose. Pretty Reckless, When I Wake Up. Per esempio, When I Wake Up, io vado a testoni per casa, mi vesto al volo, faccio la doccia, mi vesto, esco.

0: che io sono ottimista di natura, ma per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. E se anche fosse mezzo vuoto, l'unica cosa che mi verrebbe da dire è: pensa quanto ancora lo posso riempire.
1: Esatto, sì, la penso un po' come te.
2: Infatti il problema è l'atteggiamento con cui ragioni, perché se tu dici ah no, il bicchiere si riempie, ah no, il bicchiere si svuota, e stai lì e aspetti, non fa niente, chiaramente dopo
1: no, certo,
2: non va bene né l'uno né l'altro. Tu devi fare qualcosa perché il bicchiere si riempie, è tutto qua.
1: Sì, no, no, ma è esattamente quello. Attenzione, non è solo, cioè non è guardare il bicchiere e dire ah, tanto si riempirà. No, no, è che però raramente una persona che vede il bicchiere mezzo vuoto fa qualcosa per riempirlo, e questo è il punto. Mentre chi ha un ottimismo a volte è magari pure eccessivo, però è solitamente una persona pure che fa qualcosa per.
3: Buongiorno schifosi.
4: Buongiorno.
3: Oggi mi viene comincia a maturità sta macchina, ti rotto il cazzo con sto bicchiere mezzo pieno. Mettete occhi di tigre di Rocky.
1: Allora, e se mettessi occhi di ragazza, che canzone è quella, amore? Tu la sai? Occhi di ragazza, ragazza, che tu sei pazza.
4: È una generazione prima della mia quella, eh. Si tratta già di, insomma,
1: però il titolo mi sa che non è Occhi di ragazza.
4: Adesso
1: vediamo. Occhi di ragazza, che hai guardato, è una mazza, tu sei va.
4: È Gianni Morandi.
5: Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che mi aspettano. Boh, non lo so.
1: Si intitola così: Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che mi aspettano.
4: Occhi di ragazza.
1: Attenzione,
4: di ragazza,
1: occhi
4: proprio
1: di ragazza, bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto. Questo è il titolo della canzone.
6: Buongiorno, il bicchiere è per terra, la gatta l'ha buttato giù dal tavolo.
1: Il bicchiere è per terra?
7: Secondo me il bicchiere è rappresentato dal conto in banca. Chi ce l'ha mezzo vuoto è pessimista, e sti cazzi. E chi ce l'ha mezzo pieno è ottimista.
4: Dici?
7: È per forza.
4: Dici?
1: Oh. Dici che
4: guarda, adesso dirò sicuramente una banalità.
1: Vai Mauri, dilla pure.
4: Lo so, è vero che i soldi ti danno un po' di serenità, però sono convinto del fatto che non danno la felicità.
1: No, no, questo sì, questo
4: sono proprio convinto.
1: Sulla felicità, convinto. Sì, siamo d'accordo.

0: Grazie, grazie.
1: Questa era dedicata a una ragazza che si chiama Monica e di cognome Fisa. Fisar di cognome.
2: Era del Friuli.
3: Fisar Monica.
1: E infatti la Fisar Monica.
4: Ma no, è quello che fa.
1: È detta così.
4: Occhi di tigre.
3: Ma tu intendi.
1: Eh beh, dai, possiamo regalare quella, cioè la possiamo far sentire ai ragazzi che fanno la maturità oggi, che fanno il primo scritto. Che si scrivono oggi?
2: Oggi scrivo.
1: L'italiano o...
2: Signori,
1: le materie specifiche.
2: Pronti? Non abbiate paura.
1: Dai, ragazzi,
2: la maturità è solo l'inizio. Sappiate che dopo la maturità in poi sono solo cazzi. Quindi godetevi questi scampoli di gioventù. E poi, signori, è finita! I Clash Spanish Bomb, torniamo dopo le 7 tutti insieme. Se la signora Caronna si degna di venire stamattina, chissà, magari forse stamattina finalmente ci ha portato qualcosa.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
7: E usata? Da 0100.
6: Assistenza e ricambi? Da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
7: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
9: Turn it up loud. Radio Rock.
8: Tutto.

0: The only one.
1: Questo è
2: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo
2: The Rock Show.
4: Radio Rock. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, 7, 4 minuti, 8 secondi, giovedì 18 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno da Martina Caronna.
6: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
4: Buongiorno Mauri, buongiorno Martina.
5: Buongiorno.
4: Bravo Mauri, Martina, hai portato qualcosa?
5: Come no?
4: Niente pure oggi,
5: guarda.
4: Andiamo avanti subito con i Blink-182, What's My Age Again?
1: Radio Rock, back in time.

0: è da 3 settimane dentro. E Amazon con Blood on the Bone, segno che vi stanno piacendo al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, le vostre voci. Buongiorno Martina.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Brava Marti. Woo! Yeah,
1: come state?
0: Ti saluta Luigi.
1: Come va? Ciao Luigi, buongiorno.
0: Ciao Luigi, tutto bene? Buongiorno signori, il popolo oggi desidera sapere con quali doni matriarca Caronna oggi è giunta al nostro cospetto.
1: Allora,
0: niente,
1: non è vero, uno scrigno. Guarda qua, c'è davanti a te uno scrigno.
0: Uno scrigno argenteo.
1: Argenteo, adesso lo apriamo, aspetta al rovescio. Adesso lo apriamo, vediamo cosa c'è dentro.
2: Un portachiavi.
1: Aspetta, aspetta, allora lo scrigno.
2: Oh,
0: pezzo di cazzo!
2: Ma marchigiano però.
0: Sì, buongiorno certo. Ragazzi, vi avevo scritto qualche tempo fa del fatto che avrei cambiato lavoro per 11ª volta. Ah sì, certo, me lo dico. Quindi io per natura direi che sono un ottimista. Sì,
1: sì.
0: Sì. Diciamo che con l'età sono diventato più razionale ed analitico, ma sempre positivo. Allora, l'unico è Draghi, metti lui a capo del governo, nessuno, compresa la destra, può dire niente. Ma rispetto a che però, scusa?
1: All'ottimismo, così, boh, vabbè.
0: Scusa Fabio, ci siamo persi qualcosa? Cioè, nel senso, io sono d'accordo con te, voi sapete, io c'ho una crash
1: per
0: Mario Draghi. Cioè, proprio penso che sia tipo una roba che tu dici, guarda, le elezioni fatele. C'è pure chi vince, centrodestra, centrodestra, come pare a voi. Qualcuno vincerà, comunque il Presidente del Consiglio fa Draghi. Cioè, nel senso, io la vedo un po' così, per cui come sfondi una porta aperta, ma... in merito a che non lo so. Vediamo,
3: Piselli, Piselle, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ma raga, ma ve posso chiedere una canzoncina?
0: Cioè, ma che scherziamo? Volentieri.
3: Losing My Religion, non lo so che è sputtanato.
1: Oddio, dai.
3: Ma posso chiedere?
1: Sei carino però.
3: Bella.
1: Beh, però è stato carino, è una canzone per niente sputtanata. Losing My Religion, però dai. No?
2: Vabbè, se mettiamo. Vedi che lui gli piace.
1: No, sicura per averla chiesto, immagino di sì. Diciamo.
0: Oh, ma lui fa schifo a cazzo,
1: però è
0: cazzo.
2: Ha chiesto per farci sentire.
0: Lo sai che sarebbe bello, però?
1: Io sarebbe una cosa che apprezzerei da morire. Immagini.
2: Cosa? Dice, mi fa schifo,
1: mi
2: ma
1: fa
2: voglio
1: schifo,
2: che
1: però,
2: mi faccia.
1: Sì,
2: però
1: magari
2: voglio che la sentiate.
1: O noi, oppure che lui si vuole auto. Cioè, si vuole infliggere una punizione, capito? Una cosa del genere.
0: Non te la farò sentire tutta, eh? Amico Diego, un
2: questa
0: pezzo
2: è
0: quale?
2: Mezza vuota o mezza piena, questa?
1: Questa. Beh, insomma,
0: questa cosa è mezza vuota.
1: Dai. Sì.
0: Non tutta.
1: Sì, sì.

0: Beh, sì. Vero, abbiamo sentita e risentita, però sempre bella, eh.
1: Sì.
0: Allora, ha bussato coi piedi? No.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Oltre che non se la sente tutta, gliela avete pure rovinata. Mi sa che è andata a comprarsi il CD per sentirsela. Scusate, volevo di Spotify, se no sembro troppo vecchio il CD. Perché qualcuno che sa manco di che sto a parlare.
3: Intanto, io in generale direi, quando volete sentire qualcosa, fate così, andate su Spotify.
0: Adesso, come sei chiuso,
1: però è
0: Maure.
1: Carino ogni tanto che.
0: Pensa che bello che invece loro ti dicono: ma posso, ragazze?
1: Sì.
0: Intanto Fabio dice: non era per voi il messaggio dei Draghi. No, ma l'avevamo capito, però mi piace. E che le

0: diciamo, la richiesta di canzone versione 3.0. Cioè, ragazzi, stavo pensando che scrivo spesso, ma io non ho mai fatto una richiesta. Quindi vi chiedo Inca Rose di Frank Zappa. Pure tra 10 anni, la potete mettere quando vi pare voi, anche tra 15-20. Basta che vi ricordate di.
1: Che carino, però Fabio, è vero che ragione. Lui non ci chiede mai niente. E fai bene. È vero.
2: Buongiorno belli.
1: Buongiorno.
0: Ciao Andrea.
2: Spotify ce l'ho. Stamattina mandava di sentire un po' di De André. Me la mettereste una canzone di De André? Grazie.
0: Sì, eccolo qua.

0: Buongiorno ragazzi, tornato.
1: Buongiorno.
0: Sano e salvo, vivo, ancora qualche giorno di relax. Oh, allora, visto che mi fate ascoltare dai Tantra così,
1: sì.
0: Un pezzettino.
1: Ma scusami,
0: buona
1: no.
0: giornata, zozzoni.
1: Posso farti una domanda? Tu stai in ferie, giusto, Donai? Perché alle 7:20 già sei sveglio?
2: Che lavora, magari dovrà.
1: Ma no, stai in ferie, ha detto.
2: Allora perché stronzo?
1: Cioè, scusami, però sì. Poi bravissimo che ascolti noi, svegliati per questo.

0: fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
10: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock,
10: tutta un'altra storia.

0: a quanto pare Red Van Fleet con la loro nuova Play Your Games, che potete votare sul sito, a quanto pare, dico, è stato siglato l'accordo di pace tra Iran, sì, e Stati Uniti. Trump se ne è vantato, l'Iran ha confermato,
1: sembra. L'Iran ha confermato
0: lo stretto di Hormuz dovrebbe aprire praticamente adesso, cioè nel senso nelle prossime ore verrà tutto riaperto, dovrebbe esserci poi un incontro per la ratifica, però a quanto pare rispetto alle altre volte in cui arrivava una, come dire, da una parte una dichiarazione e dall'altra subito una smentita, stavolta le dichiarazioni delle parti entrambe in, come dire, in causa sono concordi.
2: Ma mi dici che si vanta questo?
0: Ti dirà che ha messo fine a un'altra guerra, dimenticando di dire lui, che ha iniziato lui.
2: Tra l'altro l'ha fatta
0: Mauri,
2: lui.
0: Mauri, tu sei anche molto...
1: Non è uscito... È un po' pignolo, cioè, Mauri.
2: Tra l'altro
1: Mauri,
2: lui ha detto che non l'ha fatta per cambiare regime, no, quando diceva lo faccio per cambiare regime. Certo. Non ha ottenuto un cazzo di quello che voleva ottenere, se non arricchire se stesso e i suoi parenti con sto blocco del sto petrolio. Dopodiché si vanta di qualcosa che lui stesso ha causato.
0: Mauri,
2: l'ha risolto.
1: Mauri, l'ha risolto Mauri,
2: Madonna, è vero?
0: Mauri,
2: no, perché è carino, Mauri, perché potrei farlo anch'io. Rompo il microfono e poi dico: ah,
0: già
2: cazzo,
0: l'hai fatto,
2: guarda,
0: hai già fatto, hai spaccato la tastiera,
2: hai detto, una tastiera, no, e dico,
0: era colpa tua.
3: Comunque, raga, guardate che i CD si devono ancora comprare, non è che mo perché c'è Spotify, perché Spotify ti inganna, perché poi con gli anni ti scordi quello che ti ascolti e gli album ai quali sei affezionato.
1: Questo è vero.
3: Meglio metterseli da parte. Quindi.
0: Però, però.
1: Dove li ascolti? Io non ho più nessun supporto. Neanche.
3: E comunque c'è ancora la Discoteca Galaziale, che è il posto del cuore. Quindi sosteniamo i negozi di CD, non facciamoli morire.
0: Discoteche Laziali
1: dovrebbe stare a terra.
0: No, no, sì, dico Discoteche Laziali, non Laziale, giusto?
1: Laziale, se non sbaglio.
0: Laziale, vabbè, comunque sia, è un posto meraviglioso.
1: Sì, è stupendo.
0: È iperfornito, è bellissimo. Purtroppo c'ha un nome sbagliato. Quando sono inventato, hanno proprio sbagliato. Comunque, detto questo, io penso, cioè, un po' la penso come te, caro Matteo.
1: Sì,
0: anche se io invece di CD vi dico, io ho ricominciato a comprare i vinili, pochi, cioè nel senso uno ogni tanto, però di quelli che degli album a cui tengo particolarmente, invece di comprare il CD a questo punto compro il vinile.
1: Sai che pure io ho
0: perché
1: piacere.
0: Come oggetto è sicuramente più bello, più da collezione.
1: Sì.
0: E poi certo, non me ne compri tantissimi, cioè almeno io non ne compro tantissimi.
1: No, vabbè,
0: però
1: quello
0: preferisco
1: okay.
0: rispetto al CD.
1: Sono d'accordo anche perché il vinile è un gesto, ti prendi il tempo, anche il CD in realtà. Però forse col fatto che già è più digitale in qualche modo il CD, già c'ha un aspetto,
0: certo,
1: no? Anche
0: esatto, certo, certo.
1: Mi dà, cioè nel senso lo paragono a Spotify, magari sbagliando, però diciamo, dico vabbè, non c'è più CD, però c'ho Spotify. Invece
0: allora,
1: il vinile
0: utilizzo,
1: è proprio un altro,
0: certo,
1: un altro universo.
0: Il CD,
1: allora, a quel
0: come
1: punto,
0: utilizzo
1: sì,
0: è digitale, tu schippi tra una traccia e l'altra.
1: Esatto.
0: E il vinile lo puoi fare. Il vinile mi sembra un po' più, come dire, lì mi sembra proprio un, sai che
1: un
0: c'è, visto che ormai
1: di,
0: non possediamo nulla, scelgo qualcosa in vinile, certo, chiaramente. Ne compro
1: anche
0: due l'anno, forse due l'anno,
1: vabbè,
0: va bene così, però
1: va bene così, quello poi lo scegli tu, però è anche il momento di dirmi, allora, succede anche col CD, però è proprio il momento di dirmi ok, mi ascolto l'album dall'inizio alla fine e basta, cioè nel senso senza
0: però c'è
1: opzioni
0: da dire, c'è da dire che rispetto ai tempi che abbiamo, l'ultima volta che io ho fatto una cosa del genere, ci ho detto ah oggi mi voglio proprio sentire sto disco, che ci ho avuto tutto il tempo per poterlo fare, è stato un anno fa.
1: Però
0: nel
1: scusa,
0: senso,
1: tipo mentre pulisci, cioè tipo io mentre pulisco faccio le cose e mi metto sul
0: pulisci,
1: vinile.
0: Scusa.
1: Perché?
2: Pulisci casa.
1: Mentre pulisci casa
0: io
1: o cucini.
0: Maschio, le fanno le donne, come il caffè e la cucina.
1: Ah, scusa,
0: Madonna,
1: ho sbagliato.
4: Allora, Gigi, c'è sta Goldrick, c'è sta Goldrick. Buongiorno Martina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Martina. Buongiorno a tutti. Allora, posso dire una cosa? Non leggerò il messaggio della nostra amica Bibi Carlotta, ma voglio dirti che sono d'accordo con te. Baby Carlotta, grazie.
1: Però non puoi leggerlo.
0: Sono d'accordo con te, no, non posso leggerlo.
1: Non puoi leggerlo.
5: Scusate, Erika, non c'entra niente.
0: Però?
5: Questa è una domanda per tutti i motociclisti. Ma che cazzo, ma che bella puzza la vita? Porca puttana, un coglione mi ha fatto il pelo in curva. Contro mano, sto bastardo.
1: No, che fanno delle cose.
5: Su questo palo devi andare.
1: No, dai, no. Questo...
5: Scusate, momento sfogo.
2: No, quale Diego, palo? Calma. Quale palo?
1: Questo no.
2: Non ho capito.
1: Il palo,
0: il palo è questo, Mauri.
1: Però c'ha ragione, delle volte fanno delle cose assurde. Che dici, ma che cavolo di problema hai?
0: In strada fate attenzione in genere, in moto, comunque sulle due ruote, serve un'attenzione in più. Dai, su, dai.

0: Patrick, Burner Phone. E là.
1: Buongiorno della mia nostra parte, Gattone.
2: Buongiorno
1: Maurizio, Gattone. Alessandro e Martina Carona.
2: Carona.
1: ti voglio dire che volevo inviare un saluto a Emilio Pappagallo a Dublino.
3: Dublino.
4: No,
1: per il suo merito che ha.
2: Suo merito.
1: Vogliamo una Italia più grande e bella.
4: Che merito c'ha sta pagando? Scusa, fammi capire.
2: Di espandere l'Italia a Dublino?
4: Andassa a riposare a destra a manca. Che merito è quello?
1: Cominciare a
4: e lasciarnoi qua come scemi.
1: In la città di Tegucigalpa, Honduras, e Alessandro Mesa e il suo padre Mario. Che
2: padre Mario, no?
1: Già.
2: Vuoi bene, tu, quindi, tuo papà Mario?
1: Andiamo sotto e Radio Rock è cresciuta. Buon giovedì a tutti gli ascoltatori in più. Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao, ciao, Gattone.
4: Ciao, Gatto.
3: Allora, poco spirito, caro Mauri.
4: Che?
3: Hai capito? Poco spirito di patate.
4: Qual è lo spirito di patate?
2: Spirito di patate, ma
3: poi perché si dice spirito di patate?
2: Non tu, ma lui non ne so di una
3: poco
2: cosa.
3: Poco spirito di patate.
4: Però c'è il gatto di patate, vero?
2: Il gatto di patate.
3: Gattone.
2: So
4: c'è il gatto di patate.
2: Sì, sì. Gattone. Mi sono trattenuto da dire io, ma...
4: ho detto non io.
3: Scende, Gattone. Perché oggi...
4: Che cos'è?
2: Messo.
4: Ah, pensavo tanti auguri a te e a Patrizia, stavi a mettere.
2: Però scusa, mi metti comandante Che Guevara, secondo me.
3: È l'inno dell'Honduras.
2: Sì, no. Tra che è più epica, anche se non c'entra niente con l'Honduras. Tu come lo sai l'inno dell'Honduras? Ma quando hai studiato l'inno dell'Honduras? Perché questo ha studiato l'inno dell'Honduras?
4: Ma guarda da quanto che non mangi, cazzo.
3: È un volcano. La cima desnuda.
4: Vedi perché poi io vorrei dare un pugno a Pappagallo. Lo vedi? Perché poi lui parte
2: e ce lascia qua con questo.

0: Soundgarden, off we there.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, buongiorno. Oh, dice Loris, ditemi bravo. Ho sedato una rissa tra due, uno dei due ero io. E l'ho anche provocata.
2: Bravo Loris.
1: Voglio il premio paciere dell'anno. Grazie, grazie a tutti, grazie a troppo buoni. Allora, tu ci scherzi, ma in fondo è un po' quello che fa Trump. Abbiamo detto di questo accordo che sembra confermato da entrambe le parti, quindi dovrebbe esserci. Per cui adesso assisteremo alle dichiarazioni di Trump che dirà: ho messo fine ad un'altra guerra.
2: Guerra, la nonna,
1: però non c'è mai
2: la
1: nessuno
2: nonna.
1: Che alza la mano e dice: scusi, sono il presidente. Ma dico: ma quale guerra? Mauri, basta, se come
3: oh, per poco di stigione.
2: Lo so, Mauri, ormai è così. Mauri,
3: caldo, l'estate la odio.
1: L'ho
3: la
1: sentito
3: odio.
1: Fare al mercato tra un gruppo di persone che più giovane aveva 80 anni.
3: Va bene così.
1: Per favore, tu sei ancora giovane. Sono 2-3 anni che stai cominciando a vivere come un signor anziano. È troppo presto, Maurizio.
3: Non ti puoi lamentare. Sto nei tempi miei.
4: Ringrazio quel motociclista, così l'ascoltatore ci ha potuto dire che te puzza la vita.
5: Ma che è finalmente arrivato il momento sfogo stradale? È finalmente arrivato il momento sfogo stradale?
2: Io ti giuro, sul giornale
5: mi incollo un monopattino che vengono controllando.
3: Fatelo parlare.
5: Non li senti, li mortacci loro.
3: Fatelo parlare.
5: Ma che è finalmente arrivato il momento sfogo stradale?
1: Allora, signori, bravo il nostro Domenico.
3: Bravo.
1: E adesso diamo un titolo a questa rubrica.
2: Certo.
1: Sentiamo un po' la rubrica, eh?
5: Ma che è finalmente arrivato il momento sfogo stradale?
1: Momento sfogo stradale, signori. Per cui adesso al 3899 106 600 WhatsApp e Telegram ci facciamo un quarto d'ora di sfogo stradale.
2: Un quarto d'ora,
1: Un quarto d'ora di sfogo stradale. Per cui via, libero sfogo a tutte le cattiverie contro tutti. Cioè, io vorrei dei motociclisti che insultano gli automobilisti.
2: Certo.
1: Gli automobilisti e i motociclisti insultano... che insultano i ciclisti e quelli col monopattino.
2: Quelli
1: col monopattino che insultano i ciclisti. I ciclisti quelli con la bicicletta. La bici elettrica, quelli dei negozianti, alcuni pedoni e poi soprattutto il grande classico, vigili urbani e ausiliari del traffico.
2: Beh, un quarto d'ora, poi, questo è vedere con mezzo pieno.
3: I ciclisti hai detto, volevo dire i ciclisti l'hai detto. Non lo ripetiamo, per favore.
1: Maurizio. Pronto?
6: Raga, buongiorno. Io ho una domanda a taglia.
1: Sì, però staccato,
6: quando tu prendi tipo una laurea, no? La prima cosa che ti regalano che cos'è? Una penna.
3: Solitamente sì.
2: Ormai no.
6: Che cazzo Trump firma con l'Uniposca?
2: Allora,
1: perché non ce la fa, no?
2: Sai che è una bella...
7: Suggerisco comandante Che Guevara, ma nella versione di Nazca. Se non la conoscete, ascoltatela.
2: No, non la conosco.
3: De Nazca.
6: Buongiorno
3: a tutti. Nasone.
6: Ho visto questa mattina la TV che Donald Trump firmava il trattato, ma non firmava col pennarello. Ma è legale firmare con pennarello, secondo voi?
1: Certo, perché deve firmare grosso, con la punta grossa.
2: Sì, deve far vedere che lui c'ha grosso, capito?
1: La punta grossa, c'ha la punta grossa. Allora, ricordate la rubrica.
5: Ma che è finalmente arrivato il momento sfogo stradale?
1: Andiamo al break con i Black Rebel Motorcycle Club, Little Thing on Wild.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
12: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
13: Enough talk! It's time to run! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. Eila, buon dì, apriamo la terza ora di oggi. Tra poco con noi in diretta un ospite molto gradito. E intanto ripartiamo con gli ZZ Top Tush.

0: Basta però, ragazzi. Oh, non te vanno a fare i capelli da indiani, Mauri.
1: E che no, invece bellissimo. Sì, perché
0: ti tagliano i capelli, ti tagliano le sopracciglia. L'altro giorno gli hanno rasato tutti i peli delle palle. Esagerano.
1: Col filo, le palle.
0: Gli indiani esagerano. Hanno fatto i peli delle palle col filo. Come dice Martina.
2: No, col filo fa malissimo sulle palle.
0: E tu, perché te piace?
1: Fa meno male il filo, in realtà.
0: Allora, scusate, Cristo. Calma,
1: non ti arrabbare.
0: Non ti arrabbare. Dicevamo poco fa che succederà questo.
3: Ma che è finalmente arrivato il momento sfogo stradale?
0: No, è arrivato. Diamo innanzitutto il buongiorno al nostro JJ Strong Fitzgerald Dejan FST Cetnikovic.
4: Buongiorno.
1: Come stai? Il nome, Dejan.
4: Bene, voi?
0: Che su, non ci senti?
4: Non ci senti.
0: Mi pare di per farlo rincoglionito. Buongiorno Dejan.
4: Eccomi, no.
0: Ciao!
4: Eccomi, adesso mi sento. Adesso mi sento.
0: Nonno Dejan, ciao nonnetto. Allora, chiaramente ogni volta che arriva Dejan è perché abbiamo una sorpresa al microfono. Abbiamo fatto cantare qualcuno, tra poco scopriremo chi. Vuoi dar subito un indizio?
1: Dai. No,
4: com'era il gioco non me lo ricordo mai. Se voi dovete farmi la domanda.
0: Sì, tra poco ti faremo la domanda, ma intanto, visto che abbiamo dato il là al, diciamo, lo sfogo, solo una mezz'oretta di contro, diciamo, com'era che ha detto, lo sfogo stradale, lo sfogo stradale, di stronzi,
1: sì.
0: Stradali, com'è?
1: Sì, no, senza.
3: Ma che è finalmente arrivato il momento sfogo stradale?
0: Sfogo stradale. Dimmi subito una categoria. Dejan.
1: Una categoria con cui, con la quale sfogarti quando guidi.
0: Per esempio, qui Mattia scrive: io a i stronzi che se immettono all'ultimo quando ci sono le file, gli auguro cagarella spruzzo.
1: Mamma mia, quelli poi, un pugno fortissimo, è vero.
4: Quelli che occupano le piste ciclabili.
0: Bravo. Alessia,
1: bravo.
0: Buongiorno miei cari. Maurizio, ti adoro. Io e te siamo uguali. Sì. Stamattina odio tutti. Odio da morire l'estate. Vaffanculo l'estate. Questo caldo mi fa girare le palle ancora di più. Allora Alessia, potevi essere simpatica. Sarai bloccata e bannata per sempre da questa radio. Dopo anni di piattaforme sono tornato al vinile. Bra, grazie. Ma andiamo avanti. Sfogo stradale.
5: Scusate, buongiorno. La Corriera Portisei dove parte?
0: Ma già la caronna. Fa rima, c'è estacce.
6: Ciao ragazzi, io vorrei criticare tutti quegli automobilisti che sì, con una mano fumano e con l'altra tengono in mano il cellulare in orizzontale per chiacchierare al telefono in viva voce.
1: Vabbè,
6: e io dico, ma con che lo tenete lo sterzo?
0: Ah?
7: Ah no, dai, la rubrica si chiama ma che è arrivata da te lo spazio degli insulti stradali.
2: Allora se devi nominare una rubrica fallo bene, scrivi la prima.
6: Dove esci stamattina almeno devo te speronasto vecchio de...
0: Firma è un parolone per quello che ormai fa sui fogli il povero Trump. I trattori, dove li mettiamo?
1: Vabbè,
0: scrive Francesca. A Roma non li avete, ma qui in provincia di Cuneo sono una piaga. Allora sì, la nostra
1: ragione,
0: amica dalla provincia, vedi, di Cuneo, Francesca, si scaglia contro i trattoristi.
1: Beh,
0: trattoristi,
1: sì,
0: merde.
1: No, questo non ha detto questo.
0: Lei ha detto così.
2: Perché stanno per strada.
8: In pianura c'è il modo di dire mannaggia l'agricolo. Perché le strade sono strette in mezzo ai campi, no? A volte le macchine devono farsi da parte per far passare, ma quando arrivano i trattori di questi, che poi sembrano i nipotini dei Transformers, che sono dei trattori enormi.
1: Le meditrebbie sono enormi.
8: Stradina.
0: Allora, prima domanda, è vivo o viva la persona che hai fatto cantare?
4: Sì, per ora, fino a oggi sì.
0: Attenzione, è già

0: Days Grace Riot.
1: Beh, ragazzi, ci stiamo dimenticando un elemento fondamentale che tira fuori tutto l'immaginabile che abbiamo dentro quando lo incontriamo per strada: il vecchio col cappello.
2: Sì, il vecchio col cappello.
1: Questo essere,
3: sì, mitologico,
1: che vive
3: quasi
1: in tutte le strade, in tutte le città, in tutti i paesi.
2: Caro amico Nick, tu hai perfettamente ragione, ed è vero, te vengono a volte, pure stamattina ce n'era uno. Poi però sarà che ho fatto 50 anni e penso, lo guardo e dico, lui sono io tra qualche anno. Per cui dico, vabbè, noi gli suonamo e non gli dimo niente, perché tra un po' me lo diranno a me. Allora, che cazzo, vecchio! Avendoci ragione, peraltro. Quindi mi è cominciato a scattare questa empatia verso il vecchio alla guida. Per cui ricordati, caro Nick, che quello che tu insulti, sì, al quale tu suoni da dietro, ah, in realtà invece, è la proiezione di te stesso.
4: Io invece penso sempre al mio papà. Detto, magari sarebbe potuto essere il mio papà, quello.
3: Sì. Vabbè, però, comunque ho sempre provato empatia per i vecchi. No, però c'ha ragione,
2: che
3: anche
2: è questa cosa brutta,
4: a parte
2: che
4: il
2: detto
4: fatto che sono depilate e scivolano meglio.
2: Questo perché tu continui a andare dai signori
4: però
2: dell'India.
4: È così, io quando vedo una persona anziana che penso, ah, che palle è, che vorrei, poi penso, vabbè, potrebbe essere il mio papà, e quindi mi
3: trattiamo.
2: No, ma è vero, comunque, cioè, pensate al fatto che se ci avete i genitori ancora vivi, c'hanno quell'età, poi dipende quanti anni avete voi. E poi soprattutto, ragazzi, pensate che la vita è una ruota, eh?
3: Sì.
2: In un battito di ciglia arriverete voi a avere 75-80 anni alla guida con uno dietro e fa...
3: Ma infatti, secondo me, poi anche oltre personificarlo su di sé, sulla propria vita, in realtà è proprio l'idea di... Cioè, mi fa proprio tenerezza pensare che comunque sta facendo del suo meglio.
4: Però, sì.
2: No,
3: rompe
2: cazzo,
3: rompe cazzo siamo tutti d'accordo. Però mi fa pure tenerezza perché lui sta facendo
2: del
3: suo meglio.
2: Allora, lasciaci un messaggio da parte
3: messaggio
2: di Martina.
3: Messaggio è pazienza per di... Cioè... Martina, c'ho dei problemi.
2: Allora, Dejan, quando arriva, ce ne frega un cazzo, Martina. Dejan, quando arriva, porta sempre una buona novella, un dono. Oggi voglio darvi un indizio: è donna ed è bionda. È donna?
5: Donna, non hai detto già tu.
2: No, dico, è donna e bionda, è vero?
5: Sì.
2: Donna,
3: ma scusa, ma dovevamo fare il gioco?
2: Do anche un indizio con... Sì, lo facciamo.
5: Alessandro abbrevia tutto. Sì,
2: no,
3: donna e bionda.
2: Guarda, a canna con sta storia, aumentiamo l'hype, qua, rottura dei coglioni, 40
3: ma
2: minuti.
3: Ma no, 40 minuti no, però...
2: Vabbè, no, allora facciamo così, rendiamola un po' più difficile. È donna,
3: se vuoi,
2: è bionda e il cognome finisce in Ini. Chi è?
5: No, ma
3: vabbè,
5: dai!
3: Niente,
2: Bianchini, Franchini,
3: Bindini,
2: vabbè, Zoppini, Malini... Va, Zinzini.
5: Non mi dire che qualcuno ci ha indovinato, però.
3: Vediamo un po'.
6: Vi dovete svegliare prima. Non dovete rompere i coglioni al vecchio, al pedone,
2: bravo,
6: al ciclista,
2: bravo,
6: al trattore. Vi dovete svegliare prima e farti prima.
2: Sono d'accordo con te.
7: Comunque, per rispondere all'ascoltatore di prima, io ne vedo tanti dei guidatori che hanno anticipato i tempi e si sono già trasformati in vecchi col cappello quando guidano, ma molto più giovani dei vecchi col cappello. Proprio storditi, nel vero senso della parola, storditi. Buona giornata, ragazzi.
2: A lei, caro.
8: Io invece odio quelli che si mettono in doppia fila quando dall'altro lato c'è sta già una macchina in doppia fila. Quindi la strada diventa a senso unico, una strettoia assurda.
2: Hai ragione.
9: Quelli tu che non metti le frecce, che cazzo di problemi hai? Le frecce vanno messe se ti sposti di corsia, se devi accostare, se superi. Devi mettere una cavolo di freccia. Detto questo, domanda per Dan. Ma questo qua è stata sindaco di qualche paese?
2: Attenzione, sindaco, sindaca del paese? Quale paese?
10: No, che io sappia no.
11: Quelli che in autostrada stanno fissi in corsia centrale, mannaggia a loro. E comunque, come diceva il grande Giancane, ti odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda.
3: Sì.
10: Grande
3: quelli,
10: Giancane.
3: Quelli nella corsia centrale vorrei un bazooka quando succede. Un bazooka.
1: Buongiorno.
3: Oppure tipo la macchina di Batman.
1: Col cappello, anch'io penso a mio padre. Penso a quanto guidava male. Mio padre era il super saiyan della guida col vecchio col cappello. Cioè, in mezzo alla strada, piano. Proprio così.
2: Intanto Corrado dice: Dejan, per caso è Gianna Nannini?

0: Allora, abbiamo detto, è donna, bionda, cognome importante, finisce in ini, l'inizio è... troppo.
1: Vabbè, è niente.
2: Vabbè, ha detto tutto.
0: Niente, scusa. Corrado continua a dire, secondo me è Lorella Cuccarini. Potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere. Senti, a me a un certo punto mi piace un po' Mental Life, poi a un certo punto rompi i coglioni. Quindi io vorrei che tu ci dicessi chi ha intercettato, così la facciamo sentire e ci godiamo la performance. Chi è?
2: Lo dico.
0: No, aspetta, facciamo così. Lo dici però prima...

0: Vado? Lo dico?
1: Scavar più e meno.
0: Perché Emilio mi ha detto, ma è l'hype.
1: Ma non c'è,
0: m'ha detto l'hype. Dall'Irlanda mi ha detto hype.
1: No, lascia pure.
0: Mi ha detto hype.
1: Chi è, cazzo?
0: Ha lo stesso nome della moglie di suo nonno.
1: Allo stesso nome della moglie di suo nonno. Beh, sì, è vero, c'è ragione.
0: Allo stesso nome.
1: Si chiama come la nonna.
2: La nonna.
1: C'ha lo stesso nome di quella signora che ha sposato il nonno.
2: Il nonno.
1: La nonna. C'ha il nome della nonna. Finisce i nini. Oh, dai.
0: Oh, e dai, raga.
2: Su.
0: Insomma.
1: Vediamo un po'.
2: No, niente.
0: Vedi un po'.
2: Oggi vediamo c'è ostracismo, Dejan.
1: Vediamo un po'. No, non indovinano.
2: Niente.
1: Giannanni, insisti, mi sta fissa con Giannanni. Non è Giannanni, allora, ma è
3: Mondaini.
0: Ma è Rachele.
1: Dejan, io ti meno.
0: Rachele.
1: Scegli tu.
0: Rachele.
2: Quella che ti mena davvero.
0: Mussolini.
2: Bravo.
4: Però
1: è Rachele Mussolini per caso?
4: Ta sei giocata poco. Cioè, potevi.
0: Ma ha detto che non devo fare live.
4: Vabbè, ma tu dai retta.
1: No, live. Allora, signori, ci vogliamo sentire il video, poi rientriamo per capire un po'. Vai.
5: Io dolce amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia

0: questa canzone
1: a chi la vorresti dedicare?
0: La voglio dedicare ad Elly Schlein. Lo vuoi sapere perché?
1: Diccelo, siamo curiosi.
0: Perché siamo a giugno, il mese del Pride, e io ritengo che il tema dei diritti civili non debba essere solo appannaggio del centro-sinistra. Quindi ti voglio dire, Elly, se tu mi accogli, probabilmente verrò anch'io al Gay Pride.
1: Lei è rimasto sul carro con lei, quindi.
0: No, questa adesso. Quando ero giovane ballavo sul cupo in discoteca, ma risparmierò questo. Però mi farebbe piacere partecipare, perché il Gay Pride deve essere inclusivo e non esclusivo.
2: Molto d'accordo con lei.
0: Se noi combattiamo le discriminazioni, le dobbiamo combattere a 360 gradi, capito Elly?
3: Assolutamente sì.
1: Quindi Rachele Mussolini sul carro del Gay Pride con Elly Schlein.
0: No, che Elly Schlein sul carro. Cominciamo con il Gay Pride.
3: Tra l'altro, tu stai sul terrazzo di casa tua? Terrazzo condominiale.
4: Veramente stavamo sul al comune. Stavamo al comune.
2: Ah, sì, al Campidoglio. Sì. Però più che la Schlein, forse dovrebbe dire alla Meloni, cioè mandare il messaggio di lui a Schlein, ce l'ha questo concetto.
3: Io voglio Pride, indubbiamente deve essere inclusivo, ma pure a destra deve essere inclusivo.
2: È quello le dicevo.
3: Se poi
2: no?
3: A destra c'è sta uno come Bannacci e fa certi discorsi, è un po' difficile.
5: Vabbè, registriamo, però, che è una roba, eh.
2: Come
5: è una
2: no?
5: Roba,
2: è però una no, gran roba. Allora, secondo voi, no? Forse
4: ragazzi,
2: sarebbe...
4: una Mussolini può andare al Gay Pride?
3: Assolutamente
2: ma
3: sì.
2: Ma magari.
3: La stessa... Ma assolutamente
4: perché
3: sì.
4: Alcuni non vogliono magari certi cognomi
2: no?
4: Di quel
2: ma
4: tipo.
2: No, ma no, invece è il contrario, anzi rischi.
5: No, hai perfettamente ragione.
3: O queste hanno questo cognome che devono fare. Tra l'altro la Mussolini, collega che ha partecipato pure al Grande Fratello, secondo me fa a volte discorsi rispetto proprio al discorso insomma Pride e non solo, molto più progressisti di tanti altri.
2: In alcuni casi sì,
3: per cui io l'ho sentita difendere alcune posizioni e sinceramente in cui mi sono trovato molto d'accordo con quello che
2: cioè,
3: diceva.
2: Possiamo scrivere
3: sì, assolutamente sì.
2: Una nuova magari, cioè senza dimenticare ovviamente niente, però, però ci può
5: legge,
2: essere
5: cioè, fu promotrice sì. Con una diciamo una proposta di legge inter diciamo partito di alcune donne di della politica italiana trasversale, cioè di
3: sì,
5: partiti
3: sì,
5: diversi
3: sì, era,
5: a metà anni 90
3: sì,
5: se non
3: sì,
5: sbaglio
3: sì, sì. No,
5: e c'è fu la Mussolini che fu promotrice insieme ad altre di altri partiti dalla destra alla sinistra che unite proposero una legge adesso non mi ricordo esattamente quale, però al tempo fece molto scalpore nel senso buono, cioè nel senso che poi su alcune tematiche si deve essere trasversali. Io penso che abbia detto delle cose molto condivisibile e credo che sì, non ci debba essere nessuna come dire ostracismo. Uno, perché dovrebbe essere inclusivo. Due, perché credo che lei, ma lei adesso scusa la mia ignoranza,
4: vai.
5: Che carica c'ha in questo
4: momento? Lei
5: cosa
4: è consigliera comunale al comune di Roma in quota Forza Italia peraltro.
5: Ok, quindi lei sta in Forza Italia,
2: è
5: va
2: già
5: bene.
2: Più moderata
5: esatto. Sì, però diciamo è nell'area centrodestra.
4: Sì, è l'area centrodestra.
5: Il fatto
4: sì.
5: Che parli di diritti civili, che dovrebbe essere in realtà un argomento che dovrebbe esulare
2: esatto,
5: dall'orientamento politico. No, io posso essere di destra o di sinistra, ma il tema dei diritti civili in realtà dovrebbe essere una di quelle di quei tavoli di discussione che dovrebbero essere condivisi.
3: Tra sì, l'altro tutti, Alessandra sì. Mussolini si è fatta anche promotrice in parte del DDL Zan, cosa che poi la sinistra non ha votato, per cui
5: cioè, sì, no, andiamo a capito, vedere quindi, no? Allora noi tra poco lo troviamo sui nostri social, giusto?
4: Esattamente.
5: Adesso lei anzi mette al lavoro alacremente insieme ad Angelo Mattina e tra poco troverete tutto sui profili di Radio Rock, quindi Instagram, Facebook.
4: Voglio dire una, voglio salutare Angelo Mattina.
5: Salutiamo.
4: È possibile.
5: Poverino che ci ascolta e sì. Ci
4: voglio
5: guarda
4: dirgli
5: dall'assù.
4: Che...
5: Ciao Angelo.
2: Ciao Angelo.
4: Angelo. Matteo Renzi ti aspetta come suo social media manager.
5: Davvero?
2: Davvero?
3: Ci vuoi rubare?
5: Ma è una notizia? È vera?
2: È vero?
3: Ma no.
2: Ma quanto
3: no,
2: sei bruciato?
3: No, noi odiamo.
2: Ma non vendere illusioni così
3: niente,
2: dei
3: Anna.
2: Povero Angelo.
5: Grazie a Dejan Cetnikovic.
4: Ciao.
5: Come sempre, è un piacere averti con noi. Al prossimo appuntamento, tra poco sui social, anche il nuovo scoop del nostro Dejan con Rachele Mussolini.
6: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione «La Repubblica è di chi la abita». Appuntamento alle 15.30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito ai numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori, Concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21.

campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Sei su Radio Rock.
5: More music now.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Grazie però doppietta, scrive il la nostra Naila. Domani io vedo Jack White, in effetti era della doppietta con la novità firmata proprio Jack White, Dollar Bill. Buongiorno signori belli, buongiorno, buongiorno a tutti, avanti.
1: Scusate, ma chi è che fa il messaggio, mandare il messaggio alla Schlein avrebbe dovuto mandare il messaggio alla Meloni,
2: sì,
1: ai partiti di destra, sono loro che non sono inclusivi. Il Gay Pride è aperto a tutti, tutti, tutti, quindi magari ce vanno, ma non ce vanno.
3: No, io odio quelli che i motorini e chi i scooteroni, che te sorpassano a destra, a sinistra, poi magari quando guidi il camion te passano nel punto cieco e non li puoi vedere. E tu dici, cazzo, ma lo sai che si te più esplodi?
0: Attenzione,
3: niente.
0: Se ti prendi, esplodi.
3: Poi ti fanno pure il tag team, ti sorpassano insieme, uno a destra e uno a sinistra.
4: Alessandra Mussolini, mannaggia, che cognome di merda.
0: No, non era lei, Rachele, abbiamo sentito a cantare peraltro benissimo.
5: Sì, vabbè, ma dai ragazzi, ma volete paragonare gli anziani di una volta con gli anziani di adesso e quelli del futuro? Madonna mia, 60enni in giro col GS in maglietta a fare i matti in moto, invece 60enni di 20 anni fa erano bloccati al bar sport a bere calicini.
2: Calicini?
5: Ah, diverso, diverso. E poi quando avrò 60, 70, 80 anni, non sarò in giro con la macchinina, se non riuscirò a guidare me ne sto a casa, non vado a rompere i coglioni.
2: Sì, certo, adesso no, dici così.
0: Questo è il nostro Daniel.
5: Perché poi ci lamentiamo dei vecchi, ma raga, non per fare i maschilista di turno, ma ci sono in giro di quelle donne, porco zio, col SUV, che rompono veramente i coglioni.
0: L'ha
5: detto. Porca troia, non però, sanno guidare, sanno in mano il SUV. Non sanno guidare una smart, un
2: vabbè,
5: pallino.
2: Vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Questo è Daniel, che no, poi ha chiuso con la bestemmia, mi sembra aver sentito. In sì, Veneto, va bene così perché è un
2: vabbè,
0: intercalare.
2: Andiamo avanti, non diamo spazio
0: l'ha detto,
2: a queste
0: però,
2: cose.
0: Però avevamo detto sfogo stradale e
2: sì,
0: ci sta
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: questo.
2: Sì.
6: Quando
2: esiste.
6: Si cambia corsia, quando si svolta, ma che sei matto? È anticostituzionale, oh. Ma una letta la gazzetta ufficiale.
0: Qualcuno dice, scusate, è Sandra Mondaini? No, però...
7: Ma quale vecchi col cappello? Qui c'è sta gente che non si ferma ai stop, gira senza mettere la freccia, te taglia la strada, sta in fila su città di raccordo, si infilano da tutte le parti pur de sorpassate per dimostrarti che loro sono più paraculi di te.
2: Allora,
7: è una quale vecchi col cappello?
2: Parlando
7: sono
2: di...
7: quell'altri che so delle grandissime teste di cazzo,
2: sì, hai ragione.
7: Altro che i vecchi col cappello.
2: Guarda, l'altro giorno mi è successa questa cosa assurda, c'era un tizio...
0: Aspetta, che fa la sigla?
2: Pensa tu, no, grazie,
0: a
2: di
0: base
2: così.
0: Particolare.
2: No, grazie, ti ringrazio. Però se vuoi
8: uguale,
2: mettermela a sto punto, direi questa, bravo. Era proprio quella che
8: no, di sì, tanto alla fine.
0: Questa, vai.
2: No, questa mi fa schifo, questa.
0: Perché?
2: Senti come è proprio sci-fi. Questa cosa piace più. Allora, parlando di persone alla guida proprio che dovrebbero fare altro, e guarda caso mio caro amico era un uomo, tu pensa. C'era sto tizio che guidava la Panda, ok? E stava al cellulare. Ogni due secondi si impuntava, si fermava dietro, dietro. A un certo punto arriva un semaforo, prendo, riparte il verde, questo si impunta. Ho lo spazio e c'era la riga che lo permetteva, lo sorpasso. Questo che fa? Un secondo dopo accelera per farmi vedere che c'aveva bello lungo e grosso e duro. Una donna non poteva fare questo. Mi risupera, rifacendo la stessa cosa. Adesso tu dimmi, no?
0: E perché mi ha menato, scusa?
2: Ecco, io sarei voluta scendere con un crick.
0: Ma perché non l'hai fatto?
2: Spaccagli l'osso del collo, poi mangiavo il cervello, glielo ficcavo tutto su per gli sfinteri, glielo ficcavo su quella macchina, cargio al culo e te ne vai a morire ammazzato. Questo avrei fatto.

0: Body Count Boom Rush fino alle 8.47 3 secondi di giovedì 18 giugno 2026. Questo è il Rock Show. Alessandro Tirocchi, Martina Caronna, Maurizio Paniconi qui con voi per tenervi compagnia come voi fate con noi. E la nostra Maggie scrive: ma quanto posso amare Martina Caronna quando in prega è marchigiana, amore puro e incondizionato. Che bello.
1: Allora, che va, c'è il Gheprad che non te caccia nessuno, non te serve l'invito.
2: Dopo il celebre capolavoro cinematografico degli anni 70, La polizia si incazza, il nuovo remake, Martina si incazza.
0: Incazza.
2: I'm fucking rip your head off and pissing your dead school.
3: Qua bisogna subito fare un'altra rubrica, che è Martina Unleashed. Perché quando si incazza... fantastica, è pura poesia.
0: Intanto il nostro amico Dania dice: sì, c'era una bestemmia alla fine in bergamasco, perché sono bergamasco, sì, perdonami caro. Va bene così. Da una parte si dice che il Pride è aperto a tutti, poi se non erro è stato proprio durante un Pride che la delegazione degli israeliani, credo, è stata cacciata, o sbaglio? I peggiori sono quelli che in macchina mandano i messaggi a Radio Rock. Che fastidio. Oh, vedi che bello. Sara ci scrive che oggi stiamo parlando del dottor Cole e volevo ringraziarlo, tra poco lo sentiamo, volevo ringraziarlo per il, perché ho avuto il piacere di conoscerlo, staff delizioso e per professionalità massima. In particolare grazie anche a Sara che mi ha seguito. Ieri sono riuscito a superare un trauma di un precedente dentista che mi stava inibendo a fare i classici controlli per una corretta igiene dentale. Anzi, facciamo una cosa, chiamiamolo un po' al volo.
4: Eh sì, che bello, che bella cosa, però vedi quanto è importante.
0: Gli volevo
4: trovare.
0: Chiedere. Aspetta, eh?
4: Sì. Cosa fa oggi? Sì. Quali sono i suoi programmi?
0: Allora,
4: giornata?
0: Vediamo un po' un attimo.
4: Al volo così, vai. Se c'è Roberto. Roberto Cole.
0: Vediamo, pronto?
5: Ma chi lo sa se c'è?
4: Eccola!
0: Buongiorno! Ciao,
4: buongiorno!
5: Aspetta che chiedo. Robby, ci sei?
0: Senti, Robby.
5: Non risponde nessuno.
0: No, ti volevo dire, Sara, sì, Sara, ci ha scritto appunto che ti ringraziava perché ieri ha avuto il piacere di conoscerti. Staff delizioso, quindi
5: che culo.
0: Anche
5: che culo
0: dici, che culo che ci ha avuto lei, eh?
5: Mamma mia.
0: E insomma, ti ringraziare perché tra l'altro fa un complimento anche a tutto lo staff, perché poi chiaramente noi parliamo sempre con Roberto, giustamente, però poi ricordiamolo che lo Studio Goal è fatto di una squadra, e quindi un saluto, un ringraziamento anche allo staff, massima professionalità. Grazie anche a Sara che mi ha seguito. Ieri sono riuscito a superare un grande trauma di un precedente dentista che mi stava inibendo a fare i classici controlli per una corretta igiene dentale. Grazie e a voi per sostenere valide partnership da cui noi ascoltatori possiamo prendere spunto, Sara. Ci viene curiosità, scusami Roberto.
5: Fermo un attimo. Cioè, aspetta, intanto Sara, ti posso dire?
0: Sì.
5: Avevi un anello meraviglioso, quindi solo per quello meriti tutta la nostra stima, ma non parlo di meraviglioso in termini economici, ovviamente, ma come ha fatto notare la mia segretaria Nadia, era di un gusto fantastico. Quindi brava,
4: era da Roma, vero?
6: E come minimo c'era lo scudetto da Roma sopra.
4: C'era il lupacchiotto? Dice un po'?
5: No, c'era scritto grazie a me. No, c'era, c'era scritto. Niente, c'era scritto viva pappagallo.
0: Sì, c'era scritto qualcosa. No, ma la curiosità viene nel senso, com'è cioè, lei dice no, c'ho avuto un trauma da un precedente dentista che mi stava inibendo a fare i classici controlli. Ma che cavolo può combinare un dentista per addirittura farti venire la paura per una corretta igiene dentale? Mo, per carità, non ti chiediamo di parlare di...
5: No, ieri è stata fortunata, perché solitamente io faccio quello che fanno gli altri, di solito mi spoglio davanti ai pazienti e quindi
0: bravo, fai
5: bene. Succedere che il paziente possa inibirsi. Ecco. Certo. Ieri sono stato bravo, non l'ho fatto e
0: bravo.
5: Quindi evidentemente Sara si è trovata bene. Dopodiché Sara si è trovata a fare una seduta di igiene con la sua omonima, quindi era stato un Sara e Sara ieri.
0: Sì,
4: bello,
5: e
4: sono
5: devo
4: anche
5: dire
4: un po' filosofico.
5: La nostra Sara... Anche un po' filosofico, filosofico. Madonna, che bello, quest'anno inizia mio figlio il triennio e inizia la filosofia, non vedo l'ora.
4: Bello, bello, bellissimo. Sì, te la ribassi pure tu,
5: La materia più bella.
4: Sì, sono d'accordo.
5: Ma tutta la vita proprio. Sara, allora, è brava di suo e d'accordo, se no banalmente potrei dire non l'avrei scelta, ovviamente,
0: certo.
5: per il nostro staff, per il nostro studio.
0: Chiaro.
5: Ma utilizza una tecnologia ultramoderna,
0: sì,
5: che mi è costata un botto di soldi la faccia sua, però insomma ultramoderna, che fa sì che durante la seduta di igiene tu non senti veramente nulla, nulla. E te lo dice uno che la seduta di igiene l'ho sempre subita, cioè io faccio il dentista, il calzolaio,
0: sì,
5: e a me non è mai piaciuto fare la seduta di igiene perché dava un fastidio cane.
0: Quindi comunque, allora, confermiamo che può essere una pratica, confermiamo che può essere una pratica che può dare un po' fastidio, ecco. Però dici tu, ci sono anche i metodi ormai per far sì che questa cosa diventi più sopportabile.
5: Esattamente, esattamente. Questo è quello che accade da noi. Poi posso dire un'altra cosa così, per, insomma, per parlare veramente come se fossimo solo tra noi. Io ho lavorato tantissimo perché il nostro studio diventasse una famiglia, prima di tutto per noi. Tant'è che qualche giorno fa siamo andati a mangiarci una pizza insieme, venerdì prossimo chiudiamo un po' prima lo studio, ce ne andiamo da me in campagna, ce ne stiamo un po' tutti quanti insieme, ci mangiamo una pizza lì, giochiamo.
4: Bella,
5: abbiamo
4: cosa.
5: Già detto, ci portiamo le pistole d'acqua in piscina,
0: cioè,
5: facciamo a spararci l'uno contro l'altro. Quindi insomma noi siamo una, a noi piace divertirsi, ecco. E quindi ci divertiamo e probabilmente anche questa... quest'aria viene respirata anche.
0: Vedi, c'è anche subito Sacco da Mario, dice vabbè allora dottore vengo da te se non mi fai sentire niente. Mario, sì Mario, adesso tra poco ti do i contatti e quindi puoi tranquillamente farlo. Però ti chiedevo, Robby, ci è arrivata una domanda l'altro giorno quando avevamo già, diciamo, concluso il nostro spazio, e c'è una nostra ascoltatrice che ci chiedeva, avendo lei una bambina di quasi 3 anni che non si vuole lavare i denti, ha detto: come faccio io, diciamo, a riuscirci, e quante volte un bambino di quell'età può, deve anzi preoccuparsi dell'igiene dentale?
5: Ora, che un bambino a 3 anni debba preoccuparsi, ora ci lasciamolo in pace almeno per qualche altro anno, perché poi le preoccupazioni arriveranno nella vita, ahimè, quindi lasciamolo in pace. Dopodiché i denti a 3 anni vanno lavati un paio di volte al giorno, ovviamente con l'aiuto dei genitori, perché non mi posso immaginare un bambino a 3 anni che da solo si lava i denti.
0: Sì.
5: Va utilizzato uno spazzolino a setole morbide, molto morbide, mentre già da ragazzi e adolescenti adulti si utilizza quello a setole medie o quello elettrico, comunque con le setole medie. Da bimbo movimenti delicatissimi, un'unghia, un non so che, un niente di dentifricio,
0: un'inezia
5: al fluoro, esatto, è un'inezia, e dopodiché 2 volte al giorno vanno bene, insomma, ma con tanta tranquillità. Lo si abitua intanto al fatto che bisogna lavarsi i denti, ma insomma senza ansia se possibile.
0: Va bene, grazie mille Robby.
4: Grazie,
0: Studio
4: Robby.
0: Call, Piazza dell'Alberone 31, grazie, info studio col col.com 06789346, WhatsApp invece al 334 840 7923. Grazie Robby, ci sentiamo la prossima settimana.
5: Ciao.

0: Bushmouth and Machine 8:57, 50 secondi giovedì 18 giugno 2026. Questo qui è proprio il rock show. Attenzione, poteva sembrare un'altra cosa e invece no. Capito? Oh, bene, tra pochissimo avremo ospite. È già nei nostri studi, sta scaldando i motori. Ha già fatto domande impertinenti, insolenti e provocatorie. Il nostro Emiliano J.J. Fitzgerald Junior Ruby
1: Scott.
0: E oggi parliamo di una roba tratta direttamente da un post dello stesso Emiliano Ruby, perché è molto interessante e soprattutto molto d'attualità, per cui
2: no, non
0: tra
2: mi
0: poco
2: dire.
0: Andiamo al break. Beh,
2: abbiamo fatto venire, gli facciamo parlare di cose che sa e non di cose a cazzo.
0: Noi siamo matti,
1: senza
0: noi
1: pazzi,
0: è capace che quando
2: oggi
0: viene
2: una giornatona.
0: È capace quando viene Emiliano, gli chiediamo delle cose che lui ha interesse ad esporre. Pensa, oh! Noi siamo...
3: Non so perché non mi ricordi il vicino di casa di mia zia, Giuffano.
1: Sono io.
3: E quando iniziava a imprecare, lo faceva in fanese e ragazzi c'era solo da piegarsi dalle risate, veramente.
1: Sì.
3: Ti fate a fare in tal cool. Così, così, va. Fantastico. Grazie Martina, grazie.
1: Prego,
3: grazie.
1: Prego.
4: Marti, io ti affanno settimana dalla mia marca, da Meretta.
1: Sì, veramente c'hai ragione, Fabio, adesso torno e mi rilasso un po'.
0: Dovresti farti un po' di più.
1: Sì, c'era.
0: Tu dovresti... ecco.
1: Vado a fare un ritiro spirituale sul Monte Sibilla.
0: No, introduciamo la, diciamo, la prossima ora. E cioè, cara Marciorle, cara Martina, noi dovremmo applicare con te la remigrazione verso le Marche.
1: Ah sì, è vero. Ciao, questa
0: attenzione,
1: cosa.
0: Attenzione verso le Marche.
1: Chissà di cosa parleremo con Emiliano Ruby.
0: Chi lo sa, rimanete con noi. Chi indovina argomento vince una bag con dentro 100
5: per me la cosa più fastidiosa in strada, raga, è quando a semaforo rosso c'è quello strozzo che salta la pila e si piazza davanti oltre il semaforo. Ma dove vai? Quando cazzo vai?
0: Tony l'ha presa sempre. Bene.
1: Lì chiodi, tu lanci, chiodi dal finestrino.
0: Tra l'altro invecchiando stai a peggiorare, fai delle cose per strada.
2: Non me ne frega
0: suona.
2: Più un cazzo di niente.
0: No, ma poi suona e insulta le persone.
2: Invecchiando. Così, faccio così, sì, è vero.
0: Che schifo, mamma mia. Signori, calma, calma, ordine e disciplina. Tra poco Emiliano J.J. Ruby ci renderà edotti su talune tematiche. Andiamo al break.
6: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: me va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
10: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
12: Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
10: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Bravi, dovete fare questo anche perché inizia la quarta ora del Rock Show di oggi e lo facciamo con i Doors, People Are Strange. Radio Rock.

0: Allora, Mastodon Your Ghost Again, potete votarla sul sito Radio Rock e Muffetta, la sezione novità. Qualcuno ci dà un'idea geniale, nella fattispecie Rodolfo, che dice: vi do un'idea geniale, ve la regalo, igiene dentale a Maurizio, fatta dal dottor Coli in diretta durante la trasmissione. Posso dire
1: come
0: un'idea
1: fatto
0: geniale?
1: Non pensarci,
2: io
1: vorrei
2: fare una menzione speciale per il mio vecchio collega di lavoro rumeno, che sulla macchina aveva montato un altoparlante col microfono che a detta sua gli serviva per insultare la gente. Io una volta ci ho fatto un giro via Vassa Radiolina, no, pezzo di merda, io te spacco faccia.
0: Bello.
2: Però no, devo io dire che funzionava.
0: Ma tipo l'arrotino, solamente no, la versione pro con gli insulti. Meravigliosa. Signori, è giovedì. E il giovedì non è più giovedì gnocchi, quelle credenze popolari un po' stupide. In realtà non è mai, mai giovedì, non è un giovedì che si rispetti. Se qui in studio non arriva lui, Emiliano J.J. Scott Fitzgerald Junior David Smith Ruby.
3: Hai dimenticato il W.
0: W. Quindi è Emiliano J.J. Scott Fitzgerald David Smith Junior W. Ruby.
1: Buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Come buongiorno, come va?
3: Bene, bene, voi?
0: Molto
3: cioè,
0: bene.
3: È inutile che facciamo finta di presentarci adesso che sto qua da mezz'ora, però
0: sì,
3: va bene.
0: Circa mezz'ora stavamo parlando del fatto che
5: con quelle cose radiofoniche
3: sì, vabbè,
0: in un'altra così. Vita potevamo essere dei miliardari con dei sì. problemi di spostamento, ma non ci riguarda,
1: no, non ci riguarda
0: per il momento, vedremo più in là. Allora, io vorrei andare dritto al punto, perché ho letto un post di Emiliano su Facebook diciamo sul quale vorrei, insomma, fare quattro chiacchiere tutti insieme. Allora, ve lo leggo testualmente. Amici di destra, mi rivolgo a voi, perché giuro, per quanto mi sforzi, non riesco proprio a capire una cosa, e probabilmente è colpa mia, però vorrete magari e saprete spiegarmela. Il concetto di remigrazione nasce in Germania ed è una battaglia portata avanti dall'AfD, che non sta al governo. Trump, ad esempio, che invece governa, dice di aver fatto tutte le cose che aveva promesso, quindi deportare i clandestini, ridurre il prezzo di tutto e via dicendo. Poi è una cazzata, chiaramente, tanto è vero che attualmente ha il consenso più basso di qualsiasi presidente della storia americana, anche secondo i sondaggi di destra, dato assolutamente vero, ma almeno lo dice, finge che sia vero. Hai visto mai che qualche vaccaro del Tennessee ci caschi? E la figura del vaccaro del Tennessee per me acquisisce subito un fascino romantico.
1: Sì, è vero.
0: Voi invece no, voi andate in piazza a gridare remigrazione, come se al governo ci fosse la sinistra. A governare in Italia invece c'è la Meloni, c'è la Lega di Salvini, c'era Vannacci fino a 10 minuti fa. E in tutto questo cosa ha fatto la destra per remigrare la gente? Una fava, credo significhi che abbia fatto quasi nulla.
1: Sì.
0: In termini numerici, il governo Meloni ha rimpatriato meno persone all'anno sia del governo Conte che del governo Gentiloni. Non è inventato, ma sono dati pubblici sul sito del Ministero dell'Interno. Solitamente queste pantomime si fanno quando si sta all'opposizione. Voi invece adesso siete al governo, volete la remigrazione? Fatela, remigratela, costruite i CPR e deportateli tutti. Non ce lo fa fare l'Europa. Ed è un'altra cazzata. Se l'Italia rimpatriasse, oppure, scusate, remigrasse tutti gli irregolari, l'Unione Europea non direbbe nulla, niente. Sono politiche che gestiscono i singoli stati. L'Unione Europea non c'entra nulla. Cioè, al momento, da noi, governando gli eredi del Movimento Sociale, la Lega di Salvini, persino il generale Vannacci c'ha qualche scappato di casa in Parlamento. Voi fate finta che non sia così, andate in piazza a gridare remigrateli tutti, come se qualcuno ve lo impedisse. State al governo, fenomeni, e non ve l'hanno spiegato. Se la remigrazione si può fare, fatela. Perché portare avanti slogan elettorali quando siete voi a decidere significa solo che considerate talmente coglioni i vostri elettori da pensare che non lo capiscano. Forse avete ragione, in effetti. Però la verità è che siete l'unica destra al mondo che manifesta contro se stessa, che inventa slogan elettorali populisti quando governa, fingendo che esista un nemico immaginario che vi impedisce di fare quello che vi piace gridare in giro. Volete la remigrazione? Siete convinti sia una cosa fattibile? Fatela, remigrate quanto volete, nessuno ve lo può impedire, purtroppo, altrimenti zitti, cialtroni. E io direi che ci ascoltiamo Nothing But Thieves e ripartiamo da qui, anche perché l'altro giorno era ospite, non mi ricordo da chi, a Vannacci di pomeriggio, non dalla Gruber, e gli hanno chiesto ok, va bene, gli ha chiesto la Costa Magna,
1: sì,
0: e gli ha detto ok, ma i soldi per farlo ci sta?
1: Sì.
0: E lì è iniziata una grande supercazzola, sì, chiaramente,
1: perché,
0: se io ti chiedo, che è quello che dico da una vita, sì. Cioè i giornalisti quando ci presentano queste cose basta alzare la mano e dice mi fa vedere la copertura finanziaria, e non
5: hanno
0: c'è.
5: Presentato il loro programma, sembra il tema delle scuole medie,
0: e tra poco parliamo di

0: sono tra coautori di questo pezzo meraviglioso dei Nothing But Thieves. Welcome to the DCC. DCC. Guarda che schifo, qualche malelingua è schifo, guarda, ti posso
1: schifo
0: dire.
1: Schifo di schifo.
0: Schifo, Sabina. Dai, che oggi che non c'è Pappagallo riusciremo finalmente a sentire per intero un concerto espresso da Emiliano. Tu, cara Sabina, sei veramente una persona spregevole.
2: Ci sono, eccomi. Dico no, non è bello, scusa Sabina, è scortese nei confronti di Pappagallo. Bravo, che lascia sempre parlare tutti. Lo vogliamo dire?
0: Sì, sei scortese.
2: Pappagallo non fa monologhi. Pappagallo è bravissimo,
3: ragazzi,
2: a far uscire fuori le persone.
3: Emiliano,
2: dimmi.
3: Tu lo sai che sono i magistrati. È la sinistra,
2: allora,
3: che non glielo permette. Cioè, sta magistratura cattiva che pretende addirittura che il governo rispetti le leggi.
0: Allora, no, Emiliano, cioè, il posto l'abbiamo letto, no?
2: Questa cosa fa abbastanza ridere, perché in realtà me l'hanno scritta, naturalmente sotto quel posto me l'hanno scritta in molti, no? Sono convinti che i magistrati blocchino, sì, blocchino il rimpatrio degli irregolari. Allora, vi dico questa cosa, ragazzi, approfitto della radio per rendere edotte le persone. I magistrati, nessun magistrato in Italia può bloccare il rimpatrio di un irregolare. Se una persona è irregolare, quella là può essere, diciamo, da legge, può essere espulsa e rimandata nel proprio paese, se è irregolare, ok? Voi vi riferite molto spesso a quelli che non sono irregolari, cioè sono magari richiedenti asilo, richiedenti protezione e via dicendo, che sono quelli che, per dire, Giorgia Meloni ha mandato nel centro in Albania, ok? E poi i magistrati hanno fatto un'obiezione sul fatto che comunque l'Albania non fosse, secondo loro, un paese sicuro per una serie di motivi. Quelli hanno un altro tipo di protezione, un altro tipo di status. L'irregolare è una persona che è stata riconosciuta irregolare sul territorio italiano, e quella può essere espulsa in qualsiasi momento. Cioè, una cosa esecutiva, basta che il governo dia mandato alle forze dell'ordine di prenderlo, metterlo su un aereo, su un traghetto, su un treno, su quello che vi pare, e rimandarlo al suo paese. Però a quel punto si vengono a creare una serie di problemi, perché per rimandare una persona, sì, in un altro paese, tu devi avere un accordo con quel paese,
1: certo,
2: ok? Devi pagare le persone che lo prendono e lo portano in un altro paese, devi pagare il viaggio, devi pagare il CPR dove lo metti prima, che non esiste in questo momento, cioè sono pochissimi.
4: Sì, ma ti ripeto, cioè...
2: Quindi, nel senso, i problemi sono altri, ma nessun magistrato, questo ve lo dico chiaramente, nessun magistrato può opporsi in nessuna maniera, legalmente parlando, al rimpatrio di un irregolare, ok? Questa cosa deve essere chiara. Quindi non mi ripetete questa cosa dei magistrati, per favore, perché non è vera, non è così, ok? Poi vi stanno sulle palle i magistrati, quello che volete, ma è diverso.
3: E poi un'altra cosa meravigliosa, come scusa, dicono: ah, non ce lo fanno fare. Ma allora, se non te lo fanno fare, perché lo proponi?
2: Ma non è che non ve lo fanno, cioè, sì, no, hai ragione, dico, non è che, perché ripetono effettivamente anche questo, non ce lo fanno fare. Non è vero che non ve lo fanno fare, è che in questo momento non ci sono i soldi per farlo, non c'è modo di farlo, è una cosa che non si può fare.
0: Allora,
2: è vero, ecco, che, ripeto, stanno al governo, governano e poi vanno in piazza a gridare l'immigrazione come per fare opposizione a qualcun altro.
0: A proposito
2: altro
0: di questo che stai dicendo, arriva un messaggio di Mario che traiamo spunto per poi confermare la teoria iniziale. Cioè, Mario dice: essere di destra e di sinistra non vieta di protestare o avere idee differenti dagli stessi esponenti dei propri partiti, anche se sono al governo. Non è che bisogna accettare tutto e stare zitti solo perché X è del mio partito. Qui, per esempio, ai Castelli Romani, dove vivo io, la sinistra ha fatto un disastro. Giustamente anche le persone di sinistra hanno protestato contro, diciamo, la loro parte. Mio padre, che era di destra, non poteva vedere né Salvini né la Meloni. Ma il punto non è questo.
2: Infatti, io non,
0: cioè, il punto non è che se io ho votato la Meloni o la Schlein, se la Meloni o la Schlein dicono una cazzata, non posso dire è una cazzata.
2: Allora, io in quel discorso lì non è che mi riferissi alle persone, alla persona X di destra che grida l'emigrazione. Io mi sto riferendo in quello là ai politici di destra che dicono remigrazione. Cioè, Vannacci va a parlare di remigrazione in televisione, certo, come se lui non fosse stato al governo fino a veramente 10 minuti fa.
0: Esatto.
2: È stato 3 anni a fare il vice segretario della Lega.
1: Sì.
4: Io ti ripeto, Vannacci fa dei discorsi che è paradossale. Veramente hanno presentato il loro programma e sembra il tema delle scuole medie. Che cosa faresti tu per risolvere il problema del traffico? Il problema è che molti di quelli che si stanno unendo a lui sono rimasti proprio alla terza media, per cui non riescono proprio ad avere il senso di quello che dice.
0: È una generalizzazione.
2: Però ragazzi, considerate che per l'intera festa della Lega, poco tempo fa, è stata a tema remigrazione. Ragazzi, la Lega sta al governo da 3 anni. Infatti, state al governo da 3 anni, non potete fare opposizione a voi stessi.
0: La verità
2: e inventarvi nemici che non ve lo fanno fare.
1: E la domanda dopo è: perché l'elettore medio che sta pensando, riflettendo se dare il voto a Vannacci, questa roba non la osserva?
0: Perché Vannacci ha un'abilità, come tutti quelli che sfruttano questo tipo di abilità, è stimolare determinati argomenti, certo, sensibili di paura di chi li vive. Tu li senti, quindi è una esternalizzazione di un tuo sentire, e dici: cazzo, allora lo vedi che è vero che è così. Poi i problemi sono due: uno, non è vero il dato di partenza, ok? Due, sono cazzate, perché, ripeto, ad una domanda semplicissima e facile che continuo a dire, come dico ogni volta, se nelle conferenze stampa, delle presentazioni di qualsiasi idea e proposta, un giornalista alzasse la mano e chiedesse una cosa facile, eppure forse un po' troppo poco da sognatore, cioè: signore, signora, mi fa vedere le coperture economiche per fare sta roba qua? Pure fossero 10 euro.
2: No, ti dicono che le troveranno.
0: La Costamagna gliela contate, ma così, un tanto al chilo, ed è arrivata facilmente a un paio di miliardi. Con Emiliano osservavamo fuori onda che sarebbe addirittura di più. Ecco, ma già 2 miliardi è una roba. Sì. E infatti la risposta non è arrivata. Ma perché? Perché lo sa pure Vannacci che non lo può fare. Solo che oggi Vannacci sa che se si mette a fare l'uomo cattivo tutto d'un pezzo, quello che dice le cose scorrette e cattive, attacca su una insoddisfazione di base che gli produrrà dei voti per poter non fare un cazzo in Parlamento.
2: Lo scarto di Vannacci rispetto a quello che c'era prima, ovvero diciamo qual era l'estrema destra parlamentare italiana, che Salvini, ok, la Lega, ok, diciamo, quindi sì, c'era Vannacci anche dentro, diciamo lo scarto di Vannacci rispetto a quell'estrema destra lì è che comunque lui ne fa anche una questione etnica,
1: sì,
2: cioè sostanzialmente, mentre Salvini non ha scavallato abbondantemente ogni limite, la decenza da altri punti di vista, però non ha mai detto che non voleva mescolare i colori sostanzialmente, mentre Vannacci arriva a quello. Però il punto è, comunque la si pensi, qualsiasi problema si abbia, diciamo, io mi sto riferendo anche al razzista, alla persona che quella dice: io non voglio i neri in Italia, va bene, ok, parliamo anche con lui. Dico: ma ti rendi conto che Vannacci, che è quello che stai pensando di votare, ha governato, faceva il vice segretario della Lega per 3 anni, ha fatto, ok, per 3 anni era vice segretario della Lega, e in questo momento, dati alla mano, hanno espulso, il governo Meloni ha espulso all'anno meno irregolari del governo Gentiloni, ok? Per farvi capire.
1: Capito? No, con tutto questo ragionamento che fa il giro, ritorno alla mia domanda iniziale. Perché?
0: Ma tra poco non risponderemo anche a questo. Black Label Society, Broken and Blind.

0: Black Label Society, prima del break però.
1: Radio Rock Promotion.
0: Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo. Troverete Jacopo Marroni su testi di Daniele Innocenti dalle 22. Mandate un messaggio WhatsApp al 3899 106 600, nome e cognome, la parola live, e i vincitori e le vincitrici potranno essere ricontattati per tempo dalla nostra redazione e godersi questa esperienza live. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
1: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Welcome to Fire.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. 9.33, 28 secondi, giovedì 18 giugno 2026. Apriamo l'ultima mezz'ora del Rock Show di oggi. Lo facciamo con i Judas Priest, Breaking the Law. Radio

0: novità firmata per Circo Starless, la potete votare sul sito radiorock.it dentro da 3 settimane. Vi sta piacendo? Marco scrive: buongiorno ragazzi, posso rispondere al perché dell'inattenzione dell'elettore medio? Almeno secondo me, dal mio punto di vista, magari eccessiva, negli anni è stato fatto un lavoro di distruzione della scuola pubblica a favore di poche private molto costose per ricostruire una separazione di classe. Oggi mia moglie è insegnante e disperata al riguardo. La capacità di scrivere e capire testi o discorsi più lunghi di 30 secondi per i ragazzi è un problema. E la cosa già da parecchi anni sta andando così. A questi che sono diventati maggiorenni e purtroppo votano, si sommano magari i genitori e la gente di cui parla Maurizio, che ha preso la terza media con i punti del latte. Ed ecco a voi, vannacci. Magari mi sbaglio, sono complottaro, eccetera, ma sarei contento di sbagliare, perché insomma sono molto preoccupato avendo 2 figli a scuola.
1: Buongiorno, ma Laura Ravetto che dice: no, ho passato anni a dire le cazzate che mi dicevano di dire. Brava! Brava, a parte che dicevi cazzate lo sapevamo, ma cioè, ma se sei stata per anni in Parlamento, per 20 anni in Parlamento, a dire le cazzate che ti dicevano gli altri, perché uno te dovrebbe
2: ricordare?
1: Ma scusate,
2: ricordare? Poi quali sarebbero le cazzate? Perché Salvini sostanzialmente dice le stesse cose di Vannacci. Vannacci le dice solamente in maniera un po' più brutale. Cioè, allora il discorso è questo: dato che Vannacci, appunto, fino a qualche mese fa, veramente fino a pochissimo tempo fa, era il numero 2 della Lega e lo è stato per 3 anni con la Lega al governo, ok? A me, francamente, scusate, ma vedere la gente che sta al governo in questo momento da tre anni e passa, che fa opposizione dicendo remigrazione, quando sono loro a doverla fare, ma sono loro da 3 anni, ok? Non da ieri, sono loro da 3 anni.
0: Campagna elettorale.
2: Allora il discorso è: tu fai campagna elettorale contro il tuo stesso governo, contro il governo del quale sei stato fino ad ora.
0: Si stanno sistemando degli equilibri, sì. E uno come Vannacci, che prenderebbe...
3: Certo.
0: È probabile che possa arrivare pure al 4-5, considerando come vota, diciamo, l'Italia sclerotica. Però si deve posizionare, deve capire qual è il peso, perché potrà fare l'ago della bilancia di qua o di là. Probabilmente.
4: Ah, io mi sono sempre dichiarato fascista, ho fatto pure militanza in gruppi extraparlamentari da destra extraparlamentare. Ma oggi a 45 anni, a vedere questi e a sentirsi stronzate, sta venendo voglia di diventare compagno.
2: Sarebbe una buona cosa, guarda, io te la provo.
5: La questione è che ci sono delle leggi del Menga in Italia. Io ho vissuto in Australia per 1 anno e mezzo e devo dire che quando uno rompe i maroni lo prendono, lo imbarcano e lo sbattono fuori dai coglioni. Sì. Invece qua continuano a tenere persone di merda. Non è l'immigrato in sé, ok? È la persona.
0: Immigrato in me.
2: Allora aspetta.
6: Buongiorno,
2: posso...
6: ragazzi. Comunque sì, a me che è un generale dai tratti fenotipicamente nordafricani, che ha scelto come compagno una donna proveniente dalla Romania.
0: All'altro.
6: Già parli di emigrazione fa già abbastanza ridere. Che poi lo faccia rifacendosi all'impero romano, che risaputamente ha sempre integrato i popoli dei territori occupati all'interno del proprio sistema di governo militare. Denota anche una discreta ignoranza. Non mi meraviglia che magari l'elettore medio non lo sappia, però mi meraviglia sempre che ci sia gente così senza dignità, insomma. Chiudo dicendo che probabilmente se lo si invitasse in diretta a sottoporsi a un test genetico di quelli
2: sono
6: abbastanza famosi, che tracciano, diciamo così, i propri antenati provenienti da altre etnie, ci sarebbe da divertirsi.
7: Ma io credo che in Italia
2: chiaramente a livello di DNA nordafricano ne ha parecchio, però insomma quello lasciamo stare. Diciamo il punto che sollevava l'amico di prima, che ha vissuto in Australia, allora ti faccio notare una cosa: l'Australia è un continente, insomma l'Oceania è un continente, sta per conto suo in mezzo al mare dall'altra parte del mondo. Per arrivare in Australia tu o arrivi, diciamo, dall'alto, quindi in qualche modo arrivi dall'Oriente, e per un certo periodo ci si poteva arrivare, altrimenti tu devi fare tutto l'oceano, ok? Quindi sostanzialmente per arrivare in Australia tu devi arrivare in aereo, ok? Quindi identificare ed espellere gli irregolari è molto più semplice. In più, che cosa succede? Succede che se sono irregolari che arrivano in aereo, è anche molto più facile rimpatriarli, certo, perché una volta che scendono tu dici: guarda,
0: li rimetti su aereo.
2: Li rimetti sull'aereo, certo, e questi tornano indietro. Ok, il discorso è questo. Quindi fare un paragone tra una situazione come quella italiana e una situazione come quella australiana, credimi, non ha nessun senso, non è fattibile quello che fanno in Australia.
0: Lì, se noi volessimo andare un pochino a studiare la storia, l'Australia nasce come isola per metterci i galeotti.
2: Per metterci i galeotti.
0: Quindi io mi farei pure delle domande sulla provenienza proprio etnica di quel popolo.
2: Però poi di base noi abbiamo l'Africa a un tiro di schioppo, la vedi, dalla Sicilia. E invece loro di fronte non c'hanno niente, c'hanno la Nuova Zelanda. Cioè, nel senso...
0: cioè il raffronto è veramente
3: poi tra l'altro
0: difficile.
3: Abbiamo,
2: non è che possono arrivare con i barconi
3: che abbiamo
2: in Australia,
3: sempre
2: ecco.
3: Sfruttato
2: esattamente
3: noi europei, sì. Dico in generale.
2: Ma poi c'è anche un altro punto, scusa, c'è tempo Ale, se no vado dopo. Ok, c'è anche un altro punto, sentivo parlare un economista molto importante che dice che ci sono alcuni paesi diciamo in giro per il mondo che hanno un problema grosso, ovvero quello dell'invecchiamento della popolazione, tra i quali c'è l'Italia, c'è il Giappone e via dicendo.
3: Sì, è vero.
2: Tra un po' di tempo in Italia le pensioni non potranno più essere pagate perché non facciamo figli. Ora, ci sta che comunque il Vannacciano, il leghista e via dicendo dice ok, non mi sembra però la soluzione importare gente da fuori che lavora ok al posto nostro perché la purezza etnica e via dicendo. Va bene, ok, teniamo l'idea. Spiegami come tu fai a convincere gli italiani a fare più figli.
0: Lo scopriremo tra pochissimo.
2: Perché comunque con i bonus questa cosa non ha funzionato.
3: Vannacci,
0: però
3: ci pensa
0: tra
3: lui.
0: Poco, tra poco.

0: Vi fick Lairo Flammable, molto flammable, flammable. Sono tutti analfabeti funzionali. Non riescono a collegare cause ed azioni, viceversa, ad assimilare dei dati. Capiscono solo quando qualcuno li coccola e gli dice: no, povero Ciccino, non è colpa tua, è colpa degli altri. Io ho un, come dire, ho un po' paura di questi discorsi, perché non credo,
1: si
0: perché
1: tende
0: sarebbe
1: a sottovalutare,
0: molto facile,
1: vero? Un pochino.
0: No, perché c'è un analfabetismo funzionale abbastanza diffuso,
1: sì,
0: e non è solo legato al grado di cultura e di certificazione della stessa. Ma è a tutti i livelli, di qualsiasi categoria sociale. Questo sì, ma sarebbe molto semplice.
1: Sarebbe anche
0: invece
1: troppo,
0: non è così.
1: Deresponsabilizzante,
0: ci sono
1: secondo me,
0: di professionisti e di professioniste,
1: che
0: di gente culturalmente, tra virgolette, sdoganata come alta, no?
1: Sì.
0: Quindi plurilaureati, che in realtà hanno quei pensieri. Poi,
2: certo,
0: in realtà è tutto più composito. C'è l'analfabetismo, c'è sta un filo di razzismo che esiste nell'essere umano.
1: C'è pure l'ideologia, che in dei casi
0: c'è anche chi
1: ti
0: dice: io non voglio questa roba qua, e credo al fatto che si possa fare. A tutte queste persone vorrei dire, ve lo ripeto, ma non ve voglio rovinare la favola. Il punto, purtroppo, poi a me mi dicono sempre: ma tu pensi sempre a quello? Però è un po' quello. Cioè, chiedetevi sempre, tanto il mondo si regge sull'economia. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire. Quindi, economia non significa capitalismo, proprio il sistema economico.
1: Sì, come gira.
0: Fatevi sempre la stessa domanda. Ok, ammettiamo che il mondo perfetto sia quello di The Man in the High Castle. È possibile? Economicamente si può fare?
1: Esatto.
0: No, quindi non si può fare. Chi lo sostiene è un cazzaro in attesa di posizionarsi ideologicamente,
1: sta facendo
0: prendere
1: propaganda.
0: Il tot dei voti che gli consenta di mettersi seduto in Parlamento e poter, uno, non fare un cazzo, due, vivere su quest'area di, come dire,
1: anche
0: di,
1: perché una domanda
0: fine
1: su,
0: non si può
1: anche
0: fare.
1: Una domanda su, magari questo Emiliano tu sei più ferrato, quindi lo chiedo a te, sul background politico di Vannacci, cioè nel senso,
2: allora lui non ha un background, cioè lui era un generale anche abbastanza importante come generale,
1: sì.
2: Non è uno,
1: vabbè,
2: che ha fatto
1: militare,
2: come
1: quindi
2: dire, un militare, sì, sì, abbastanza
3: formato, sì,
2: molto, sì, diciamo noto, un generale noto, ecco, sì. In qualche, a un certo punto ha scritto questo libro che si chiama Il mondo al contrario, che non sarà cagato nessuno, no, sul serio, non sarà cagato nessuno, stava su Amazon, ha venduto pochissimo. Però che cosa è successo? Successe che Repubblica per prima, ma poi anche diversi altri influencer di sinistra e via dicendo, hanno incominciato a rilanciare questo libro per dire che era pieno di cazzate razziste, guardate chi c'è nell'esercito e via dicendo.
3: Pubblicità.
2: E questa cosa, che cosa ha fatto? Ha portato un'enorme visibilità al libraccio di Vannacci, che a quel punto ha venduto 1 milione di copie, ok? Perché un sacco di italiani hanno detto: grande Vannacci che ha scritto quello che penso anch'io, e hanno incominciato a comprare il libro di Vannacci. Cioè è successo quello che è un po' successo ai tempi con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni stava al 5%, al 4%, qualcosa del genere. Poi lei ebbe un salto di popolarità gigante, enorme, quando divenne virale il video di lei che fa: io sono una madre, sono Giorgia, sono donna,
1: cristiana,
2: sono cristiana,
1: sì,
2: e via dicendo. In quel momento, quella roba che fu rilanciata per prenderla in giro da tantissimi account di sinistra in giro,
1: un bellissimo
2: per
1: remix,
2: internet,
1: vogliamo ricordare,
2: sì, con un remix e via dicendo, propaganda e via dicendo, quella roba là portò tantissimi voti alla Meloni. Allora Vannacci era un emerito sconosciuto, divenne famoso grazie a questo libro che non ha venduto nulla e che fu additato, diciamo, da tutta l'intelligenza di sinistra come il male dell'Italia, anche se effettivamente non contava niente in quel momento. E questa cosa ha portato Vannacci a diventare un personaggio.
1: Però l'altra sera Lilli Gruber ha detto una cosa: ha detto:
2: poi
1: non vuol dire che
2: Salvini,
1: però, se non ne parliamo non esista.
2: Scusa,
1: cioè, nel senso,
2: scusa,
1: no,
2: aspetta, non è che se non ne parliamo non esiste, quello effettivamente non esisteva. Cioè, il punto è: poi Salvini quando ha visto che Vannacci aveva avuto effettivamente un'impennata di popolarità, prese Vannacci e addirittura col suo acume politico, insomma, che ormai è noto,
3: tutto quello che tocca diventa merda,
2: lo rese il numero due della Lega, di fatto distruggendo la Lega, perché i voti della Lega andarono a Vannacci, sì, che era una versione della Lega più estrema, ok? E quindi adesso,
3: infatti,
2: che è uscito,
3: tutti gli scontenti stanno lì, tutti gli scontenti della Lega.
0: C'ha ragione Emiliano quando diciamo no, bisogna no, ci sono delle cose che se uno
3: che non vanno
0: il cervello andrebbero semplicemente
1: ignorate
0: e morirebbero da sole.
3: Infatti.
0: Questo è

0: Allora, Monster Truck, Call the Human, tra l'altro tra poco, ragazzi, purtroppo è così, abbiamo un minuto. Beh, le cose belle sono destinate a finire. Quando arriva Emiliano, JJ, Scott Fitzgerald, David Junior.
1: Oh, però poi, aspetta, W non lo dice mai.
0: W, giusto. Ruby, succede sempre questo, che si sta bene. Ma noi il tempo finisce. Ora però, ultima domanda, rapido, abbiamo 30 secondi e... Visto che mi sembra evidente, caro Emiliano, che siamo entrati, proprio visto il tenore delle conversazioni, in piena campagna elettorale anche all'interno della stessa maggioranza, perché lì bisogna proprio capire che cosa succederà, come dire, partiti che si accostano per ottenere, perché io dico, siccome fortunatamente in Italia siamo così frastagliati, i gruppi si devono unire, perché per esempio se tu al centrodestra togli uno dei tre elementi non vai in maggioranza, se tu al centrosinistra togli, cioè da una parte questa, come dire, questa ingovernabilità, diciamo così, che non è come quella di qualche anno fa, ma comunque continua a esserci, per noi è sempre un bel paracadute, nel senso bisogna sempre creare un po' dei mischioni per arrivare ad ottenere la maggioranza. Ma che ci aspettiamo noi nel prossimo anno? Il clima sarà questo.
1: Considero una cosa, che Vannacci non toglie chiaramente voti alla sinistra, non toglie chiaramente, oddio, se ne toglie pochissimi voti agli indecisi, Vannacci toglie principalmente voti alla destra. Voi direte, questa cosa per molte persone che secondo me sono abbastanza miopi è un bene, perché sostanzialmente rende ingestibile il governo a destra. Il punto qual è? Sono due i punti. Uno, che tu in questo modo sposti ancora più a destra,
2: sì,
1: l'asse,
2: l'asticella, okay?
1: Cioè, quindi nel senso, ora
3: si
1: siamo arrivati
3: sdoganate delle cose,
1: quindi lo stai spostando ancora più a destra, quindi un futuro governo di destra sarà un governo ancora più di destra. Ok. In secondo luogo, che cosa succede? Succede che se tu vai a analizzare quello che è successo sempre in Italia, a destra prima o poi si mettono d'accordo. Ok, lo fanno sempre. Cioè è difficile che si dividano. Quando si devono mettere d'accordo per governare, si mettono d'accordo per governare. E quindi alla fine pure i Tajani si metteranno d'accordo con Vannacci, anche se teoricamente non dovrebbero entrarci nulla l'uno con l'altro.
3: Teoricamente no.
1: Però si metteranno d'accordo in qualche modo. A sinistra invece questa cosa storicamente purtroppo non avviene. quindi da un certo punto di vista ci fa molto meno comodo che esista Vannacci, anche a noi che invece la pensiamo in maniera differente. Sì. Vannacci può fare solo male, non può far bene.
3: A me quello che dice, io parto da quello che dice è male, e quindi già quindi per me è un male, che ci sia una persona che ragiona in quel modo, che fa certi discorsi e le fa sulla pelle, tra l'altro, degli altri, perché il discorso sul femminicidio è veramente una cosa.
0: Ma chi siamo noi? Chi siamo noi per capire cosa accadrà? Lo scopriremo settimana dopo settimana, anche grazie al nostro Francis Emiliano, Scott Fitzgerald, JJW Junior, Weber, Ruby.
2: Weber.
0: Io devo arrivare a fine anno che il nome ti dura 4 minuti e mezzo. Per cui, grazie Emiliano per essere stato con noi. Ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie Martina, grazie Maurizio.
2: Grazie, ciao.
0: A tutti, ciao. Ci sentiamo domani, tra pochissimo. Gagarin, Marco Muscarà e Tatiana, JJ. Solo lei, se meritava solo il JJ, Fabrizio.
4: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Avremo oggi con Marilyn Manson l'annuncio dell'uscita il 14 agosto su Nuclear Blast Records del nuovo One Assassination Under God Chapter 2, prodotto come il precedente, quasi omonimo, da Tyler Bates. Anticipato dal primo singolo estratto Exit Wounds, l'album, composto da 9 tracce, farà da sfondo al prossimo tour del cantante, in programma anche in Italia l'11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma. Proseguiamo con il System of a Down, perché è disponibile per la prima volta nel nostro paese da ieri Down with the System, autobiografia di Serge Tankian, pubblicata dal Castello nella collana Cinaschi. Incentrato sull'intero arco di carriera del musicista, il libro, acquistabile a un prezzo di poco superiore ai 20 euro, contiene sia aneddoti ma anche riflessioni sulla fama e sul successo, entrambi temi cari a Tankian, specie nella sua produzione da solista. Infine The Warning, che dando notizia dell'uscita anche loro ad agosto, il 28, del nuovo album Everything's Fallen, condividono per l'ascolto una prima anticipazione dallo stesso disco, Ritual, ora reperibile sulle principali piattaforme di streaming. Formatosi nel 2012 a Monterrey, in Messico, il gruppo ha dato alle stampe 2 anni fa il tuttora ultimo Kimmy Fit.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 18 giugno 1942, nasce Paul McCartney, musicista inglese, già membro dei Beatles fino al 1970 e artista solista.
3: 1977.
2: I Fleetwood Mac raggiungono per la prima e unica volta la numero uno delle classifiche statunitensi con il brano Dreams, secondo singolo estratto dall'album Rumors, pubblicato a febbraio dello stesso anno.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Che dicevi?
5: Forte e chiaro.
4: Gagarin.
6: Accensione motori.
7: 3, 2.
0: Questo è Gagarin
8: on Radio Rock.
9: E Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno dalle ore 10 fino alle ore 13. Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà con voi, ma anche un po' di Polase, un po' di Acqua Santa. Cosa volete?
10: Non lo so cosa volete in questo giovedì. Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti. Tatiana Fabrizio, questa mattina siamo arrivati insieme e devo dire che Tatiana, già in 4 giorni di assenza del direttore, si è fregata il suo posto auto.
9: Assolutamente no,
10: che tutti
9: pensate,
10: noi lasciavamo rispettosamente vuoto in memoria del direttore, giustamente, per onorare comunque la sua assenza. Invece Tatiana, incurante,
9: sei
10: arrivata
9: veramente infimo,
10: sgommando.
9: Perché io, sì, oggi mi sarei potuta, sapete che Marco Muscarà ha il suo posto, se non si mette seduto là, si mette parcheggiato là,
10: sì, primo
9: tutti
10: posto,
9: i giorni, secondo lui la trasmissione va male.
10: Esatto.
9: Quindi io mi ero naturalmente mi ero messa al suo posto. Poi ho pensato, no, perché poi Marco Muscarà quando arriva
10: mi fa una brutta
9: un
10: trasmissione
9: casino, lasciamo stare. E adesso che fai tu? Mandi una pecca al direttore?
10: Mando la pecca subito.
9: Vai.
10: Guarda, già gli ho scritto.
0: Radio

0: le votate sul sito radiorock.it. Naturalmente, sì.
1: Vogliamo fare l'imbocca al lupo, così in realtà glielo mandiamo perché non ci staranno ascoltando, a tutti i ragazzi che questa mattina stanno affrontando la prima prova dell'esame di maturità e che ieri si sono trovati a cantare notte prima degli esami fuori dalle scuole.
0: Certo.
1: Ragazzi, in bocca al lupo, in questo momento state facendo l'esame, la prima prova uguale per tutti, è la prova di italiano. Tra l'altro, se ti interessa, è uscito, si faceva, no, il Toto, appunto, autore per quanto riguarda quest'anno. Allora, per la poesia è uscito Cesare Pavese con Passerò per Piazza di Spagna, che ha generato già qualche polemica.
0: Bello, perché... Cesare Pavese. Adesso ti leggo una frase che ieri... ho studiato.
1: Vedi, se ti avessero ascoltato i ragazzi ieri potevano utilizzarla già. Per la poesia Vitaliano Brancati, poi test argomentativo il discorso di Saragat sull'assemblea costituente, poi Piero Bianucci contro, lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, poi un tema particolare tratto da il tema delle frontiere, tratto da un'opera del sociologo Furedi, che dice che i confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E poi ancora temi di attualità che riguardano, insomma, un testo di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, in cui si riscopre il valore del tempo attraverso esempi di vita e di fatica, e appunto scienza e ragionamento scientifico. Questi sono un pochino i temi usciti con i quali si confronteranno nelle prossime ore tanti studenti,
0: ecco,
1: maturandi.
0: Di Cesare Pavese vorrei citare quella frase che dice: la luna torna ogni notte indifferente ed eterna, i falò bruciano forte in fretta. Pavese ci dice che noi siamo i falò e non la luna.
1: Capito? Capito che ci dice Pavese? Ma il problema è che Pavese spesso non si studia in quinto perché non ci si arriva. Questa è una, cioè, una delle problematiche.
0: Sì, però diciamo è una metafora, no? Per dire che ovunque si trovi il nostro corpo, sì, da qualche parte permanga un punto fermo, cioè una casa, un amore di gioventù, una stanza, no? Possiamo cambiare nel tempo, no? Possiamo cambiare i luoghi, inventarci una vita altrove, ma abbiamo sempre gli occhi fissi su quel punto
1: dove tornare,
0: immutabile.
1: Il mio punto nello specifico è il divano, se ti interessa sapere qual è.
0: Non avevo dubbi.
1: La mia luna e il
0: però
1: mio falò.
0: A proposito di luna, ieri c'è sta, ieri no?
1: Non so che cosa.
0: Ieri c'è stato il bacio tra la Luna e Venere, con Giove e Mercurio in congiunzione. Bellissimo.
1: Che
0: facevano? Non so se l'avete visto. Io ho visto delle. Storie di foto alla Luna meravigliose.
1: Giove e Mercurio facevano i guardoni mentre la Luna si baciava con Giove.
0: Era una cascata di pianeti. Facevano i guardoni, sì, esatto.
1: Sì, stavano là a vedere un po'.
0: Ma si vedeva occhio nudo, eh?
1: Davvero?
0: Sì.
1: Mannaggia, me la son persa.
0: Ma Venere era più brillante, Mercurio un po' più flebile. Che cosa significherà?
1: È che forse sta, c'è cioè una luce, c'è cioè la rifrazione, rifrazione.
0: Lo chiederemo più tardi a il nostro Simon and the Stars, perché oggi faremo, pensate un po', verso le 11.30 o le 11. Boh.
1: Quando ti pare, Tatiana?
0: Faremo l'oroscopo musicale.
1: Posso dire una cosa però? A Simon, di Simon and the Stars, Simon mi ha detto, quando è venuto ospite da noi a inizio gennaio, che dal 15 giugno avrei avuto delle grandi notizie. Allora, Simon, siamo al 18 giugno. Sono già passati 3 giorni.
0: Vediamo che dice di questo
1: non
0: prossimo
1: successo,
0: luglio.
1: Non è cambiato nulla. Ah, 3 giorni.
0: Noi facciamo l'oroscopo musicale di giugno e di luglio. Che siamo già a metà mese.
1: Va bene, facciamo quello di giugno e di luglio. Come di
0: no, di giugno
1: due.
0: O di luglio.
1: Io farei di giugno.
0: Ma guardare al passato o al futuro?
1: Io
0: o al presente?
1: Al presente un po' passato. Passato prossimo.
0: Comunque, a proposito di esami di maturità, vi passo una canzone. L'unica canzone che ha l'inizio di un verso che è ipso facto. Che significherà?
1: Non lo sappiamo.
0: Ma non lo sappiamo. Per il fatto stesso.
1: Ah, ma
0: all'istante, no. Lì per lì.
1: Pensavo che dicevi che significherà che inizia così la canzone.
0: No.

0: Che dicevi a proposito di Antonello Venditti?
1: Beh, che essendo oggi il giorno dell'esame di maturità, è anche il giorno in cui il maestro Antonello Venditti, no, che ha composto Notte prima degli esami, passa a riscuotere tutti i diritti d'autore di tutti quelli che
0: gli...
1: Vabbè, ieri...
0: ma non penso che gli danno subito i soldi.
1: No, non gli danno subito, però insomma, diciamo,
0: a fine anno.
1: Ma no, per carità, però insomma, è il giorno, diciamo, che si fa due conti, capito? Che dice: "Ah, oh, però è andata abbastanza bene quest'anno, eh." Insomma, ogni anno.
2: Io ho fatto la maturità scientifica nel 93.
1: Sì.
2: E solo che appena chiuse le scuole ho cominciato subito a lavorare. Mm. E quindi quando ho fatto le prove di maturità smontavo dai turni di notte.
1: A cavolo.
2: Ho bevuto tanto di quel caffè che sono stato sveglio due giorni di fila e poi sono collassato dopo le due prove scritte. E, boh, voglio spiegare adesso a un ragazzino.
3: Ah, no, l'ho visto anch'io il bacio di Venere sulla luce. Ho fatto proprio caso. Così, perché c'ho un momento del... il cielo si è aperto. Tua risposta del Mercurio perché è più flebile? Perché Mercurio sta vivendo un periodo, diciamo, difficile da quando è molto più lontano, molto più piccolo di Venere.
1: Sta soffrendo per questo.
0: Ma vogliamo dire che forse stanno tutti un po' flebili?
1: E vogliamo dire non contano le dimensioni dei pianeti, contano come si usano i pianeti? Come
0: No, perché questo doveva essere l'anno della ripartenza, il 2026, l'anno 1, il vero inizio di un nuovo ciclo, reinventarsi.
1: Ma
0: che ne so, infatti questo mi sto chiedendo.
1: Mica per
0: c'è
1: tutti
0: qualche
1: può essere
0: segno
1: così.
0: Zodiacale, eh?
1: Mica per tutti può essere così. Cioè,
0: oggi è il compleanno della nostra editrice Patrizia Palladino. Gli auguri?
1: Beh, adesso gli facciamo. Vuoi che cosa vuoi che organizziamo? Vogliamo cantarglieli come Marilyn Monroe, come Billie Eilish, come chi?
0: Vai.
1: Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to
0: you. Vabbè, era meglio fargli a voce senza tutta questa.
1: Editrice Patrizia Palladino. Happy birthday to you.
0: Arrivano i Red Chili Peppers. Poi parliamo del concerto dei Kneecap di ieri sera. Che concertone, ragazzi!

0: dicevamo ieri all'Auditorium Parco della Musica, NICAP dal vivo, concertone, ma che dico concertone, un rave praticamente, si ballava, si pogava, stavamo lì con Nicole e Fuffo, anche perfino Puffo,
1: Fuffo, grande Fuffo,
0: perfino Fuffo, cioè ti rendi conto, ti rendi conto Marco, mancavi solo tu, c'era
1: mancavo
0: anche Giampiero, c'era Simone, c'era Giuliano. Vabbè, concerto pazzesco, poi si è cantato alla fine anche noi, tutti insieme. Bella ciao, ci hanno fatto cantare, siamo tutti antifascisti, fuck Mussolini. Vengono dall'Irlanda, capito, a farci cantare queste canzoni.
1: Beh, loro comunque che hanno sicuramente una grandissima componente anche politica, no? Non si sono mai nascosti e si sono sempre schierati. Allora, Tati, tra poco ti volevo parlare di qualcos'altro, ma non subito.
0: Vabbè, comunque se vi capita andate a vederli perché sono davvero incredibili dal vivo, divertentissimi. Cioè, uno dei due si è messo anche la

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
1: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
0: Venerdì 19 giugno.
1: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album, Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni, arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli, 171, Roma.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture.

0: Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: 10:36 minuti, continua la programmazione di Gagarin con i Black Sabbath.

0: E naturalmente si tratta di Tom Morello con A Journey.
1: Allora Tati, volevo parlare con te dei mondiali di calcio. Oggi ogni giorno raccontiamo.
0: No, io ti volevo dire, scusa, prima dei mondiali di calcio.
1: Sì.
0: Che le previsioni di ChatGPT sui temi della prima prova non sono andate a buon fine, perché aveva detto il primo indiziato era Umberto Saba.
1: Ma perché vanno sulle ricorrenze spesso.
0: No, e poi ti voglio dire, non so se lo sapevi, Deledda, che esiste, esiste la signora delle tracce, cioè c'è una persona in Italia chiamata la signora delle tracce, che viene soprannominata anche la custode dei temi, ed è Flaminia Giorda, si chiama, e dal 2020 guida appunto il servizio ispettivo e la struttura tecnica degli esami di Stato.
1: Ieri c'era un'intervista molto interessante.
0: Lei sa tutto da aprile.
1: E lei ha detto, la gente non me lo chiede nemmeno più perché lo sanno che sono molto riservata. Tutti vanno sulle ricorrenze, mi fa molto ridere vedere il fatto che prevedono eccetera, ma spesso non sono ricorrenze così scontate. Poi voi considerate che non c'è soltanto una sessione, ma c'è quella sessione, la suppletiva, l'ulteriore sessione.
0: No, però
1: insomma,
0: quello che ha raccontato è che a volte ci sono persone che ci provano un po', diciamo, capito?
1: Ha detto uno ci ha provato anche in treno con lei.
0: Sì.
1: Cioè ha fatto proprio il... un professore ha cercato comunque di fare il romantico e di estorcerle con la galanteria le
0: tracce.
1: Hai capito?
0: Forse è l'unico modo per rimorchiare nel 2026.
1: Che ne sai?
0: Essere
1: che
0: la
1: ne
0: signora
1: sai?
0: Dei temi.
1: Esattamente. Sai quanta gente si butterebbe ai tuoi piedi solo per sapere... nemmeno il nome, il cognome, ma il nome, capito? Asce Luigi, ti dico solo
0: questo. Ti voglio
1: questo.
0: Dare una bella notizia, ancora, sempre su questi temi, che gli umani hanno battuto l'intelligenza artificiale in un difficile test di matematica.
1: In che senso?
0: ChatGPT è arrivata terza, anzi è arrivato terzo. Hanno fatto un test
1: di matematica
0: ideato da un gruppo di matematici con 10 problemi e praticamente hanno fatto partecipare anche
1: ChatGPT.
0: Sostanzialmente si trattava combinatoria algebrica, teoria spettrale dei grafi, topologia algebrica, tu sai tutto,
1: tutte cose di cui siamo bravissimi.
0: Non so, analisi stocastica, non so cosa voglia dire, mi
1: ci fa ridere il nome
0: altro.
1: Però
0: geometria simplettica, teoria delle rappresentazioni, vabbè. Roba che vive solo nelle riviste specialistiche.
1: Analisi matematica, analisi numerica elevata, insomma.
0: Ecco, quindi questa
1: anche.
0: Roba qui non c'è su internet, capito?
1: No, e quindi...
0: proprio per questo era una trappola per ChatGPT.
1: Che mi ricorda un po' questa roba di ChatGPT che dovrebbe essere più intelligente, il famoso, poi la roba che non è così vera, insomma, è un po' una leggenda, no? La famosa vicenda in cui Charlie Chaplin partecipò alla gara di sosia di Charlie Chaplin e si qualificò terzo anche lui. Non so se è la storia, insomma, che è una leggenda. C'è questa leggenda in cui un giorno Charlie Chaplin, che già era Charlie Chaplin, era già famoso, e si iscrisse a una gara di sosia di Charlot, che c'erano negli Stati Uniti, le fanno queste cose, ancora oggi ci stanno 1000 persone vestite da Elvis. E in questa gara di sosia di Charlie Chaplin, in cui Charlie Chaplin partecipò sotto falso nome, si qualificò soltanto terzo. Quindi lui arrivò terzo come sosia di se stesso. È una cosa un po' curiosa, un po' particolare.
0: Esatto. Vabbè, tu mi volevi raccontare invece
1: dei mondiali, ma ne parliamo tra poco, se sei d'accordo. Perché insomma è un argomento che va trattato, perché so che ieri per la prima volta dall'inizio di questi campionati del mondo
0: mi sono
1: anche tu, Tatiana,
0: appassionata
1: e
0: vi racconto perché.

0: cosa è successo.
1: Vogliamo fare però intanto gli auguri a Sir Paul McCartney, visto che abbiamo passato i Beatles, che oggi compie 84 anni. Tanti tanti auguri Sir
0: Paul. Anche lui
1: Paul
0: se li porta benissimo. Noi parliamo sempre di Mick Jagger, però
1: beh, certo che si riporta bene, perché lui, sappiamo tutti che è morto, è stato sostituito da un poliziotto. Per questo motivo si riporta bene, no? Perché Paul is dead è la teoria a cui noi crediamo fortemente, vero Tatiana? Quella teoria
0: ovviamente
1: del complotto famosissima, che poi tra l'altro è stata soppiantata da un'altra, che è quella di Pippo Franco, che sarebbe morto anche lui e sarebbe stato sostituito anche lui,
0: vabbè,
1: come Paul McCartney.
0: Quanti? Jim Morrison,
1: non
0: vabbè.
1: Sosia. Beh, però Pippo
0: comunque,
1: Franco secondo me è vera. Dimmi.
0: Ieri c'era la partita che tutti i tifosi stavano aspettando.
1: Inghilterra-Croazia, ha vinto l'Inghilterra 4-2.
0: Non
1: no,
0: è vero.
1: No, no, no. Ghana-Panama, ha vinto il Ghana al 95esimo 1-0. No. Colombia-Uzbekistan, no, nemmeno.
0: E non è questa.
1: Nemmeno, nemmeno. Però è lo stesso gruppo di Colombia e Uzbekistan, il gruppo K, perché ieri si giocava Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo.
0: E perché faceva tanto ridere?
1: No, non lo so. Allora, Tatiana mi ha scritto: oggi c'è Portogallo Repubblica Democratica del Congo.
0: No,
1: ho detto,
0: io ti ho mandato
1: perché
0: una foto.
1: Perché Tatiana? No, perché non mi è apparsa subito la foto, mi è apparsa prima il messaggio. Ho detto: Tatiana che mi dice che ai mondiali si gioca una partita francamente non tra le più appetibili. Il Portogallo, per carità, insomma, squadra che poi è rimasta, è stata bloccata sull'1-1, però insomma, sì, squadra di alto livello, buon livello, ma il Congo un po' di meno. E ho scoperto che tutto era legato a una possibile, che poi è successa, grafica,
0: no, ma, esatto,
1: delle
0: no,
1: partite, perché le squadre
0: ne ha parlato anche Repubblica, hanno dovuto certo cambiare la grafica perché aveva creato imbarazzo.
1: Le squadre vengono abbreviate chiaramente, no? E quindi con solitamente tre lettere, quindi ci sono tre lettere, altre tre lettere dell'altra squadra col trattino e poi il risultato. Effettivamente il Portogallo viene abbreviato con POR. La Repubblica Democratica del Congo viene abbreviata con
0: attenzione
1: COD. E si aveva paura che a un certo punto il risultato potesse essere di 1-0. E quindi una sembrava
0: attenzione,
1: no,
0: è stato a un certo punto.
1: A un certo punto è stato 1-0 il risultato, poi finito 1-1.
0: E quindi il circuito internazionale ha dovuto in Italia
1: cambiare.
0: No, cioè, nel senso, le sigle erano quelle nel circuito internazionale, ma in Italia sono diventati PRT, CNG, perché stava creando, cioè ha creato imbarazzo. Abbiamo l'immagine.
1: Sì.
0: Tra l'altro, dilla tutta insieme.
1: Come l'abbiamo fatta?
0: No, no, come l'hanno fatta? Com'era?
1: No, perché
0: all'1-0 com'era?
1: L'ho detto com'era. Era
0: no, ripeti.
1: Portogallo POR, Congo COD.
0: No, tu devi dirla tutta di
1: no,
0: seguito.
1: No, non la posso dire tutta di seguito.
0: 1-0. Allora.
1: Tra l'altro, anche io sai che anche con l'1-1 comunque suona un po' sgrammaticato,
0: è
1: però
0: bello.
1: Suona lo
0: forse più bello,
1: forse più
0: dirò
1: bello suonerebbe.
0: Ma l'hanno fatto 1-1 a un certo punto.
1: È finita 1-1.
0: No, vabbè,
1: sì.
0: Allora è stupendo.
1: Fammi dire
0: no,
1: che
0: io
1: però
0: io quella con 1-1.
1: Perché era prima 1 e poi capito, prima singolo e poi plurale.
0: Io ho aspettato solo 1-0 e poi ho smesso.
1: Oh, fammi dire però che era già successo in Italia qualche tempo fa per la partita tra Cagliari e Atalanta, che veniva CAG-ATA.
0: Sì, però dillo bene.
1: CAG-ATA sembrava.
0: Bravo.
1: E l'hanno abbreviato in K senza la G, ATL, quindi CATL.
0: Che schifo.
1: Vabbè,
0: Era molto meglio cagata.
1: Lo so.
0: Vabbè, comunque, piccole soddisfazioni dal calcio. Ogni tanto ci si diverte.
1: Una uno politeista.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: rinnovato dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. State ascoltando
8: Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
9: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Interpol.
8: Radio Rock. Back in time.

0: potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Dunque, devo dire che ieri ci siamo tutti esaltati perché Fiorellona nostra, Fiorella Mannoia, ha commentato un post di Vanity Fair, era? Non mi ricordo. Vabbè, in cui c'era la frase citata
1: dal generale, dal tuo amato generale Vannacci,
0: esatto, Roberto che diceva Vannacci. Non esiste il femminicidio, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri. Frase ovviamente virgolettata, e sotto Fiorella Mannoia ha messo un bel cuore con scritto Suca.
1: Esattamente.
0: Fiorellona nostra.
1: Ha tradotto il pensiero di tanti in poche parole, anzi una parola, poche lettere tendenzialmente, riguardo il pensiero del generale italico orgoglioso che guida il suo partito,
0: ecco qua,
1: mettendo le canzoni di Lucio Dalla e prendendosi poi le denunzie da parte, le diffide da parte degli eredi di Lucio Dalla, ne parlavamo ieri.
0: Esatto, quindi cara Fiorellone nostra, solo per celebrarti, visto che parlavamo oggi di irlandesi, rinuncerò anche alle 11:11.
1: Ah, guarda,
0: guarda Fiorellona,
1: per dire

0: cielo del...
1: E così cominciamo l'oroscopo musicale di oggi e cominciamo con Ariete. Speriamo di farlo tutto in tempo, eh.
2: Posso dire una cosa?
1: No.
2: Vabbè,
1: ovviamente
2: allora
1: no.
2: Dico.
1: Vai, vai.
2: Come mai si comincia da Ariete?
1: Non lo so, dai. Cioè, però, ma chiedi a ChatGPT, chiedi a me.
2: Lo chiedo, cioè, perché Ariete? Cioè, forse, sai, dici, oh, cominciamo con quello che arriva a gennaio, ci sarebbe un motivo. Però perché iniziare proprio dall'Ariete? A
1: non
2: caso,
1: lo so, qua
2: così.
1: Comincio dall'Ariete.
2: Da un segno che arriva a marzo-aprile.
1: Ovviamente noi a favore di TV vi facciamo vedere, c'è cioè il libro di Simon and the Stars che abbiamo anche presentato. E quindi naturalmente non ci stiamo inventando niente, leggiamo da questo libro e cominciamo con Ariete.
2: Oh.
1: Ariete che per quanto riguarda giugno, a dire di questo oroscopo, hai lo sguardo di chi finalmente ha capito cosa vuole fare da grande.
2: Sì.
1: O quantomeno in un mese in questo di giugno che ti vuole pronto ad accogliere l'ingresso di Giove a tuo favore. Quindi hai passato probabilmente dei mesi a costruire fondamenta, ora devi dire cosa vuoi, devi emergere. Quindi verso la fine del mese ci dovrebbe essere un punto di svolta, quindi
2: sì,
1: un incarico che si conclude, un risultato che viene riconosciuto, eccetera, eccetera. Quindi dovresti ritrovare la tua felicità. Certo, hai una forte pressione addosso.
2: Sì.
1: E diciamo non tutti sono pronti al cambiamento quanto te, quindi ci saranno resistenze, critiche intorno a te da partner, parenti, amici che ti vogliono mettere i bastoni tra le ruote, ma tu non dare retta a nessuno, va bene?
2: Va bene.
1: Ci saranno, insomma, diciamo, per quanto riguarda l'amore, non sarà romantico,
2: no,
1: ma se decidi di desiderare qualcosa, niente è più sexy dell'onestà, quindi devi essere
2: onesto.
1: Onesto, se hai fatto qualche incontro nel mese scorso, ti scoprirai innamorato senza accorgertene. Più o meno questo dice... Ma devo dirti che a parte gli accordi e le chiamate importanti e i riconoscimenti economici e imporre la tua ragione, farti sentire, devo dire che avrai delle spese in aumento, ci saranno delle piccole incomprensioni, dei traslochi, non lo so, quindi
2: posso dire, amici, posso fare un riassunto, amici dell'Ariete, in pratica il riassunto di quello che vi ha detto Tatiana è questo per questo mese di giugno: che avrete tante opportunità, tante cose che si presenteranno, tante persone che busseranno alla vostra porta, ma non ci avrete una lira per poter aprire e quindi non vi potrete godere niente perché sarete poveri. Questo ci dice l'oroscopo.
1: Vi regaliamo per l'oroscopo musicale Money dei Pink Floyd.

0: Pink Floyd, andiamo subito al toro, abbiamo poco tempo, vai.
1: Amici del toro, rapidamente, oroscopo musicale.
0: Di giugno, di questo
1: maggio,
0: mese.
1: Maggio molto attivo, giugno invita a consolidare ciò che avete avviato, quindi in pratica nessuna novità importante. Comunque Marte nel segno vi rende energici e focalizzati sugli obiettivi, quindi questo va sicuramente molto bene tra voi, ma dovete partire da una riflessione concreta.
0: Ecco.
1: Quanto vale davvero quello che fate? Quanto vi stanno dando gli altri in termini economici, ma anche di riconoscimento, di rispetto? Questa è la parola chiave, rispetto, che dovete chiedere alle persone.
0: Mi sembrano un po' tutti uguali questi segni, comunque.
1: È che tendenzialmente funziona così l'oroscopo, Tatiana, più o meno.
0: Ah, ok.
1: Cose in cui tutti si possono più
0: o
1: meno...
0: Mi sembrava simile all'Ariete, comunque.
1: Ritrovare, vabbè. Esattamente. Comunque, la prima...
0: Come rovinare le trasmissioni da soli.
1: La prima metà di giugno è attiva nei nuovi incontri. È molto difficile il periodo per i single, quindi se siete toro e single vi dovete un po' attaccare a quello che riuscite a trovare.
0: I singles attaccano sempre, non ti preoccupare.
1: Sì, esattamente. Comunque, a fine mese dovete provare a essere un po' più pratici. Ma la cosa importante, la parola chiave è sempre quella che vi ho detto prima, cioè
0: i single, ecco, i single spendono pure di più, volendo. Non ci sono le confezioni single. E se ci sono, troppa plastica, inquiniamo.

0: andiamo subito al Gemelli, questo è l'oroscopo musicale by Simon and the Stars, ma insomma vi abbiniamo anche dei brani musicali. Andiamo su giugno, andiamo sui Gemelli.
1: Vai!
0: Allora, capisco che in passato non ti ha, qualcuno non ti ha ispirato fiducia, qualcosa non è filato liscio
1: come
0: avresti voluto, ma a fine mese Giove torna a tuo favore, quindi si unirà ai già positivi Plutone, Nettuno, Urano, Saturno. Vi sono riuscita a convincere? Non lo so, non ci interessa, ma è un momento ideale per rinegoziare un contratto, uno stipendio in azienda. In più c'è una vetta col partner, ma la vetta va conquistata, perché come sapete le storie hanno sempre bisogno di rassicurazioni. Quindi qualcosa sicuramente sta cambiando anche nel tuo approccio ai sentimenti, nel tuo modo di rovinare la coppia, perché il cuore, caro Gemelli, vuole spensieratezza, lo sai? Si attratte sì da persone con valori molto diversi dai propri, perché affascinano, ma
1: sì,
0: destabilizzano. A me piace però essere destabilizzati.
1: Ma a me no, sai?
0: No?
1: A me piace essere molto stabile.
0: Vabbè, non dipendere da nessuno, fidati di ciò che senti, non di ciò che temi. E proprio per questo noi ti regaliamo Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, perché è una canzone che ti dice: fidati della tua capacità di leggere la realtà.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente ancora fino alle ore 13, fra l'altro tra poco alle ore 12 parleremo anche di luglio nel chiostro e intanto arrivano i Black Keys.

0: le potete votare sul sito radiorock.it. Prima di tornare al nostro oroscopo musicale con ovviamente le canzoni abbinate al vostro oroscopo di giugno by Summon and the Stars, abbiamo un annuncio per voi.
1: Vi parlo di Dama Blu in concerto. Radio Rock Promotion. Dama Blu in concerto al Wishlist Club venerdì 26 giugno, Nulla da pretendere, il nuovo lavoro della band, un insieme di brani dal suono diretto e viscerale che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock, cantautorato, atmosfere intense, fuori dagli schemi, insomma una serata da non perdere. Apertura delle porte alle 21, live alle 22, ingresso solo 5 euro direttamente in cassa. Segnatevi la data, venerdì 26 giugno, Dama Blu Live, Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via De Volsci 126B, chiaramente a Roma.

0: Dolce Dama Blu, e intanto invece continuiamo con il nostro oroscopo musicale.
1: Andiamo al segno del Cancro, che è quello che poi sta compiendo, compirà gli anni nei prossimi giorni, no? Perché c'è il cambio di segno a brevissimo. E Tati, che cosa dice l'oroscopo riguardo il Cancro per il mese di giugno? Amici del Cancro, state per svoltare.
0: Oh, giugno. E non andate a prendere il gelato, perché...
1: No, non lo fate, perché...
0: La famosa frase del film.
1: Quale fai?
0: Vamo svoltare e te per gelato.
1: Ah, sì, sono d'accordo. Giugno chiude un ciclo e prepara un rilancio importante. C'è chi lavora su un nuovo progetto, idea imprenditoriale, insomma, sta cambiando qualcosa. Intanto il vostro potere economico si rafforza, amici del Cancro, siete ricchi evidentemente, e questo vi dà anche un senso di stabilità che poi arriva anche ai rapporti affettivi. Posso dire un oroscopo che non vi dice andrà bene, ma vi dice già sta andando abbastanza bene. Quindi, amici del Cancro, grande cose, qualcuno passerà per frequentazioni simultanee magari durante il mese di giugno, ma l'importante è sentirsi vivi, osare e soprattutto attendere il momento del cambiamento, della grande svolta.
0: E quindi noi vogliamo affidare questo mese di giugno del Cancro al grande Bob Dylan, che diceva: i tempi stanno a cambiare.

0: Ivan. Dunque, oggi faremo solamente la prima parte di questo Orosco Musical e continueremo domani.
1: Quindi il mio segno andiamo... è domani? E vabbè, è andata così.
0: Però il mio oggi.
1: Il tuo oggi, come ti sbagli?
0: Continuiamo questo oroscopo musicale. L'oroscopo è a cura di Simon and the Stars, dal libro che esce ogni anno.
1: Che tra l'altro ci ascolta molto spesso, lo salutiamo.
0: Sì,
1: se
0: adesso
1: fosse
0: glielo diglielo che stiamo facendo oroscopo musicale.
1: E mi
0: lo faremo
1: un
0: tutti i mesi. Allora, andiamo a Leone, amici. Amici,
1: vai.
0: Non è tempo di forzare la mano, ma di affinare. Se vi sentite stanchi, è tempo di cambiare metodo. Se vi sentite sopraffatti, è tempo di dire basta oppure stop. Se l'amore fosse un palco, caro Leone, questo mese potresti trovarti con tutti i riflettori puntati addosso. Vale anche se stai portando avanti una relazione coinvolgente ma segreta. Giugno porta la voglia
1: Leone
0: di uscire allo scoperto. Va bene? Dice che c'è addirittura dal 12 al 14, quindi
1: c'era
0: un weekend ideale per sposarsi.
1: Ecco.
0: Quindi se vi siete sposati, quella, avete fatto
1: per
0: bene.
1: Per sposarsi con chi fa, con chi, cioè la per sposarsi con la persona che, con cui ha la relazione segreta, no?
0: Non lo so.
1: Non lo so.
0: Noi
1: non
0: vi regaliamo
1: questo.
0: Gli Against Me con il brano Stop, brano che parla dell'importanza appunto di prendersi una pausa per riflettere sulle proprie priorità e compiere delle scelte consapevoli.

0: Vediamo l'oroscopo musicale di oggi con Vergine. Vogliamo saltarla? Della Vergine, che è il mio.
1: Vogliamo saltarla? Che ne dici?
0: No, no, voglio sapere che altro mi vuole riservare la vita. Allora, voglio sapere che cosa stanno facendo i miei autori.
1: Allora, il lavoro sta cambiando forma. Se cambiassi davvero strada, Tatiana, cosa succederebbe? Questa è un'idea che ti solletica. Cresce il desiderio di amare, di costruire un futuro a due. No, favoriti colpi di fulmine, se dovesse essere
0: colpo di fulmine, figo.
1: Ma soprattutto dal 30, e quindi in realtà quasi da luglio, però vabbè, lo mettiamo a giugno perché il 30 è ancora giugno. Entri in uno spazio sospeso, preparatorio.
0: Ancora?
1: Tatiana, uno spazio che non oserei oserei definire sperimentale.
0: Ma non ci credo.
1: Dove lasciare andare tutto ciò che non ti rappresenta. Sperimenta.
0: Ecco, sperimentale forse è il è il modo giusto per definire il segno della Vergine in quest'ultimo anno. Vabbè, gli omini coi puntini.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: That'll be fun.
9: Yeah. Good.
2: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
11: Mi ricevi? Forte e chiaro.
2: State ascoltando
12: Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale.
10: On Radio Rock.
13: Vi tiene compagnia ancora per un'ora prima di Soul Driver con Giuliano Leone. Tra pochissimo parliamo con il direttore artistico Alberto Laruccia di Luglio nel Chiostro.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Sunset. Nell'alta rotazione di Radio Rock potete votare le vostre novità preferite, come sapete, sul sito radiorock.it. L'oroscopo musicale torna domani con la seconda parte. Cominceremo con Bilancia, che è il segno di Marco Muscara.
1: Esattamente.
0: Intanto noi presentiamo Alberto Laruccia, direttore artistico di Luglio nel Chiostro. Ne parliamo tra pochissimo, una rassegna di eventi musicali in tre diversi filoni tematici. Benvenuto!
1: Benvenuto qui a Radio Rock.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: Come va?
0: Oh, bene. Vedi che bella voce.
2: Bene, bene, bene. Procediamo.
1: Procediamo, siamo quasi zitti zitti arrivati a luglio, nel senso che comunque siamo nella seconda metà di giugno. Io, per prendere in giro Tatiana, le dico che da dopodomani le giornate inizieranno ad accorciarsi nuovamente.
0: No, è vero.
1: È vera come cosa,
0: purtroppo.
1: Però, insomma, perché lei è una grande amante dell'estate, ma luglio è un periodo in generale in cui sono molto cambiate le abitudini dei romani rispetto a quando io ero, tu sei più giovane di me, però ero un ragazzino, insomma, e si partiva per due mesi.
2: Esatto, che a luglio si andava in villeggiatura.
1: Esattamente.
2: Ora, diciamo che...
1: Luglio in realtà è proprio il mese, forse più di tutti, in cui la città è ancora viva, i ritmi però chiaramente rallentano, la sera soprattutto, insomma, ci sono occasioni per fare attività e offre tantissime opportunità e alternative, tra cui Luglio nel Chiostro.
2: Sì, diciamo dalle 20 in poi c'è un po' di fresco, ecco, e soprattutto in alcune zone di Roma.
1: E Bravetta
2: è una di quelle zone in cui effettivamente fa fresco. Sì, sono diversi anni, questo è il secondo anno, questa è la seconda edizione di Luglio nel Chiostro, però sono diversi anni che l'Associazione Culturale Musica e Arte, con l'aiuto degli enti comunali o municipali, porta iniziative all'interno del Chiostro del Buon Pastore a Bravetta, che è una zona ancora un po' periferica per quanto faccia parte appunto di un territorio, di un municipio che è quello, diciamo, di Monteverde, Bravetta Massimina, che oramai, considerata, no, l'enorme espansione di Roma continua, non è propriamente periferia, ecco. Però non è nemmeno centro, quindi questa idea di portare, insomma, un programma musicale diffuso in diversi giorni in un luogo periferico, un po' al centro del Luglio nel Chiostro.
1: Un programma musicale accessibile, tra l'altro, gratuitamente. Come, esatto, avete scelto gli ospiti? Come è andata proprio la decisione di costruire quello che a tutti gli effetti è poi un programma vario?
0: Secondo me dobbiamo andare per tre, no? Tre step, o no?
2: Sì, diciamo che la volontà è stata un po' questa: dare un unico grande nome, appunto, che è Luglio nel Chiostro, però poi inserire all'interno tre diversi filoni che vanno in direzioni diverse. Ecco, lo scorso anno, per esempio, abbiamo avuto un unico filone, abbiamo fatto un festival di sei giorni e al centro il tema è quello della contaminazione musicale, okay? Quindi, o della musica contaminata, okay? E questo rimane in quello che è il Bravetta Music Fest, quindi in nove serate che parlano la lingua, appunto, della musica contaminata. Quindi troviamo la world music, troviamo la jazz music e la fusion, troviamo dei mondi che si incontrano anche in maniera, come dire, per la prima volta, come Gabriele Buonasorte e Amit Drake, due musicisti di fama internazionale nel jazz e nella fusion, che si incontrano per la prima volta da noi. Dopodiché abbiamo deciso quest'anno, perché, come dire, ho una sorta di feticcio per i cantautori, essendo nella mia vita segreta da Batman un cantautore, abbiamo deciso di fare un paio di giorni all'interno della rassegna di cantautorato, e quindi avremo con noi Giulia May in solo, avremo con noi Newt in solo, supportati da altri artisti, e poi in coda a queste giornate, per non farci mancare nulla, una parentesi, che è questa parentesi di musica del Settecento, dell'Ottocento e del Novecento. Diciamo, la volontà è che quindi fa capo di più al mondo della lirica e della musica sinfonica. La volontà è quella, appunto, di garantire, di provare a spaziare, ok? Cioè di garantire effettivamente un... ce n'è per tutti i gusti, ed essendo
1: fammi dire
2: gratuito,
1: anche forse per tutte le età, perché comunque effettivamente, no, vi riferite a diverse categorie di persone di età con,
2: sì,
1: questo.
2: Sì, sì.
0: Allora, hai citato Giulia May, ascoltiamo La vita è brutta e poi ci colleghiamo ovviamente con Elio Tomasetti.
2: Vabbè.

0: ascolta, si chiama così, il brano di Giulia May. E intanto noi, come detto,
1: abbiamo con noi in collegamento Elio Tomassetti, presidente del Municipio 12. Benvenuto qui a Radio Rock. Ci siamo?
2: Grazie, grazie dell'invito, buona giornata.
1: Grazie, grazie mille. Allora, stiamo parlando di questo programma di Luglio nel Chiostro, che poi si divide in tre diverse attività. A me fa sempre molto piacere parlare con i presidenti di municipio, perché tendenzialmente, ne stiamo parlando anche fuori onda, chiacchierando, il presidio, diciamo, istituzionale più vicino alla gente, quello proprio a portata di mano, quello che va a risolvere poi, diciamoci la verità, anche i problemi più pratici, no? Che possono essere anche legati a un'offerta culturale, è a tutti gli effetti il municipio.
2: Assolutamente sì, devo dire che è, come dire, livello istituzionale a cui tutti i cittadini possono accedere, quindi da un lato questo è molto bello, dall'altro, come dire, ti coinvolgono dai problemi territoriali fino alle questioni di alta politica, ma è la bellezza di fare politica e di stare veramente in mezzo ai cittadini e a tutte, insomma, le persone della nostra città.
1: Oh, l'offerta di Luglio nel Chiostro, la proposta, come è nata? Abbiamo scoperto, insomma, come è nata a livello artistico, chiaramente, questa opportunità, ma come è nata anche a livello istituzionale, anche dal punto di vista dell'appoggio, insomma, che si è dato appunto all'organizzazione e alla produzione di queste serate che saranno offerte gratuitamente alla comunità.
2: Da parte da una visione politica molto chiara, dare in un territorio in cui non ci sono tanti luoghi di aggregazione ed infrastrutture culturali permanenti, luoghi dove si possa fare un programma culturale di altissima qualità. In particolare noi siamo fortunati, il Chiostro del Buon Pastore è una meraviglia architettonica di una valenza storica importantissima per la nostra città ed è in un luogo leggermente decentrato, cioè è a Bravetta, è un po' al di fuori delle ordinarie linee, no, della cultura romana. All'interno di quel complesso, che durante i mesi ordinari di apertura delle scuole è a disposizione della scuola che lì ci è ospitata, a luglio noi abbiamo, dopo tanti anni, voluto riaprire l'estate appunto nel Chiostro per i cittadini, sicuramente di Pisana Bravetta, ma di tutta Roma e di tutto il municipio, perché ogni serata prevede centinaia e centinaia di partecipanti. Ormai siamo alla quinta edizione. Per quest'anno il municipio ha voluto fare proprio uno sforzo strutturale suo, finanziando direttamente il programma culturale, affidandosi a un operatore culturale di altissima qualità. Avete poi, insomma, Alberto Laruccia in studio che vi avrà dettagliato ovviamente tutto. E in questo modo noi per molte sere consecutive daremo un'offerta di altissimo livello ai cittadini, gratuita, riaprendo un luogo che altrimenti sarebbe buio, inaccessibile al pubblico, e permettendo anche uno sviluppo di tutto l'indotto circostante di un quartiere che ha fame di eventi culturali, ma dove deve arrivare il pubblico a dare una mano, perché magari ancora non ci sono infrastrutture accessibili.
1: Oh, e tra l'altro, chiedo questa cosa, la chiedo sia a te che ad Alberto, un cambiamento grande che c'è stato negli ultimi anni, almeno che ho notato, è legato al fatto che fino a qualche anno fa, c'era ancora forse qualche decennio fa, c'era ancora lo stereotipo del fatto che in periferia un tipo, avete parlato entrambi di offerta alta, culturale alta, un tipo di offerta culturale fosse più difficilmente recepibile rispetto a altre zone più centrali della città, cosa che in realtà non penso anche a per esempio l'iniziativa del comune con l'opera camion, no? Il camion che ha portato l'opera appunto nelle periferie. C'è una grande attenzione, un grande interesse ovunque per questo tipo di cultura. È uno stereotipo che, insomma, fino a qualche anno fa era ancora molto presente, molto forte. Pronto?
2: Sì, io ti dico, guarda, abbiamo tutti negli occhi l'opera camion che due settimane fa abbiamo fatto a Massimina. Parlando del nostro municipio, c'erano 500 persone, è stato un successo incredibile. Le serate al Chiostro prevedono almeno 200-300 persone a sera, e si tratta poi di una città che ormai è tornata a pulsare, ad avere voglia di riunirsi, di farlo intorno ad eventi culturali. Ma banalmente, immaginiamo ieri sera, Ieri sera c'è stato questo evento molto particolare promosso dall'assessorato alla cultura di Roma Capitale, La tempesta perfetta, con la lettura delle notti bianche di Dostoevskij in piazza. Abbiamo avuto nel nostro territorio 5 piazze spontaneamente animate da associazioni e comitati in cui per 2 ore si è stati insieme e si è letto Dostoevskij, e ognuno si è portato la propria cucina personale per poter illuminare il libro e parlare poi insieme di questa particolarissima esperienza. Soprattutto, io devo dire, dove c'è meno offerta culturale stabile, dove arriva il pubblico, abbiamo solitamente una risposta davvero davvero eccezionale, perché le persone poi, questa è l'ottica della città dei 15 minuti, vogliono sempre più vivere i loro quartieri e avere la possibilità di sotto casa avere tutti quei servizi che non sono solo la strada, il parco, il mezzo pubblico, l'autobus, ma anche quell'offerta sociale e culturale che poi dà la vera identità e cambia anzi l'identità e la narrazione di aree più problematiche e più periferiche.
1: Oh, noi Elio ti ringraziamo chiaramente per essere stato in collegamento con noi questa mattina e ci diamo appuntamento insomma alle serate,
0: esatto,
1: di Luglio nel Chiostro.
0: Racconteremo bene nello specifico insieme a Alberto Laruccia.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
2: Bene, grazie a voi.
1: Grazie, ciao, mille, grazie. Ringraziamo Elio Tomassetti, presidente del municipio 12.

0: ancora Newt, che sarà uno dei protagonisti di Luglio nel Chiostro. Io direi, in questi pochi minuti che rimangono, di elencare tutti gli appuntamenti nello specifico, poi ovviamente ci saranno anche tutti i social da poter seguire, no? Anche, per avere informazioni
1: anche in forma aggregata, se vuoi, perché insomma sono tanti gli appuntamenti, e quindi insomma, se vuoi, sono tanti, puoi citarli. Vai.
2: Sì, forse la cosa migliore, diciamo, facciamo così, diciamoci che dal 17 luglio al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, che si trova anche come Complesso del Buon Pastore in via di Bravetta 383, c'è Luglio nel Chiostro, in cui ci sono decine e decine di eventi di qualsiasi tipo: jazz, fusion, cantautorato, opera, e tutto questo è consultabile sul sito luglionelchiostro.it e sulla pagina Instagram di Luglio nel Chiostro.
0: Comunque, cioè, voglio sicuramente citare la Compagnia per Buona Novella, che presenta il concerto La Buona Novella di Fabrizio De André in dialetto siciliano, perché noi abbiamo presentato insieme al regista il docufilm.
1: È vero, qualche mese fa,
2: ad Andrea Walls. Sì, io sì. Penso che, cioè, tra l'altro quella sera abbiamo aggregato le due cose, quindi ci siamo detti, va bene, prendiamo una serata per omaggiare tutta questa situazione, facciamo la proiezione del docufilm e poi facciamo il concerto integrale, che sono insomma una cinquantina di minuti, e tutta la Buona Novella in dialetto siciliano. È un progetto molto interessante che sta un pochino girando in Sicilia, che grazie a questo docufilm, che è sopra in video, è riuscito anche un po', diciamo, a uscire dalla Sicilia e dall'Italia. Cioè, so che ci sono molte visualizzazioni in giro per il mondo, negli Stati Uniti soprattutto.
0: Perfetto, noi chiudiamo con una band che ci presenti tu. Progetto, sì, diciamo, anche questo sperimentale.
2: Sì, questo è il progetto che chiuderà, a dire il vero, una delle parentesi di Luglio nel Chiostro. Il 26 di luglio il progetto è un quintetto, quattro donne e un uomo, che potremmo definire world music, ma con una componente EDM, quindi musica elettronica molto forte. Loro si chiamano Isterre.
0: Che brano preferisci?
2: Ah, beh, questa è una bella domanda. C'è un brano che si chiama... Allora, i titoli chiaramente sono tutti, no?
1: complessi.
0: Ruvida.
2: No, c'è un brano che si chiama Aziz.
0: Ah, ok.
2: Jun, credo sia... Forse Bravo. È iraniano, ma... chi può dirlo? Perché uno dei componenti è iraniano.
1: Oh, intanto vi ricordo, insomma, trovate Luglio nel Chiostro sul sito internet e su tutti i principali social per vedere tutti gli appuntamenti.
0: Grazie mille. Grazie ad Alberto Laruccia.
2: A presto.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In

0: Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: State ascoltando Gagarin. Gagarin. Una trasmissione. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
1: Ancora mezz'ora da passare insieme prima di Soul Driver con Giuliano Leone. Arrivano i Beastie Boys.
0: Radio Rock.

0: quasi in chiusura di trasmissione, ma vi ricordiamo una cosa importante. Radio Rock Promotion.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri del dietro le quinte. Partecipare alla formazione gratuita è molto semplice, basta candidarsi entro il 19 luglio. Per sapere come basta leggere il bando su www.atcl-tir.it. Ve lo ripeto, www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.

0: Network. Dunque anche oggi Roman Auto vi regala una bag con il vostro attestato, cintura nera di guida e l'etilometro. Dovete essere velocissimi a rispondere alla domanda che vi fa Marco Muscarà. 3899 106 e 600 è il numero dove scrivere su Telegram o su WhatsApp.
1: Domanda sulla sicurezza stradale: chiaramente il vincitore può venire qua a Radio Rock a ritirare il kit, sarà ricontattato dalla nostra redazione. Domanda che riguarda, visto che regaliamo un etilometro, il tasso alcolemico consentito per mettersi alla guida. La domanda è la seguente: qual è il limite legale, chiaramente, del tasso alcolemico consentito a un neopatentato, quindi che ha preso la patente da meno di 3 anni, in Italia per mettersi alla guida? Quant'è il tasso che può avere al massimo? 0,5 grammi litro A, B, 0,1 grammi litro C, 0 grammi litro D, 0,2 grammi litro. Quindi quant'è il tasso alcolemico minimo che bisogna avere appunto per mettersi alla guida, o meglio massimo, quanto si può avere?

0: Fellas, help me. And don't worry about looking at the score.
1: A proposito di Jimi Hendrix, tra poco vi regaliamo ancora inviti per l'evento On The Rocks di Jacopo Morroni, ve ne parliamo tra pochissimo. Intanto la risposta
2: giusta l'hanno data in tanti hanno anche sbagliato, hanno dato un'altra risposta, ne parliamo domani, però, perché domani magari facciamo il quiz su il tasso per tutti gli altri. La risposta giusta per i neopatentati è zero,
1: tolleranza zero. Si
2: quindi
1: chiama
2: anche chiaramente chi fa l'autista di professione deve avere questa deve avere 0 grammi litro. Facciamo i complimenti a Rodolfo, il cui numero finisce con 484, che ha vinto, sarà ricontattato dalla nostra redazione per l'appunto. Radio Rock Promotion. E invece, a proposito di Jimi Hendrix, Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, che sarà questa sera dalle 22, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cineclub di San Lorenzo. Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà proprio Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Tra l'altro, per chi manda ora un WhatsApp al 3899-106-600 con il proprio nome, cognome e la parola live, la possibilità di vincere un ingresso last minute sarà chiaramente ricontattato al volo. On The Rocks Live, data zero, fa parte di una rassegna che si chiama Blue Bottle e che animerà proprio il Parrot Cineclub fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Ve ne cito qualcuno: Moda ed Ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, e poi Street Art con Ultracast di Ludovica Monte. Di psicologia si parlerà con Psicopompo di Chiara Centioni, e poi anche di doppiaggio con Doppiatori di Origine Protetta da Preservare, diretto da Ilaria Stagni. Tutto questo al Parrot Cineclub oggi, via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, inizio alle 18:30.

0: insomma, siamo riusciti anche oggi a far dire a Marco Psico Pompo, quindi siamo molto contenti di chiudere in questo modo la trasmissione. Tra pochissimo, naturalmente, con voi
1: lo psicopompo di Radio Rock, Giuliano Leone, che sarà in redazione in diretta con voi fino alle ore 15 con Soul Driver. Ora mi picchia, guarda,
0: io guarda. Credo che alla fine della stagione non ci arriviamo. Va bene, ciao,
1: ciao, ciao, ciao. È stato bello.
2: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Quest'estate parti con Opel.
1: Of course.
0: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
5: E usata? Da 0100.
4: Assistenza e ricambi? Da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
5: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.

0: subito il numero verde 814-1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
8: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
9: We can have a party in there.
8: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.
10: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
11: A spasso con Leone.
12: On Radio Rock.
13: On Radio Rock.
14: Buon pomeriggio, buon giovedì 18 giugno, sono 5 minuti dopo le 13 e siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore ovviamente di chiacchiere ma soprattutto tanta musica. Oggi giovedì c'è lo spazio per la musica live nella rubrica The Great Gig in the Sky e voi siete autorizzati dal sottoscritto al 3899 106 600 a fare proposte, richieste, sempre per quello che riguarda la musica suonata rigorosamente dal vivo. Prima di tutto un po' di Queens of the Stone Age.
15: Radio Rock, back in time.

0: Queens of the Stone Age a Radio Rock con Liz Sister, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme per questo giovedì 18 giugno. Si tratta del nuovo singolo per gli Europe, The Cults of Ignorance.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Calls of Ignorance, loro sono di Europe, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 11 minuti dopo le 13 di questo giovedì 18 giugno, la voce brutta che sentite, quella di Giuliano Leone, con voi fino alle 15. Oggi si parla di musica live, io già vedo qualcosa per la quale dovrei arrabbiarmi, ma proprio tanto, con Dani, mi mandi un link di YouTube, neanche cliccabile, cioè dovrei copiarlo, cioè non funziona così. Ditemi cosa volete ascoltare, io vi accontento secondo i device messi a disposizione. Quindi che cos'è? Un link, niente, così buttato nel marasma generale della internet. Va bene, comunque dimmi cosa vuoi ascoltare, magari riesco ad accontentarti. Allora, prima di tutto, prima delle vostre richieste, ovviamente oggi si festeggia il compleanno di uno dei più grandi artisti che abbiamo avuto la fortuna di avere su questa terra. Sto parlando ovviamente di Sir Paul McCartney. Vediamo cosa vi faccio ascoltare dal vivo. Bellissima, mi ringrazierete.

0: Paul McCartney, tanti auguri, oggi è il suo compleanno, se non sbaglio sono 84 primavere, un giovincello. Tra l'altro questo era Tripping the Life Fantastic, The Long and Winding Road, dal vivo. Era un live che ho cercato in tutti i modi di estorcere a mio padre all'epoca, di farmelo comprare in CD, ero felicissimo. Era il 1990 più o meno. Voi direte, ma come, a 18 anni non potevi permetterti? Sì, però me lo sono fatto comprare da mio padre. Bellissimo, bellissimo live. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Iniziamo con un po' di richieste, un po' di proposte, vediamo, vai Gio.
1: Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao caro.
1: M'hai fregato,
0: che?
1: Nel senso che,
0: che?
1: Ti volevo che provare a chiedere Spescate dei Caius e mi hai messo subito qui in overstage.
0: Quella è la regia automatica.
1: Cioè, proprio...
0: possiamo togliere questo fastidiosissimo?
1: Un cazzo interrotto, mannaggia.
0: Sì, lo togliamo questo. Dove cazzo
1: non
0: sei?
1: Non so cosa si potrebbe chiedere.
0: Tipo niente,
1: signoria, però. Vai. Magari una, sì. Un Atlanta dei.
0: Bello. Stunt Propeller. Se lo è dal vivo, non credo esista.
1: No. Cambio subito. Conditions of My Parole dei Pussifer.
0: Sì, possiamo togliere
1: perché
0: questa roba.
1: Stanno uscendo, c'è Maynard che sta uscendo con qualsiasi ira di Dio di cose.
0: Mi sta trapanando i timpani questa cosa.
1: Torniamo un attimo alle basi dei Pussifer, magari.
0: Va bene.
1: Non
0: i Pussifer,
1: so se sei d'accordo.
0: Sì, assolutamente li adoro. Qualsiasi cosa faccia Maynard James Keenan mi piace. Poi c'è un ciao, mi metti The Real Me degli Who dal vivo, grazie, così. Bravo Andrea, così ti voglio. Mi colpisce tanto la tua gentilezza, la tua delicatezza, la tua poesia nel chiedere brani, come faccio a dirti di no con tutta questa grazia? Grazie a te. See the real.

0: dal vivo a Londra nel 2013, dove presentarono tutto il live Quadrofinia. Questa The Real Me, richiesta da Andrea dal 3899 106 600, dove fa capolino anche Doni. Io ti mando senza ascoltare. Se mi chiami Giuliano non interrompo, te lo dico.
1: Ciao. Vai. Giuliano, beh, visto che oggi è il compleanno di Sir Paul McCartney, sì, perché non passi allora qualcosa
0: di che?
1: Dei quattro fratelli newyorkesi che hanno preso il nickname per la loro band, ovvero Paul Ramon, sonorizzati Ramones, qualcosa da Dates Alive.
0: Va bene, bello. Sì, assolutamente.
1: Grazie. Ma grazie. Ciao, bello.
0: Ciao, bellissimo. Sì, si può fare, anche perché ho passato spesso roba dal vivo da It's Alive, quindi vediamo che riesco a fare, assolutamente.
2: Buongiorno, santità dei cazzari.
0: Sono io.
2: Gio, mettere sta cazzo di cintura, per favore.
0: Ah, oh, bravo.
2: Passi qualcosa di John Mitchell dal vivo, magari con i Water Report.
0: Va bene. Beh, che raffinatezza. Buon pomeriggio, sua maestosità. È il solito cafonazzo che poi mi manda la solita foto con le solite. Che cacchio ti stai mangiando? Ah, bello, le tagliatelle con le polpette, con le meatballs. Vergognati, vergognati. Sai che le cagherai intere tutte e tre le polpette senza averle digerite? Lo sai questo, vero? Continua a suonare. Va bene, dai, ancora poi. Sentiamo chi c'è.
3: Ciao, ci andrebbe di mettere live Remedy dei Pussycat?
0: Remedy, sì, assolutamente. Madrita, il tuo nome? Va bene, sì, assolutamente. Visto che i Pussycat dal vivo me li state chiedendo in continuazione, farò qualcosa anche per voi. Ma la domanda è: cosa mi impedisce di passare qualcosa dei Pink Floyd dal vivo? No, ditemelo, me lo impedisce qualcuno? O sarò lì, avrò diritto a un po' di felicità anch'io? Allora ce ne andiamo in pausa proprio con Time, Pink Floyd dal vivo.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria,
0: Roma,
1: Frosinone,
0: Latina e relative province.
1: Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
0: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
2: Rockstar.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
8: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
9: Get into the best.
8: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Tasso con Leone on Radio
1: Rock. Il rientro dalla break dopo la prima mezz'ora di Soul Driver di questo giovedì 18 giugno è affidato a Lou Reed con Satellite of Love. Radio Rock. Back in time.

0: Satellite of Love, lui è ovviamente Lou Reed, che lascia spazio alla novità di Jack White, che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si chiama Zolar Bill.
1: Brand new music right here.

0: chiama Zolobil, novità per Jack White, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:40 di giovedì 18 giugno, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è giovedì, ci sono c'è la rubrica The Great Gig in the Sky, la musica dal vivo. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimissimo, nonché strafighierimissimo. Sì, sono io. Non ti ho potuto cuoriciare su Paul perché avevo le dita sporche di scarpetta all'insalata di pomodoro. Mamma mia, ma che... ritieniti cuoriciato per tutta la puntata, grazie Nadia, ritieniti bacinata per, dappertutto. Poi ancora, lo so che è lunghissima e non la puoi mettere, ma Radioactive Toy, The Porcupine Tree dal vivo è veramente bella. Buongiorno, lo so, è veramente bella, caro Andrea, ma pensa, è troppo lunga. Tra l'altro devo trovare magari una versione live, se non è veramente troppo lunga la passo. Poi ancora vediamo chi c'è, sempre al 3899106600. Claudio, vai Claudio.
1: Yeah. Buon pomeriggio carissimo.
0: Sono io.
1: Senti, ma sì, sentendo live Pink Floyd mi è venuto in mente un live che vidi da piccolino di The U2 Pop.
0: Sì.
1: Che secondo me fecero una versione di Please.
0: Ah, bello.
1: Fantastica.
0: Sì, assolutamente.
1: Se ti va di metterla.
0: Va bene, va bene.
1: Sta contenta tanta gente, secondo me.
0: Lo so, me compreso. Sì, caro Claudio, sì, poi con questa gentilezza e questa pausa, perché dirti di no? Però nel frattempo vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita, potete ascoltare.

ascoltarla e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché a Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV.

Voi Pussifer con The Remedy, come da vostra richiesta al 3899-106-600, richiesta da Madrita, se non ricordo male, ma anche da Joe, e la sua cintura non allacciata, va bene, che Pussifer, ragazzi, io qua mica, no, sto ad asciugare gli scogli, sono qui a proporre anche bella musica, anche grazie alle vostre richieste musicali. Ciao condottiero, come stai? Ti piace Sole Spento live di Timoria per oggi? Sì, perché no? Vediamo cosa riesco a fare, però nel frattempo sempre solo di testa mia.

Police, Radiohead dal vivo qui a Radio Rock, nello specifico a Soul Driver, dove il giovedì c'è sempre spazio per la musica dal vivo, rigorosamente suonata live. Va bene, sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Ho sequissimi, sire, sento il Radiohead e quindi sto a posto così. Sembri Ginepro della Jalapas. No, sei a posto così. Va bene, sì, caro Andrea, puoi chiedere anche qualcos'altro volendo. Sono qui apposta. Poi questa testolina funziona così bene, questa canzone The Radiohead, la adoro. Beh, sì, sì, veramente grande, grande musica, grazie ai Radiohead. Voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda la musica rigorosamente suonata dal vivo, le versioni leggendarie live, e noi ce ne andiamo in pausa sempre con una vostra proposta. Torniamo, non so con cosa, però torniamo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
7: Avremo oggi con Marilyn Manson l'annuncio dell'uscita il 14 agosto su Nuclear Blast Records del nuovo One Assassination Under God Chapter 2, prodotto come il precedente, quasi omonimo, da Tyler Bates. Anticipato dal primo singolo estratto Exit Wounds, l'album, composto da 9 tracce, farà da sfondo al prossimo tour del cantante, in programma anche in Italia l'11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma. Proseguiamo con il System of a Down, perché è disponibile per la prima volta nel nostro paese da ieri Down with the System, autobiografia di Serj Tankian, pubblicata dal Castello nella collana Cinaschi. Incentrato sull'intero arco di carriera del musicista, il libro, acquistabile a un prezzo di poco superiore ai 20 euro, contiene sia aneddoti ma anche riflessioni sulla fama e sul successo, entrambi temi cari a Tankian, specie nella sua produzione da solista. Infine The Warning, che dando notizia dell'uscita anche loro ad agosto, il 28, del nuovo album Everything's Fallen, condividono per l'ascolto una prima anticipazione dallo stesso disco, Ritual, ora reperibile sulle principali piattaforme di streaming. Formatosi nel 2012 a Monterrey, in Messico, il gruppo ha dato alle stampe 2 anni fa il tuttora ultimo Kimmy Fit.
6: Le ricorrenze.
8: Oggi, 18 giugno 1942, nasce Paul McCartney, musicista inglese, già membro dei Beatles fino al 1970 e artista solista.
9: 1977.
8: I Fleetwood Mac raggiungono per la prima e unica volta la numero uno delle classifiche statunitensi con il brano Dreams, secondo singolo estratto dall'album Rumors, pubblicato a febbraio dello stesso anno.
6: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver. A spasso con Leone. We are Radio Rock.
10: Seconda ora di Soul Driver per questo giovedì 18 giugno, che si apre con la Dave Matthews Band, So Much to Say. Radio Rock.

sono la Dave Matthews Band che anticipano la novità delle 14 che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per Violet Grohl, 595. Brand new music right here.

0: 5995, lei è Violet Grohl, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:10 di giovedì 18 giugno, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è giovedì, invece degli gnocchi c'è la musica live, anzi se volete portarmi qualcosa da mangiare, a parte tutto. Ci sono un po' di messaggi al 3899106600, le vostre proposte per quel che riguarda la musica dal vivo. C'è chi scrive, Andrea scrive, vabbè, allora se si può, Nothing Else Matters, mi farebbe molto piacere. Un saluto da Andreone e tutto il lab. Sì, la prossima volta fatti trovare però nel lab. Giuliano, mi scrive Antonella, mi fai venire i brividi anche se fa un caldo insopportabile. Grazie mille, ti voglio bene. È assolutamente reciproca la cosa, lo sai. Poi ancora,
1: okay. Quelli come te li chiamavamo Buscetta.
0: La cosa,
1: hai già capito, perché
0: ho
1: sei
0: capito tutto.
1: Anziano anche tu.
0: Sì, Buscetta, vabbè, se ti piace. Io vi ricordo però che Arci Roma incontra il mondo dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano. 6 giorni di esibizioni, dibattiti, laboratori, food and drink, DJ set, tavole rotonde e area kids con Asian Dub Foundation, Frankie High Energy MC, Julia May, Selton e 47 Soul e tanti altri. L'ingresso è assolutamente gratuito con tessera Arci. Per informazioni arciroma.it/festival, l'apertura ore 15:30. Arci Roma incontra il mondo dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, via delle Valli 171, metro B, Conca d'Oro.

0: dal vivo al Wembley Stadium a Londra. Allora sono in Metallica, ovviamente, con Nothing Else Matter. Era il 1992, tra l'altro. Per completezza di informazioni richiesta da Andrea e da tutto il lab, e poi prova a giustificarsi miseramente dicendo: io sto dall'altra parte dove sta Sonia. Io quando sono venuto a trovarvi mi ha accolto proprio Sonia, bella come non mai, a piedi nudi, e mi ha detto: no, Andrea sta di là e non vuole salutarti. Vabbè, comunque io ho anche chiesto a gran voce di te, la prossima volta palesati amico mio, va bene? Sentiamo chi c'è. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda la musica live.
1: Ciao Mufasa, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
1: Sister di sì. Pain of Salvation.
0: Sì.
1: Che ne dici?
0: Va, perché no? Se ti va, se va a te, va bene. Lo so, ma grazie che me lo ripeti. Mi scrive Anto. Vabbè, è sempre, sempre un piacere. Va bene, continuate intanto. Che ne dite di un po' di Jeff?

Dal vivo anche Jet di Nick Chester con Are You Gonna Be My Girl, solo musica live il giovedì qui a Soul Driver. Ok, grazie Nick, grazie, è un piacere, bellissima versione di Are You Gonna Be My Girl. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Gianni scrive: buondì santità, sì, sono io. Per la musica live ti propongo un brano del maestro James Senese dal suo live Aspettando Tiemp. Spero di averlo pronunciato bene. Il brano, se possibile, il mitico Campagna. Guarda, non è mai celebrato abbastanza il genio di James Senese, quindi sicuramente lo passerò. Anzi, sai che ti lo passo in mantinente. Ma prima però vi ricordo una cosa molto molto bella, se ci dia voglia. Ah, lo vedi? E quando mi impegno, Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cineclub di San Lorenzo, giovedì 18 giugno dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Manda ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il tuo nome, il tuo cognome e la parola live, e i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live data zero fa parte della rassegna Blue Battle che animerà il Parrot Cineclub fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda, di ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni, che saluto. L'appuntamento è al Parrot Cineclub in via De Bruzzi 6 a San Lorenzo, con l'inizio alle 18.30.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
8: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
12: E usata? Da 0100!
11: Assistenza e ricambi? Da 0100!
12: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
11: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
12: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
11: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
12: Gruppo 0100.it.
13: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
14: Stai ascoltando
15: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
16: Ultima mezz'ora di Soul Driver di giovedì 18 giugno, che si apre con Alice Cooper, Feed My Frankenstein. Radio.

0: Alice Cooper con Feed My Frankenstein, che anticipa l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Perfect Circle, Starless.
1: Brand new music right here.

si chiama Starless, nuovo singolo per il Perfect Circle, e così abbiamo celebrato ancora Maynard James Keenan, prima con i Pussyfair e adesso con questa novità di Radio Rock, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Poco più di un quarto d'ora vi separa dalla vostra trasmissione preferita in assoluto di tutti i tempi, sempre e per sempre. Ovviamente sto parlando di Antipop con i Quiquoquà di Radio Rock, Emanuele, Valerio e Giampiero, subito dopo Soul Driver con voi per tre ore di sane, sane risate. Nel frattempo Giuliano sempre con voi per gli ultimi brani di musica live, come ogni giovedì. C'è chi scrive: buon pomeriggio Giuliano, chi è? Simone, ciao Simone. Ma una bella Oh Well live the Fleetwood Mac, bella, bella, bella, mi piace assolutamente. Poi c'è chi scrive: buongiorno da parte di Gattone, Giuliano Leone, Soul Driver, guidatore di taxi, di navi e motorino. Volevo scattare un piccolo video, però sto cercando altre occhetta perché c'è solo una oggi. Ci sono ascoltatori anche dall'Honduras che ascoltano Radio Rock. Il loro sono Alessandro Mesa e Mario, il suo padre. Un saluto a tutti, se ho capito qualcosa, a Mesa, Alessandro Mesa e Mario, il suo padre. Un saluto anche a Gattone. Io ogni volta sudo ghiacciato ogni volta che si vede Gattone. Grazie Gattone.

dal vivo nel New Jersey nel 75. Oh well, loro sono i Fleetwood Mac, richiesti da Simone al 3899 106 600. Ultimi 10 minuti o poco più, io cerco di capitalizzarli al massimo. Mi avevate chiesto Please degli U2, ricordatemi, YouTube, ricordatemi, io non mi ricordo niente, però mi sa di sì. Please, vero? Dal vivo a Rotterdam, datemi contezza. Vabbè, eccola qua.

0: Dal vivo gli YouTube con Please, richiesta al 3899 106 600, dove fa capolino anche Claire, che addirittura d'arrivo scrive una versione live di Big Yellow Taxi di Joni Mitchell. Tesoro, collegati prima, perché ho quasi finito, collegati prima sul driver. Mi piacciono molto le tue proposte, però se mi scrivi alle 14.52 è veramente difficile poterti accontentare. Poi ancora e poi me ne vado. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600, vai.
1: Oh, eccola finalmente, oh, quanto l'aspettavo.
0: E allora,
1: era vabbè. Bella, era bella. Quando me la sono sentito a Roma, aeroporto dell'Urbe. Wow,
0: molto molto contento,
1: grazie,
0: di averti
1: bello.
0: Grazie a te, grazie a tutti. Io vi lascio con Antipop, non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Ci diamo appuntamento a domani 13.15 sempre sui 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
2: Avete ascoltato Soul Driver.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: lavanda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma. Un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
11: Il rock migliore 24 ore al giorno.
12: It's on Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: giovedì 18 giugno 2026, questa è Antipop Venezia. Sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, pubblico studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, ciao, Cesari, ciao. Giovedì 18 giugno, quindi giovedì gnocchi, buon pomeriggio Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio all the girls, all the birds, all'ascolto di Radio Rock, una radio che trasmette rock H24.
3: Sì. Ciao Gian.
2: 24/7 come
1: che
2: dicono.
1: Dovrebbe, perché sì, poi non è che proprio tutti parlano. Vabbè, dai. Vabbè,
2: a proposito, Anna subito la polemica. Inizio
1: oggi polemica.
2: Tra l'altro 24/7 è una, un nome, no? Che insomma si utilizza, parte dalle Americhe, dalle antiche Americhe, di questi negozi che erano aperti 7 giorni su 7, 24
1: tipo London Bar.
2: London Bar, vabbè, ma London Bar per altri motivi, perché a una certa ora ci sono dei traffici strani.
1: Come ti permetti?
0: Quando il sole succedono delle cose.
1: Ma come ti permetti? Ma non scherziamo.
2: Ma che cazzo,
1: ma sei matto?
2: Che sta Red Light District dentro il London Bar, è incredibile.
1: È vero
2: o non è vero?
0: I professionisti si lamentano anche di essere guardati da tutti, che poi non necessariamente le persone entrano.
1: Io approfitto, no? Mi dissocio, però quando arrivano delle denunzie così grandi?
2: Arrivano le denunzie.
1: Si arrivano, ragazzi.
2: Potrebbero arrivare. Allora, però volevo dire, mi sono usciti un po' di reel dei tifosi americani che sostengono gli USA e sono pezzi fuori più brutti che proprio non
1: forza, dobbiamo vincere.
2: Ma quando eri piccolo e facevi i rigori su tre, quelle
1: forza
2: cose
1: Roma,
2: là,
1: però quella era divertente,
2: però se usassero quelli, però dopo se vogliamo sentire qualcuno. Allora,
0: quelle sembrano quelle di, sai quando mettevano gli striscioni alle partite di Pro Evolution Soccer?
2: Sì.
0: Vamos, ma chi è che è lo stadio in
2: Forza
0: Italia?
2: Blu.
1: Diciamo che il calcio non fa per loro, sono bravi in tutti gli altri sport, sta roba non vi appaga.
0: No, effettivamente. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, iniziando sicuramente sì ora con il Sum 41 di The Hell Song. Radio.

0: giorno
1: ogni giorno ti guardo, sei un raggio di sole. No, non è questo il complimento, perché sarebbe un po' troppo.
2: Non
1: però,
2: rima poi,
1: però non so se ieri ne avete già parlato in trasmissione. C'è stato questo concerto di questo
2: noi.
1: Gruppo i Knekap.
2: Mi sembrava di aver detto, lo volevo chiedere perché non ero sicuro.
1: No.
3: Che dove sono?
1: All'auditorio, ieri i Knekap, incredibilmente. E c'era sul adesso l'auditorium come è formato,
3: fanno,
1: no? Non lo so, fanno strano perché non erano hanno tipo hip hop, però sembra tipo una discoteca, se capisci.
3: Ma hanno suonato a Roma, hanno suonato.
1: Sì, all'auditorium, hai visto l'auditorium? C'è il parterre e la parte quella
3: per terra.
1: Il parterre e sì. Le sopra, come si dice?
3: Il sopra terra.
1: E se tu guardi il Sovraterra ieri, se ti fossi trovato lì e avresti visto il buon vecchio Giuliano che faceva il gibbone, quindi era
3: il gibbano,
1: no, che cavolo. No. Sì, faceva il gibbano. Diciamo, chiamiamolo il Pellicano.
3: Bello.
1: Forse è un po' meglio.
3: Giuliano Pellicano.
1: Giuliano Pellicano, sì, perché cioè lui stava tipo. Cioè, presente il. Quello, il tifoso quello del Congo, no? Che si mette
3: in
1: piedi. E lui stava là in piedi e c'era un'apertura alare che mi arrivava fino a quasi 3 metri.
3: A questo concerto dei
1: Knekap. Là tutti.
3: A questo concerto dei Knekap.
1: Non
3: sapevo, nel senso, ho visto qualcosa su Instagram, però non capivo.
1: Vabbè, sui social vai forte.
3: Io?
1: Sì.
3: Ah, non lo sapevo.
2: È così si chiama.
1: È quello, no? I Knekap.
4: New music right here. Brand

0: the sun will never settle, Kim Fisher.
1: Ah, buonasera Antipop.
2: Buonasera.
1: È vero che pure voi avete ricalcolato insieme al direttore il settlement agreement?
2: Sì, sì.
1: Il piccolo debituccio che ha fatto, diciamolo, Emanuele Strong. Per quel discorso del bonus 110%. Lo sapevo bene che aveva combinato all'epoca.
0: Quello che ci ha lasciato in eredità, motivo per cui stavamo cercando di venderlo, spacchettandolo.
2: Porzionato, come si può dire?
0: La good company, la bad company.
3: Noi abbiamo venduto in realtà Air Brand Antipop, venduto anche i diritti televisivi sul brand Antipop. Tipo il Barcellona, esattamente, per i prossimi 296 anni. Quindi adesso possiamo fare mercato, però abbiamo comunque le uscite.
2: Credo che Emanuele Forte si vende meglio al trancio. Nella serie, se tu una parte gli dai la Sclopendola, una parte al Rock Show, una parte
3: mi vendo
2: Gagani,
3: meglio al trancio,
2: tutto quanto, credo che riusciamo anche a rientrare in quei parametri che cazzo imposti dalla UEFA, che basta pure perché va bene le scuole di calcio, ma le radio no, dai.
3: Senti,
2: no,
3: qui c'è buon pomeriggio, d'accordo. In qualità di pubblico in studio, prego. Posso avere un succo al melone?
2: Dove te lo dobbiamo fare capitare? Facci sapere, te lo pago
3: io. Studio. Oggi c'è nessuno.
2: Non lo vedo.
3: No, oggi non c'è nessuno, tra l'altro, in studio.
0: Chi è che ride, che applaude?
3: Oh, al di là dei kneecap che avrebbero... mi confermate che la porta a porta, la raccolta differenziata porta a porta funziona se ogni giorno la fanno loro?
2: La porta a porta.
3: Ah, la fanno loro, vabbè. E che ogni giorno uno passa, ritira.
0: Sì, nei giorni deputati.
3: Quindi ogni giorno però c'è.
2: La porta a porta non è che ogni giorno ti prendono tutto, cioè, che ne
3: no
2: so,
3: prendono quello che lasci fuori, che ne so, tipo
0: lunedì la plastica,
2: esatto, bravo, quello.
3: Però mi confermate
2: c'è l'umido ogni due giorni e poi un giorno il vetro, un giorno la plastica, un giorno
3: quindi
2: la carta,
3: comunque
2: un giorno
3: gli addetti devono passare una volta al giorno a ritirare ogni giorno, no?
0: Da voi funziona diversamente,
3: ma pare di sì, ultimamente passano un po', ma quando gli pare passa
2: attenzione

0: Gold Line, Toto qui in studio, fila 3, secondo posto da destra, sì, dietro il signore con, sì, l'apertura alare di 3 metri che credo somigli molto a quello che ha visto Giampiero, sì, con 2
1: P. Ah, quindi non il nostro, ciao, maestro Giampiero, ma Giampiero, quindi c'è un altro...
2: Oh, chiamatemi come volete.
0: No, più che altro, no, scusami, qui si faceva riferimento a Giuliano che aveva, sì, questa apertura alare, però non era uno qualsiasi.
1: Non capisco questo aspetto, visto che, cioè, tu chiedi a noi un succo al melone, ma portaci un supplì, portaci una pizzetta, portaci qualcosa.
0: Ma quando verrà il momento di portare voi qualcosa a noi? No,
1: mai, mai, mai, mai. No. Si concentrano su altre trasmissioni, complimenti.
0: Sì.
1: Bravi,
0: vabbè,
1: bravi.
0: E si continua a fare così,
1: bravi,
0: poi.
1: Tanto pensate di rimedi a qualcosa, ma per sbagliare.
0: Tanto poi verrà il giorno.
2: E venne il giorno.
1: Il giorno del giudizio.
2: Ricordi quel film incredibile? Venne il giorno, dove io lo dico sempre, mi piace molto quel film perché la gente scappa dal vento.
1: Che, ah, quello che c'è il vento, ripeto, e tipo
2: no, scappa
1: che c'è il vento.
2: E c'è il vento perché se il vento ti colpisce tu diventi matto e
1: il
2: ti vuoi
1: il vento
2: uccidere.
1: Gelido del nord, ricordiamo.
2: Non è il vento, no, è proprio il vento
0: di Casalbertone.
2: Qualsiasi vento, non c'è un vento.
1: Scappa
2: così,
1: dal vento.
2: Vento sì, vento no. 3899106.
1: Ti piace o no?
0: Esatto, anche perché sì, perché no, poi, eh.

0: Troy Toe, Foo Fighters.
1: Beh, più che scappa dal vento, se fai il vento mi piace.
2: Ah, meglio
0: a me. A lui piace più fare allora, il vento che non
3: mi
0: scappare
3: prendo,
0: dal
3: per favore,
0: vento.
3: Nome e cognome di questa persona che guarda, la denunziamo
0: è già stato
3: immediatamente.
0: Arrestato.
3: Oh. Ragazzi, fare il vento è una delle attività più deprecabili
4: lo so,
3: dell'essere
4: però
3: umano.
4: Però quando ti capita è bello.
3: Ma ti capita cosa? Non è che ti
4: è capitato
3: capita...
4: una volta sì, l'ho fatto a un ristorante. Lo voglio raccontare. Aspetta,
3: però
4: non
3: perdonami.
4: Ha
0: tentato
3: no. Perdonami, non è che ti capita. Cioè ti capita, dici a me è capitata sta cosa.
4: No, perché il vento non è che c'è devi partire da casa, voglio dire. Cioè, se
0: tu vai lì pure per pagare.
4: Tu vai là
0: magari,
4: per pagare,
0: no.
4: Però possono succedere delle situazioni.
3: No, non
4: che
3: è
4: tu
3: vero.
4: A un certo punto dici, ma lo sai che c'è, Manuel?
0: Tutto sommato.
4: Me li tengo.
3: Ma no, non si può fare.
4: Lo so.
3: Quello che puoi fare.
4: Si può fare 3899
3: no, non si può fare.
4: Perché io a questo punto voglio dargli uno smacco a Emanuele. Perché Emanuele sta là che dice no, comportiamo.
3: Io parlo da imprenditore,
0: non faccio il vento, io
3: ma
0: sono il vento.
3: Ma che cazzo
0: c'è
3: al cristianesimo?
4: No, il quarto è non rubare, l'ha detto nostro signore di Nazareth.
3: Ma che cosa c'entra?
4: Allora, se tutto
3: cosa
4: che
3: c'entra?
4: Mo dammi la cartellina, io
3: allora,
4: sono qua con
3: cosa?
4: Voi. Come si chiama il libro? Io sono con voi.
3: Io
4: la cartellina.
3: Ti chiamo in giro. Ti chiamo e fa un DJ set. Tu fai e poi faccio, vabbè dai, abbiamo scherzato e me ne vado.
4: Perché non è mai successa sta cosa.
3: Ed è normale sta cosa.
0: Penso che il maestro possa raccontare.
3: Ed è normale sta cosa.
4: Oh, ma
3: è normale sì o no?
4: Funziona però, lo fanno però. Se una volta
3: se non
4: te
3: pagano.
4: No, ma questo mi deve fare murare.
3: Ma no, dai, lo so, fate dico.
4: Quanto
3: non
4: è bello rubare. Rubiamo di più, dai. Ma vai.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
11: Sei su Radio Rock.
12: More music now.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
14: Questo è Antipop.
11: La trasmissione che è peggio è impossibile.
15: On Radio Rock.
16: Antipop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo, quello delle 15.30. Arrivano anche i Biffi Clyro di Biblical.
15: Radio

0: Dance Mirror, Wake the Tone, gli Interpol.
1: Sì, sì, d'accordissimo con Gian Piero, arriva lì con tutte... A me mi è capitato più di una volta,
2: vedi,
1: con
2: certo,
1: con
2: no?
1: Tutte buone volontà.
2: Uno c'ha la buona volontà, certo.
1: O hai mangiato male, o il conto è troppo salato.
2: Bravissimo.
1: O addirittura una volta mi è successo che... che stavamo lì alla cassa e nessuno arrivava a
2: fine, no, certo, te rompi le scatole
1: così.
2: Certo.
1: Certo. Però sì, ci deve essere qualcosa che in quel momento te fa di no, io questi ni pago.
2: Bravo.
0: Forse l'essere tirchio.
3: Ma
0: so,
3: probabilmente, cioè, te cerchi te un motivo. No. Scusa, se io mangio male, semplicemente, ok, non ci vengo più. Basta, no, finisce là.
2: 15 anni è prescrizione?
0: Beh, no. Sì. No.
3: No, no, no.
0: Che è 30, quant'è?
3: 92.
2: Va. No, perché poi te lo racconto quello che
3: Beh, racconta,
2: poi mi dite se ho ragione oppure no. Allora, una volta penso ad andare a vedere i Temi Impala, ti ricordi?
0: Sì.
2: I Temi Impala, ma c'erano un gruppo che facevano canzoni pure.
0: Sì, anche io, non DJ set, a capannelle di vita, sì.
2: Io ero andato in quel disastro rilevante in Liguria a vederli, fecero un concerto, poi in un posto veramente brutto.
3: Ah, c'era Levante, c'era.
2: C'era Levante e anche Ponente. E che succede che...
0: Sestri Ponente
2: era. Vabbè, morale della favola, che finisce questo concerto, non dura tantissimo, andiamo sulla via principale, sulla via dello struscio di Sestri Levante e ci mettiamo su in questo... questo ristorante si affacciava sulla laguna da un lato e dall'altro sulla strada. Noi eravamo dalla parte della laguna, eravamo 3-4 persone. A un certo punto un mio amico che stava un pochettino brillo, che fa, casca con la sedia al contrario e si porta via tutto quanto, tutto il tavolo, tutta
0: la tovaglia
2: con tutto sulle bevande, ci hanno appena portato da mangiare e tutto quanto. Vedo il cameriere da lontano che si mette le mani nei capelli, proprio così
3: disperato
2: e fa no, io gli faccio aspetta con la mano, aspetta, facciamo noi il giro senza che vieni tu,
0: sì.
2: Facciamo noi il giro e veniamo da te così capiamo un attimo. Lui fa vabbè, ok, e io faccio questo giro, però mi rendo conto che per fare questo giro vado sulla strada e dico ma sai che c'è, ma vattene, me ne sono andato via, perché era comunque era più grande la figura,
3: sì, però
2: da quella di
0: Però sa da cullare l'amico vostro a quel punto.
2: Ma infatti io poi ho cercato anche di...
3: Ma che hai cercato? Fondamentalmente
2: ho cercato di non pagare.
0: Si capiva benissimo.
2: Non è che ho mangiato, io quello voglio far capire.
3: No, tu qui non hai
0: mangiato però.
2: Non è che ho mangiato.
3: Ma infatti tu non è che hai mangiato male, neanche hai consumato.
2: No, che avevo iniziato a consumare.
0: Ecco.
2: Però tu immaginate questo che si è trovato veramente, non lo so, quattro primi.
3: Disperato.
2: Il vino, l'acqua, quello, tutto quello rosciato per terra.
3: Senti,
2: i piatti rotti.
3: Chiediamo ai nostri radioascoltatori se hanno mai avuto esperienze simili.
2: E perché
3: no?
2: Proprio a Sestri Ponente?
3: No,
2: com'è sto paese? Fa venire voglia di delinquere.
3: Stiamo parlando di un'altra cosa.
2: Ma non è quello.
3: Avete mai fatto il vento, quindi avete mangiato e siete scappati, non avete pagato? Lo ritenete normale? Ad esempio, mangiare male, no, io non te pago. E scappare.
0: Non è normale, ovviamente.
3: Dico, lo ritenete normale?
0: Secondo voi
3: che ne pensate di sta roba? Dai.

0: Laskis Pearl Jam.
1: Ma no che non si può fare il vento.
2: Ma no,
1: ma pensa se Pappagallo a fine mese far vento e non
2: a
1: te paga.
2: A parte che ne sai te, chi me paga?
1: La gente lavora.
2: Ma
1: chi
2: te la... c'hai ragione, ma,
3: ma io sono d'accordo.
2: Comunque
3: eh,
2: si scherza, sì. Quindi non mi fate prendere un po' troppo dalla serietà del...
3: Ma... Io credo invece che secondo me qualche testa salta a fine trasmissione. C'ho st'idea. Poi vediamo.
4: Buonasera Antipop. No, buonasera. Guarda, io il vento l'ho fatto una volta solo in tutta la mia vita. A Parigi, a Capodanno del 90, che entravamo nel 90, era il 31 dicembre a pranzo, giornata bellissima di sole, abbiamo mangiato all'aperto.
3: Sì.
4: Però non era voluta la cosa, noi abbiamo
3: fatto
4: 6-7 volte.
2: Ma c'è ragione.
4: Non ci ha filato nessuno, alla fine dobbiamo guardare in faccia, che famo, regà, che famo, regà, e alla fine ok, ciao Antipop.
3: Adesso c'è un mandato di cattura internazionale per questa persona.
0: Questa sono ripresi al giugno.
2: Posso dire una cosa? Quella è colpa del branco, secondo me.
0: Sì, che l'ha portato un po' a deviare.
3: Questo è vero, però comunque chiedere il conto 6 volte, cioè poi non è che ti legittima a, a non pagare.
0: In teoria dovresti comunque aspettare che quando vai a mangiare fuori prevedi di poter passare il minimo di tempo alla cassa.
3: Anche perché magari c'è confusione, ma sarà perché ti amo, cose del genere,
0: esatto,
3: no?
0: Esatto, eh sì, eh sì.

0: Darby Shred Megadeth.
1: Ciao Antipoppi, io non so se si può chiamare evento quello che abbiamo fatto noi. Noi siamo andati in un ristorante sempre al mare, dopo 10 minuti arrivano a prendere l'ordine, ci portano solo l'acqua, quindi neanche il vino e la birra, e dopo un'ora e un quarto non si vedeva nessuno. Ci siamo alzati e io volevo dire, uscendo, guardate, scordatevi che vi si paghi anche l'acqua, perché dopo un'ora e un quarto nessuno si è degnato di venirci a dire niente. E diciamo il leader del gruppo ha detto, come loro leader, si preoccupa di dirci niente, neanche noi ci preoccupiamo di dire niente. Quindi manco abbiamo detto andiamo a fumare una sigaretta, ok, noi siamo abbiamo preso e ce ne siamo andati.
2: È un gruppo paramilitare, cioè chi siete?
1: Diciamo che sarebbe sempre Quando bello parlare, ma non sempre è possibile.
0: Ciao. Allora, questa, però questa è un ventino, dai, l'acqua.
2: Sì, un ventello.
3: Ma secondo me non è fatto vento, bene, dai. Perché se li hanno trattato male.
2: Però mi piaceva la cosa del leader del gruppo. Sì. Cioè, nel senso.
3: Ma come si elegge poi?
2: Capito? E poi c'è dei consiglieri, che c'ha?
0: Gerarchie.
2: Cioè, il vostro gruppo come è strutturato gerarchicamente?
0: Quello che fa le veci quando non c'è il leader.
2: Allora, no, ma i francesi sono stronzi. Probabilmente gli ha chiesto l'addition s'il vous plaît con una pronuncia non perfetta e quelli hanno fatto finta di non capire. E allora ha fatto bene a non pagare. Poi se non attacchi con bonjour, manco ti rispondo.
3: C'è da dire in Francia,
2: pure qui da noi.
3: Però c'è da dire che in Francia, guarda, allora, però scusatemi, questa cosa. Però i francesi, se noi gli parli francese, ma anche in Italia, cioè vengono in Italia, vogliono parlare francese. No, io lo parlo in francese, un minimo, lo capisco. Lo so parlare e non lo faccio apposta. Lo faccio apposta.
2: C'è un'altra cosa però da dire.
3: Ma in inglese non ti capiscono, ma che mi stai a dire?
2: In teoria, che sia bonjour, che sia good morning, che sia buongiorno, entrare in un posto diciamo, comporta quello quasi sempre
3: lo
2: dici, salutare.
3: Non è quello, però.
2: No, perché invece c'è sempre un po' la tendenza a dire che il cameriere è maleducato quando anche noi siamo un po' maleducati a nostra volta, che entriamo e non salutiamo.
0: Ovvio, anche.
4: Strano che non ti ha capito lì il francese quando gli hai detto, oh, che mi porti il conto? È strano proprio.
5: Tutto

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
6: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
7: Radio Rock,
6: tutta un'altra storia.

0: Internet, Tom Morello, Serge Tankian e Roman Morello.
1: I francesi sono per i convenevoli, non è per l'educazione. Io in Costa Azzurra, perché a un cameriere parlando in francese gli ho chiesto: mi scusi, potrei avere del sale? E non ho aggiunto per favore dopo il s'il vous plaît, mi hanno guardato quasi manco avessi fatto un rutto in mezzo alla messa. Quindi hanno proprio tutta forma e niente sostanza.
0: Sì, vabbè, però è anche una pretesa eccessiva, no?
2: Ruttare no, in mezzo alla messa.
0: No, no, cioè che siccome non c'era il s'il vous plaît in finale, allora vabbè, dai.
3: No, sono esigenti, sotto questo punto di vista sono molto esigenti.
0: Lo sono tanto, a quanto pare.
2: Che però mi sembra anche una forma di carineria, no? Cioè, nel senso, rivolgersi a qualcuno che magari sta lavorando con grazie, buongiorno. Ma anche
3: capito,
2: proprio in realtà di buon senso, non so, di educazione.
3: Dire,
2: non so,
3: perdonami, come dire. Se tu non essere proprio padrone della lingua, magari può non venirti di ogni cosa e dire per favore, grazie. Cioè, ci può stare comunque, a lavorare,
0: se si è perso un pezzettino per strada.
2: Però
3: non
2: magari immagina
3: se uno ti dice per
2: qui,
3: favore.
2: No, per carità, però vedi qui su, non so, a Roma, sai, chiami il cameriere, no?
3: Chiedi scusa,
2: per favore,
3: scusi,
2: anche
3: per favore,
2: grazie, saluti, no? Quello dico, cioè, no, ringrazio.
3: Marco, cioè, comunque sei,
2: non lo so bene.
4: Vabbè, va, visto che ho dato lo start a questo sondaggio sul vento, l'ultima volta io l'ho fatto circa, che ne so, 8 anni fa, una cosa del genere. Stavo vicino a Torvagliani, al ristorantino, entro dentro,
3: okay, al mare.
2: Niente. Il mare, vero.
0: Sì, al mare.
4: Non mi si sono affilati di pezza per un sacco di tempo.
0: Quanto, però?
4: Sono riuscito dopo un sacco di tempo a ordinare, ho ordinato, non mi si filavano di pezza uguale. Ho chiesto il conto.
2: Sì, ma hai mangiato?
4: Non mi si filavano di pezza uguale.
2: Sì, è vero. Peccato.
4: Mi hanno rotto proprio le palle.
3: Però scusa.
2: Cucciolo, dai.
3: Che tu, però, non hai, cioè, non hai ordinato. Giustamente non ti portano neanche che conto te porta.
0: No, invece lui ha detto: no,
2: lui ha ordinato.
0: Poi c'è riuscito a mangiare.
2: Forse è da capire. Prossima puntata parliamo di quanto si stanno sulle scatole i francesi. Ma sai, non è male come cosa.
3: Le franti loro ci stanno
0: palese
3: sulle scatole.
2: No, no, antipop contro la Francia, hai capito? Ci scagliamo contro i francesi. Sei d'accordo, Gian Piero? Lo metto nel recap, dai, prossima puntata.

0: Runaway Offspring. Comunque si può chiedere gentilmente, pure senza per favore.
1: Sì, però se magari la formalità, no, di quella lingua riguarda, comporta necessariamente inserire il per favore, e si può anche inserire.
0: Ah,
1: non
0: sì,
1: mi sembra.
0: Se però nel frattempo ci avete ridato la Gioconda,
1: quello è vero. No, su quello sono d'accordo. E la testata di Zidane, ma
0: esatto,
1: quelli sono altri discorsi.
2: Io ho fatto l'accompagnatore turistico anche in Francia e noi romani riusciamo ad essere veramente indisponenti.
3: Quello magari è vero anche,
2: il fatto che noi siamo di Roma e Roma, sì, è bella, e a Roma si mangia bene, ci stanno i monumenti, ci sta tutto quello che volete, non è che fai niente testa così tanto.
0: Vabbè,
2: del supermondo giusto, sempre.
0: Beh, giustamente però, anche stanno a lavorare.
4: Però perdonami, non è che io vado in giro e dico ma ammazza quanto è bella Roma,
0: alla vedere
4: hai visto il Colosseo, quello quell'altro,
1: cioè
4: fatto
1: se gesto
4: no sembra
1: cucchiaio,
4: una cazzo del muro del canto infinita.
1: Hai fatto
4: dire
1: il gesto del cucchiaio dei Totti pure, però gli hai
4: a
1: fatto,
4: chi?
1: Ai francesi gli
4: mai fatto, mai fatto,
0: hai indicato la chierica di Zidane.
4: Però allora, magari si può esagerare, però dai, a me questo mi sembra un po' esagerato, dai, che noi ce la sentiamo così cara,
0: non, non tutti
4: è vero, però non tutti,
1: no,
4: dai, cioè,
1: gli italiani all'estero
4: in generale,
1: però,
4: li riconosci, sì, sono d'accordo, però riconosci pure gli stranieri a Roma,
0: è vero,
4: abbi pazienza,
0: però è vero che alcuni italiani hanno questa attitudine di andare all'estero come se fossero gli antichi romani di oggi,
4: cioè,
0: sì, perché qua insomma
1: capiga, capito,
4: io, però,
0: quelli che frega niente,
1: i vestiti,
0: sono i figli dei Galli dell'epoca,
4: che ci sono pure, che ne so, gli inglesi che vengono a Roma e no,
1: che
4: e ricordano no gli antichi romani, ma gli antichi hooligans, so,
1: ah beh,
4: ma
1: sì
4: è vero. Cioè, boh, per dirne una, mo senza,
1: io ricordo sempre che questi non hanno il bidet, quindi dobbiamo anche un po' comprenderli,
0: sì,
1: nella
0: sì,
1: loro semplicità,
4: però
0: sì,
4: sicuramente
0: un
4: po è vero il discorso che noi siamo un po' così, che l'italiano all'estero lo riconosci, però io ti assicuro che riconosci il francese a Roma, riconosci l'inglese,
0: riconosci il francese, lo riconosci ovunque
4: non, cioè
0: sì

0: the Stars, i Rolling Stones.
1: Antipoppi, buonasera.
2: Buonasera.
1: Che parte sto? Che sono andato a Parigi, vivo a Roma. Metà, posso parlare?
3: Che so? Vabbè, ma si sente?
1: Accetto
3: che...
1: quello
2: sì,
1: che
2: vero.
1: Dite voi.
2: Accetto
1: comunque
2: quello...
1: se ti chiamavi Emmanuel Forte, secondo me eri bello, sai. Vero.
3: Però ti posso dire che
1: ciao,
3: si belli. Sente, ciao bello, si sente che vieni dalle banlieue.
2: Parigi alta, lui è Parigi alta.
3: Sì, sì, la Parigi è quella che i sorti, come si dice.
0: Quelli che poi, nonostante tutto, no, arrivano alla nazionale francese, diventano anche decisivi nelle fasi finali delle varie competizioni. È un po' la storia del nostro.
3: Diciamo, l'hai perso un po' l'accento francese.
0: Sì, sì.
3: Anni proprio stava bene anche
0: quello di Casalbertone.
3: Un po' più quello.
2: Casalbertone.
0: Che spesso è assimilabile.
2: E a volte si
0: confonde. Sì, sì.

0: That Soul Genesis, pietra lata per la precisione, l'accento non più francese, okay, okay, beh, certo. Luca che adesso sa un po' più di pietra lata. Voi riuscite a distinguere l'accento ex francese di Casalbertone?
1: Forse prima, adesso un po' arrugginito.
0: Diverso.
1: Sì.
0: In qualche modo uno dei due ricorda un po' più la Francia.
1: Sì.
0: Quale?
1: Non lo so.
2: La Francia.
1: La Francia.
0: La Francia, però.
1: La Francia,
2: tutto.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock.

0: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
10: Radio Rock,
11: tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: 16:36, questo è Antipop e tale sarà fino alle 18 come da norma. Loro i Kiss di Lick It Up.
4: Radio

0: Ghost Again, nuova dei Mastodon.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Il 18 giugno è il giorno di Paul McCartney, il Beatle, che ha riscritto la grammatica della canzone. Mi piace questa,
0: sì, bella questa frase di oggi.
2: Nasceva nel 1942, Beatle, poi Wings, oggi leggenda vivente del rock, ha firmato la colonna sonora del Novecento addirittura, incredibilmente, oggi e continua a riempire gli stadi del pianeta, vabbè, quello giustamente anche, sì. Perché io adesso io lo vidi veramente tanti anni fa, quando fece il concerto gratuito al Colosseo, no? Stavo anche abbastanza vicino, perché all'epoca c'era un cavolo da fa e ci andai presto, quindi sì. Se ti anche abbastanza vicino, e comunque c'era una signora band, mi ricordo.
0: Suonava
2: per suonare,
0: ascoltando anche il suo nuovo album, quello The Boys of Dungeon Lane, cioè si sente che pure vocalmente uno ancora integro,
3: ci sta.
0: Assolutamente. Oggi fa 84 anni, quindi
2: poi noi potevamo passare, ecco, Blackbird, potevamo passare Yard,
0: dai,
2: Jude.
3: Abbiamo scelto la tua Band canzone preferita,
2: no, passiamo sta,
3: no, la tua canzone preferita
2: di cose, insomma,
0: non hai avuto modo di rivalutarla questa canzone.
2: Adesso io spero, cioè, tanto vi piace,
3: questa è la riabilitazione del patata,
2: sì. The Days Days We Left Behind, cioè una canzone che già dal titolo ti lascia quel non so che di joie de vivre, ecco, diciamo. Sì.

0: Days We Left Behind, Paul McCartney, con la canzone, la sua preferita, da Giampiero Giuli, ah, da questo suo ultimo The Boys of Dungeon Lane. Vi chiedo un favore, ci scrive Dessi. Stiamo andando dal dentista a mettere l'apparecchio a mio figlio Leo, 6 anni, ed è molto triste per questa cosa. Mi ha aiutato a tirarlo su di morale. Adoro Radio Rock, adora Radio Rock, in particolare gli AC/DC e i Metallica.
1: Beh, tu pensa che ti metti l'apparecchio a 6 anni, poi ci stai bene per tutta la vita.
2: Fai bene,
0: beh, sì, ti porti avanti col lavoro, in qualche modo, no?
1: Proprio noi ci abbiamo i denti sturti.
0: Sì. Sì.
1: Dai, io personalmente
2: io pure avrei dovuto metterlo
0: a cosina, avrei dovuto portarlo di più,
2: quindi forza Leo, forza,
1: dai, dai.

0: Enter Sandman Metallica, il papà di Leo ci manda una foto di lui, di suo figlio, tutto sorridente.
1: Ah, che bello!
0: Il sorriso. No. Grazie di cuore, ragazzi. Sono 50 euro, ovviamente.
1: No, no, no, servizi, dai, dai, no, no, no, no.
0: Oppure una copia di Resident Evil Requiem.
1: Ma neanche 007 no, no, Light, per Leo, questo è altro. Poi col papà ci sentiamo privatamente.
2: Ma il microfono. La volta che stiamo riuscendo a fare questa cosa, dai.
0: Ma te va
2: avanti, va, dai.
0: Non ce lo, ma poi che gliene viene a lui? Ma mica ci devi mettere te, eh?
2: Ma poi che è sto bontone di chi?
1: Quanto siete aridi,
2: nero, vai a London Bar.
1: Io faccio il nero, ma state zitto.
0: Posso dire, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti. Senti, prossima ricorrenza relativa ai Muse, perché è incredibile quanta roba sia uscita oggi dei Muse, perché
0: sì.
2: Allora, nel 2001 esce Origin of Symmetry, incredibilmente, vabbè,
0: loro album,
2: secondo album incredibile,
0: più,
2: bello.
0: Non è più bello, poi.
2: Forse è il più bello, sono d'accordo. Io mi ricordo, adesso è tanto e non lo sento quel disco, ma ricordo che c'era... Allora, una canzone mi piaceva, una sì, una no, una sì, tipo una scella sì, una scella no.
1: Una ricordi.
2: Una sempre. Ricorda e una te la vivi. Poi, incredibile.
1: Te la vivi.
2: Te la vivi, sì.
0: Sì.
2: Poi, 2007, esce il singolo, sempre dei Muse, Map of the Problematic. Problematic, io l'ho detto in francese perché
0: vabbè,
2: lo volevo dire in francese perché Francia. Prima venivamo dalla Francia. Estratto naturalmente da Black Holes and Revelations.
0: Sì.
2: Poi, nel 2021, esce la versione... The Origin of Symmetry, con il 20 anniversary remix,
0: anni.
2: Incredibilmente, e nel 2015, quindi abbiamo fatto tutto l'excursus, in qualche modo i Muse suonavano a Roma, quindi possiamo dire che oggi è la giornata italiana o romana dei Muse,
0: sì.
2: Mo alcuni... No, diranno forse meglio di sì, meglio di no, non lo so.
0: Ormai l'abbiamo detto, quindi.
2: Però Black in Baby ce la sentiamo.
0: Beh.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ciao, sono Roberto Col e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Col, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Col, la cura completa del vostro sorriso.
10: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
12: E usata? Da 0100!
11: Assistenza e ricambi? Da 0100!
12: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
11: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
12: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
11: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
12: gruppo 0100.it.
13: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
16: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
17: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Passa l'ultima ora di Antipop, Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano anche i My Chemical Romance con questa loro Teenagers. Radio

0: Video Games, Greta Van Fleet. Ci stiamo facendo delle domande su questa canzone, ma
1: sì,
0: poi magari più avanti, chissà che non ne parliamo anche con il nostro ospite che stava ascoltando attento, giustamente, perché gli Area 765 hanno pubblicato il mese scorso un nuovo brano che si chiama La Rivoluzione. Di questo parliamo ora in diretta con il loro cantante, nonché principale autore, aggiungo io, vecchia conoscenza, nel senso proprio di amicizia, di
1: vecchia
0: Radio
1: non
0: Rock. No, sta una bomba, lascia stare, ovvero Stefano Fiori. Ciao Stefano, buonasera.
2: Ciao a tutti.
0: Senti, io ti chiedo per prima cosa non cosa ne pensi del brano dei Greta Van Fleet, ma da quale urgenza nasce questo brano, che poi, ecco, rilegge una parola che è potente come rivoluzione, ma che spesso è un po' abusata anche.
2: Ma quello che spinge a scrivere le canzoni i cantautori, se c'è un minimo di onestà intellettuale, è che non è un cazzo da fare quindi scrivere le canzoni. Cioè, senza che uno
0: voglia trovarci questa poesia inutilmente.
2: Esatto. E quindi sì, no, la rivoluzione è una parola importante, potente, scivolosa, quindi decidere di scrivere una canzone che ha questo titolo qui, dici, lo faccio, ci provo, però la scommessa era quella proprio di non evitare gli slogan, evitare robe, diciamo,
1: trite,
2: la retorica, esatto, la retorica che sta sempre dietro l'angolo, sta sempre dietro l'angolo, per chi scrive è veramente una specie di demone che sta attaccato, e quindi questa parola era una scommessa figa per me, e è venuta fuori questa canzone dove sì, si parla di rivoluzione, ma non come ognuno di noi se l'aspetta o come ognuno di noi ha imparato a utilizzare questa parola, ma cercando di prendere delle strade anche laterali e raccontarla secondo un punto di vista diverso.
0: Ecco, questo è un brano che, come altri, voi avete avuto modo di proporre dal vivo prima che uscisse.
2: Sì,
0: no?
2: Sì.
0: Ecco, è come è cambiato al momento di registrarlo in studio? Noi siamo sempre molto interessati ai processi
2: di
0: realizzazione delle canzoni.
2: Beh, le canzoni nascono sempre chitarra e voce, sostanzialmente, certo. Sempre animate da quella cosa che ho detto prima,
0: sì.
2: No?
0: Sai che fa? Scrivo un pezzo, vorrei giocare alla PlayStation.
2: Esatto. E quindi sì, nasce chitarra e voce, poi piano piano ci mettiamo le cose intorno, chitarra elettrica, basso, batteria, ovviamente noi abbiamo anche il violino, e abbiamo cominciato a proporla, e piano piano che la proponevamo, ovviamente cambiamo delle piccole cose, delle sfumature, eccetera, finché non siamo entrati in sala e l'abbiamo totalmente stravolta rispetto
1: un classico
2: a quello che era i vari tentativi durante i live.
0: Sì, perché poi effettivamente c'è questa cosa che io credo che chi poi scrive un pezzo non è mai totalmente soddisfatto del pezzo stesso, oppure tu arrivi a un punto che dici vabbè, sto così, va bene.
2: Mai soddisfatto, e non solo. Quando passa del tempo e lo riascolti, dici ma che
1: e questo infatti però c'è un problema: nel momento in cui tu registri, lo pubblichi, quindi diventa di tutti, è lì che dici ma che cazzo ho fatto, avrei dovuto fare così così così e cos'ha, e invece non l'ho fatto, però una volta che l'hai pubblicato quello
2: è andata.
3: Senti, questo singolo è il terzo singolo, quello della rivoluzione, il terzo singolo in 3 anni, se non sbaglio.
2: Sì, una roba del genere, sì.
3: Cioè, il disco quando lo facciamo? Fra 10 anni?
1: Se fai uno all'anno.
2: In grosso modo, se 10 tracce ormai sono
3: una
2: ci abbiamo altre cartucce in serbo, e prima o poi usciremo con questo disco, mi auguro il prossimo anno.
0: Ok, quindi cioè, l'idea di pubblicare anche qualcosa di un po' più ampio.
1: Una domanda, bene. Perché magari, ecco, tu insomma stai nel mondo della musica da tanto tempo. Prima hai detto la retorica è sempre dietro l'angolo, che poi nel mondo musicale può anche essere tradotto in banalità, nel senso che uno dice hai fatto una canzone banale, il testo è banale. Cos'è banale per te e che cosa non lo è nel mondo della musica?
2: Ecco, banale sarebbe stato utilizzare la rivoluzione e descriverla come il primo pensiero che ti viene in mente. Cioè la banalità secondo me è il primo pensiero.
1: Bisogna scavare un po' di
2: più. Il secondo,
1: okay.
2: Il terzo, il quarto, già intorno al quarto pensiero comincia a tirare fuori cose interessanti. E purtroppo viviamo in una società, nostro malgrado, banale. Siamo pieni di slogan, pieni di
1: vuoti che stanno lì, che dici
2: esatto.
1: Vabbè sì, è così.
2: Infatti la canzone stessa insomma cerca di distinguere la differenza fra un'opinione e un'idea. Cioè viviamo nella società dell'opinione, no? Tutti ce l'abbiamo e tutti siamo in qualche modo, abbiamo l'urgenza di dire la nostra quando non è richiesta, innanzitutto.
1: Mamma mia, mamma,
0: quando magari
1: parole
0: siamo
1: sante.
0: Neanche all'altezza degli argomenti che trattiamo.
1: Esatto, esatto.
2: E quindi nel testo di questa canzone c'è proprio questa volontà, cioè mettere un paletto fra un'idea e un'opinione, perché spesso scambiamo le nostre opinioni come per idee, ma non sono idee, sono opinioni, sono soprattutto le tue opinioni, e non è un'idea. Le idee sono altre cose, sono gemme, sono Anche l'idea più strana, più buffa, anche un'idea di merda, è comunque sia un'idea, è un qualcosa di originale e non è l'opinione. Quindi la banalità è tutto ciò che, per risponderti, è tutto ciò che ci viene in mente subito,
1: l'immediato.
0: Ma io a questo punto l'ascolterei.
1: Direi di sì.
0: Dai, andiamo. La rivoluzione Area 765.

0: rivoluzione Area 765, stiamo parlando di questa canzone, dei progetti di questa band che ben conosciamo qui a Radio Rock con Stefano Fiori. Ecco, voi Stefano nascete dopo il progetto dei Ratti della Sabina, avete fatto, stavo leggendo dai comunicati vari che accompagnano questa canzone, 250 concerti. Ecco, a fronte di un ultimo album che è Altro da fare, che è uscito nel 2014, credo si possa dire che per voi la cosa più importante sia questo rapporto molto diretto, no, con il pubblico, e che sia anche un po' la forza trainante di questo progetto, io penso.
1: Ma sostanzialmente tutta questa storia delle canzoni si fa proprio per fare i live. È proprio, siamo, no, chiari, cioè, il live è lì. È il risultato di tutto, dalla prima parola che scrivi su un foglio di carta bianco fino all'ultimo mastering dell'ultimo secondo dell'ultima canzone, è tutto finalizzato al live, al suonare dal vivo e a stare e a vedere che succede durante i concerti.
2: Ma anche perché l'altro giorno vedevo un reel secondo cui, diciamo, la pecunia, i soldi oramai non si prendono più dal fare le canzoni, da quelli che erano diritti SIAE, comunque sia
3: o dalla vendita di dischi,
2: per,
3: no?
2: Esempio su Spotify, cioè, tipo, se tu fai dei numeri fortissimi riesci a fare comunque poco, ma il grosso del denaro si fa con i live. Ma io parlo di cose mainstream, di stadi,
3: sì,
2: è,
3: sì,
2: anche,
3: sì,
2: uno, vale, dei motivi per cui i biglietti,
1: vale, così
2: costano
1: per tutti,
2: tantissimo.
1: Vale così per tutti, dai super piccoli, esatto, ai super big, è così.
2: No, cioè, mi riconosco molto in quello che dici.
1: No, anche, sì, effettivamente, da un punto di vista economico, cioè, girano più soldi,
2: esatto,
1: ovviamente, nei live.
2: Sì, chiaro.
1: Prima era proprio il contrario,
2: è
1: nel
2: vero.
1: Senso... che il live si faceva, ma stiamo parlando di anni fa, il live si faceva per promuovere il disco.
2: È vero.
1: Adesso invece si fa il disco per promuovere il live. E quindi è totalmente
2: cambiato.
1: Ribaltato.
3: Poi c'è
1: ribaltato.
3: Anche a dire una cosa, che magari la dimensione live è quella che ti restituisce di più il calore del pubblico e anche da quell'aspetto, cioè, fai un disco per poi poterlo condividere fisicamente con il pubblico su un palco o sotto un palco, insomma.
1: È proprio quello, hai detto la parola giusta, restituzione, cioè lo scambio, cioè il giro si chiude.
3: Sì, è quello.
0: Infatti, c'è un momento, Stefano, di questi 15 anni di concerti, perlomeno con gli Area 765, che porti più nel cuore, non so, un qualcosa che vuoi condividere?
1: Guarda, ce ne sono due. Uno, un concerto fighissimo a Venezia. A Venezia, non Mestre, no? Perché spesso
0: Mestre, non è Mestre,
2: e
0: è
2: pure
1: Venezia.
2: Pink Floyd, dicono
1: che ci hanno portato gli strumenti con le barche, insomma, una, sì, cosa super figa, tipo Pink Floyd, no? Ok. E un altro che io ricordo sempre, adesso non voglio rabbuiare nessuno, però fu un concerto fatto all'Aquila nel 2010. Nel 2009 ci fu quel terremoto, sì, sì, terribile, e nel 2010 ci fu questa festa fatta proprio a bordo della zona rossa, e fu un concerto che noi facemmo un concerto l'anno prima con 3.000 persone con i Ratti della Sabina, però tu mi hai chiesto Area 765, però io ti parlo in genere. E l'anno dopo facemmo questo concerto davanti a 30 persone, però è stato secondo me uno dei concerti più importanti che ho fatto, veramente.
2: Sì, sì.
0: Anche un po' per il tenore emotivo,
1: per
0: immagino,
1: tutto quello,
0: no?
1: Esatto, questa voglia di rinascere dopo un anno, insomma, organizziamo un concerto, lo facciamo proprio al bordo della città crollata. Poca gente, ma io, se ci ripenso, ho i brividi ancora.
0: Credo, insomma, certo. Se vince sentendo di parlarne, poi anche, insomma, quello che è successo a Radio Rock lo ha vissuto molto direttamente, che poi ci furono carovane dagli
3: Houthi, certo,
0: no,
3: certo,
0: per
3: vero,
0: quanto riguarda proprio quel terremoto. Ecco, quest'estate voi siete già di nuovo live, avete iniziato la scorsa
1: sì, siamo in giro, c'è un po' di roba in giro, andate sui social, perché io le date non me le ricordo, e anzi sui social probabilmente non sono neanche aggiornate, quindi
0: infatti
1: sto facendo
0: abbiamo
1: una
0: concordato che andate sui social,
1: esatto,
0: degli Area 765, però ecco, volevo sapere se effettivamente troverà sicuramente spazio la rivoluzione, no, in scaletta, se c'è,
1: sì, sì, sì,
0: qualche,
1: voglia,
0: recupero di qualcosa, se state acchittando qualche situazione.
1: E noi, vabbè, noi portiamo sempre avanti il nostro repertorio che anno dopo anno si arricchisce, infatti le scalette ormai sono diventate lunghissime, non abbiamo mai il coraggio di
2: togliere qualcosa.
1: Togliere qualcosa, perché ci affezioniamo noi, ci è affezionato il pubblico. Quindi quando c'è qualcosa di nuovo lo tiriamo in mezzo, a volte lo tiro in mezzo io, chitarra e voce, proprio così. Scritto questa ieri, te la faccio sentire. A volte succede anche di questo.
3: Però
1: quindi...
3: c'è qualcosa che invece dici, no, non ce la faccio più a suonarlo, veramente, ti prego.
0: Penso che pure lì è difficile. No?
1: Guarda, c'è una canzone che io poi lo dico, ragazzi, questa non... arriverà il giorno che non la faremo più, sappiatelo, che è Tra la luna e la tua schiena, che
0: certo,
1: è una,
0: sì,
1: canzone,
0: certo,
1: certo, dei Ratti della Sabina, poi
2: Sabina,
1: poi Area 765, che effettivamente vuoi non vuoi ha avuto una popolarità,
0: le persone un po' se l'aspettano, anche
1: trasversale, è arrivata un po' laddove noi non saremmo potuti mai arrivare, e quindi E quella tocca che la fai. Quella tocca che la fai.
0: Che schifo, come grip per i Radiohead.
3: No, gli Area 765 sono stati anche a tre arie nel mio paese in Calabria. Bravi.
1: Grazie, sì, sì, tre arie.
0: Vedi?
1: Me lo ricordo perché andai a investigare sull'origine di questo nome, che non me la ricordo però.
0: Però è curioso effettivamente. Sì. Va bene Stefano, noi ti ringraziamo, saluto anche gli altri.
1: Grazie a voi.
0: Della band ovviamente, certo. Vi aspettiamo, perché no, di nuovo dal vivo, come fu l'ultima volta all'interno della nostra sala live. E ascoltiamo il singolo prima dell'ultimo, La Rivoluzione, che è Virgole. E ti ringraziamo per essere stato con noi appunto.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

0: colpa mia se alla fine della strada trovo solo casa tua.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Signore, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
14: That'll be fun.
15: Yeah, good.
13: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
16: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop prontissima a non giocare neanche oggi con voi a Indovina chi te le suona, ma ad ascoltare sempre in vostra compagnia i Van Halen con la loro cover di un brano dei Kings, ovvero You Really Got Me.

0: Really Got Me, Van Halen.
1: Va ora in onda, sì. Corse clandestine di automobili.
2: Oh, finalmente qualcosa di interessante. Spitz,
3: indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
2: Queste sono le

0: l'abbiamo ancora raggiunta.
1: Vedi, Pupo non aveva fatto la maturità.
0: Così pare.
1: Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista. E titolo del disco o anche la prova di esame, la prova di italiano che ha scelto Giambiero. Qual è il premio e il livello di difficoltà?
2: Il livello di difficoltà è sesto imponente su sesto rilevante. Chiaramente. Il premio vorresti sapere?
1: Sì.
2: Non te lo dico oggi, forse te lo dico dopo. Vabbè, dai, il premio,
1: Non è per me il premio, è per gli ascoltatori.
2: Vabbè, te un po' te le prendi sempre. Comunque quest'oggi è il vento incredibile, cioè.
1: Aspetta, ma allora è inteso come evento atmosferico?
2: No, è quello che volete voi, cioè volete un po'. C'avete caldo? C'avete caldo?
0: Ma non riuscite a fare corrente dentro casa.
2: Volete una corrente dentro casa? Cioè,
1: però non
2: volete
1: posso
2: rubare? Potete
1: no,
2: farlo.
1: Ma no!
0: Potete, non è detto che dobbiate fare.
2: Non ho detto dovete, ho detto potete.
1: Però se tu dai la possibilità di rubare qualcuno.
2: No, ho capito, ma ognuno. Poi quando. Si andrà a fare i conti con l'altissimo,
1: si andrà alle votazioni, ricordatevi
2: quando ti trovi davanti l'altissimo, poi ti giustifichi e lui sarà lui a decidere.
1: È il sesto album della band dell'artista, pubblicato nel 2019, vede luce 9 anni dopo una triste scomparsa e quasi 6 anni dopo un importante abbandono. La tragedia una dietro l'altra.
0: Parliamo della fissione di Allison alla Liga.
1: Sì. Mobo Salah. È divertente scrivere Editors ogni volta, forse sì, non lo so.
2: Fa ridere, a me personalmente.
0: Abbiamo anche sentito.
1: Comunque prima ci scrivono Giambier è la rivoluzione. Prego maestro, mi spiace averla interrotta, però omaggiare l'altro maestro. Cosa suona oggi?
0: Oggi suono l'esame di Pupo, mi sembra anche giusto. Visto
1: ridondante, ripeto.
0: Parlavamo prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
3: Di mare che se ne va.
2: Questo è l'inno del Pescara Calcio, mi sa, lo sai?
0: Ma sai che mi sa che c'hai ragione?
2: Mi sa di sì, perché allo Stadio
0: Pescara,
2: Adriatico,
0: mare, giustamente.
2: Stadio Adriatico, questa canzone passava spesso.
0: E anche Sestri, l'esame di Pupo. Però,
1: Sestri Ponente, Sestri Levante. Non facciamo confusione, Paolo da Genova, Sestri Ponente.
2: Oppure Sestri
1: Potente.
0: Potente.
1: Invece all'interno del disco come mi suona questa?
0: Beh, suona un po' diverso l'esame di Pupo,

0: mi ricorda qualcos'altro, non sono i Cure, vabbè.
1: Non sono i Cure. 3899 106 600, il gioco è appunto corse clandestine di automobili. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music, right?

0: Ice AIDS, io credo urga un recap.
1: Oh, sì, prima del recap però volevo leggere questo messaggio a supporto di quanto detto da Paolo. Paolo da Genova, no? Ascoltatore già sestri potente. Guarda, sì. Abbiamo pure la canzone Laura, sua moglie. Cioè praticamente stanno mandando messaggi di famiglia, come funziona sta roba?
2: Sempre per la cosa. Ma non perché siamo un
1: pelagà. Ho letto due messaggi. In pelagà di che? Panna sempre via prima, non è che.
0: Posto,
1: vai via, almeno. È una
0: no. Dai.
1: È il sesto album della band dell'artista, pubblicato nel 2019. Vede luce 9 anni dopo una triste scomparsa e quasi 6 dopo un importante abbandono.
0: Il maestro sta andando via.
1: Vabbè, noi
0: secondo me
1: lo comunichiamo alle autorità. Lo comunichiamo.
0: È un momento buono per fare questa mossa. Vagli a dar torto.
1: Detto questo, abbiamo gli ultimi due indizi.
0: Sì.
1: Dai.
0: No, prima la cassettiera e poi il reverse.
1: Non sono i Foo Fighters.
0: Per servire per il maestro, vediamo.
3: Il titolo deriva da una frase presente nella canzone All Out Life, pubblicata nel 2018 come singolo autonomo.
1: È tornato il maestro?
0: Così pare.
1: No.
0: Intanto si è messo le cuffie, poi vediamo
1: sta qui.
0: Se è anche reattivo. Abbiamo il reverse.
1: La
0: vedo che annuisce, maestro.
2: Ah, è chiaro, è chiaro. Sì. È perché è praticamente una persona che va al London Bar e si lamenta.
1: Si lamenta
2: e poi
1: perché
2: delle nocciole, noccioline a un certo punto dice, evidentemente erano vecchie, ma si sa che al London Bar la roba cioè te la danno fino a che non è scaduta da
1: La band o l'artista in questione
2: parla del London Bar male
1: delle noccioline
2: vabbè
1: forse perché hanno suonato lì.
2: Devo dire che London Bar c'ha tante cose belle, ma
0: non le noccioline,
1: non prendete le noccioline,
0: evitatele proprio, come la peste.
2: Andate via adesso,
0: vediamo
1: 5 minuti,
0: vediamo
2: che ne frega a me
0: a questo punto.

0: Sound the Great Iron Maiden, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che dir si voglia. Sì. Secondo voi un vincitore o una vincitrice? Oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma penso proprio di sì.
2: Speriamo.
3: Gente di mare che se ne va.
0: Andiamo a sentire e leggere, se come dite voi.
1: Allora, ma se scrivo Editors tutti i pomeriggi, prima o poi ci piglio.
2: Sono già passati gli Editors.
1: Però c'ha senso quello.
0: Pure noi adesso
2: prova
0: lo
2: con
0: sappiamo,
2: un altro gruppo.
0: Non useremo mai gli Editors per non indovinare che le suona.
1: Io so, ha scritto però.
0: Sicuro che non li abbiamo mai fatti?
1: Qualcosa.
2: Me lo ricorderei.
1: Qualcosina.
0: Vabbè.
2: Non ho mai fatto i Pischellis, per esempio.
0: Neanche.
1: No, però robe italiane.
2: Adesso al volo mi ero tenuto sta cosa tutta la puntata.
0: Sì.
2: Che ieri hai visto, hanno fatto, che era a Montesacro, no? Hanno fatto i bambini, giusto, quelli stanno facendo maturità.
1: La maturità.
2: Hanno fatto questa festa nuova che si fa da tipo, non lo so, da stavolta.
0: Sì.
2: Che si vedono
1: festa
2: tutti
1: nuova,
2: là,
1: no? Partito politico.
2: Non è quello, sì, non è? E c'era questo striscione bellissimo, se lo ritrovo, proprio sui Pischellis, ma non lo ritrovo.
1: No, era Pischelli.
2: No, era sui Pischellis.
1: Non c'era.
0: Era, che era un po' arrogante.
2: Ma diceva tipo De Roma e più bei Pischellis.
1: Ma no, perché? Adesso, scusa, ecco, i maturandi dovrebbero...
2: Roma brilla stanotte per sti Pischellis.
1: Pischelli?
2: E dove stavi?
1: Ai Pischelli. Ma te pare
0: che ti devi vergognare, una cosa bella.
1: Ma perché i maturandi dovrebbero fare uno striscione per Pischellis?
2: Tu posso dire una cosa, tu devi smettere di essere un personaggio pubblico, perché gli ascoltatori li odi, e che
0: quelli che ti vengono a vedere mentre suoni uguale. Senti. Giampiero lo odi. Scusa,
1: ma io ma non odio il maestro Giampiero.
2: We are not.
0: Un inglese molto marcato a farcela pesare, evidentemente.
1: E di Casalberton pure.
0: Esatto, nonostante tutto, ci siamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, Valerio Cesari. Grazie a te, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, domani, ciao.
0: Noi vi lasciamo con Marco Amore, però con Nicole, non con Paolonia, ma sempre Sandro Canori. Con voi
1: c'è
0: fino
1: un fuffo?
0: Alle 21.
1: Non c'è un fuffo.
0: Forse, diciamo, magari special guest ad un certo punto. E come dico sempre, the show must go on. Ciao a tutti.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione «La Repubblica è di chi la abita». Appuntamento alle 15.30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito in numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13, Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready!
8: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della sera.
10: Avremo oggi con Marilyn Manson l'annuncio dell'uscita il 14 agosto su Nuclear Blast Records del nuovo One Assassination Under God Chapter 2, prodotto come il precedente quasi omonimo da Tyler Bates. Anticipato dal primo singolo estratto Exit Wounds, l'album, composto da 9 tracce, farà da sfondo al prossimo tour del cantante, in programma anche in Italia l'11, 13 e 14 luglio a Ferrara, Bari e Roma. Proseguiamo con il System of a Down, perché è disponibile per la prima volta nel nostro paese da ieri Down with the System, autobiografia di Serge Tankian, pubblicata dal Castello nella collana Cinaschi. Incentrato sull'intero arco di carriera del musicista, il libro, acquistabile a un prezzo di poco superiore ai 20 euro, contiene sia aneddoti ma anche riflessioni sulla fama e sul successo, entrambi temi cari a Tankian, specie nella sua produzione da solista. Infine The Warning, che dando notizia dell'uscita anche loro ad agosto, il 28, del nuovo album Everything's Fallen, condividono per l'ascolto una prima anticipazione dallo stesso disco, Ritual, ora reperibile sulle principali piattaforme di streaming. Formatosi nel 2012 a Monterrey, in Messico, il gruppo ha dato alle stampe 2 anni fa il tuttora ultimo Kimmy Fit.
8: Le ricorrenze.
11: Oggi, 18 giugno 1942, nasce Paul McCartney, musicista inglese, già membro dei Beatles fino al 1970 e artista solista.
12: 1977.
11: I Fleetwood Mac raggiungono per la prima e unica volta la numero uno delle classifiche statunitensi con il brano Dreams, secondo singolo estratto dall'album Rumors, pubblicato a febbraio dello stesso anno.
8: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
13: On Radio Rock.
14: Buonasera amici e amiche di Radio Rock, sono le 18:07, siamo pronti ad iniziare un appuntamento con Malrumore. Come potete sentire con tutta evidenza, non sono Polonia Zumo, che però non vi preoccupate, tornerà martedì più forte di prima, ma in un una versione rimaneggiata.
9: Un turnover.
14: Io sono Nicole Fondato e con me ovviamente c'è Sandro Canori.
9: Ebbene,
14: buonasera,
9: sì. Incredibile.
14: Sandro.
9: A sorpresa. No, non era a sorpresa, ma siamo qui fino, lo sapete, a destinarsi.
14: Fino alle 20 tu, alle 21 io, vi accompagneremo in questa serata. Abbiamo subito anche un giallo incredibile da sottoporvi fra poco, quindi rimanete incollati.
9: Un mistero.
14: Un mistero. Prima però la musica dei Dire Straits, Down to the Waterline.

0: I Dire Straits Down to the Waterline. Così apriamo questa serata di malrumore. Salutiamo subito Patrizia, che era al telefono, si è persa all'inizio ed era curiosa di sapere come mai ci fossi io, perché ogni tanto vogliamo sorprendervi, farvi gli scherzi.
1: No, Paolonia è stata rapita. È stata rapita e chiederanno, ancora non hanno rivendicato. È arrivata solo una foto col giornale di ieri, quindi adesso stiamo aspettando di capire se sono le nuove Brigate Rosse.
0: Organizzeremo un crowdfunding comunque per salvarla. Ma salutiamo anche gli altri amici che ci stanno già scrivendo al 3899106600, numero che potete utilizzare sempre per interagire con Radio Rock, con noi nello specifico. Vogliamo subito lanciare il mistero per questa sera.
1: Un X-Files abbiamo.
0: Abbiamo un X-Files, ragazzi, perché abbiamo ricevuto questo messaggio che adesso vi agevoliamo così senza dire
1: proprio
0: niente.
1: Proprio subito prima della diretta.
0: Subito.
2: Tutta un'altra storia.
3: Gregorio, mi sono dimenticato di dirti una cosa. Mi vorresti chiamare, per favore?
0: Cioè, sento un uomo affranto.
1: Sotto si sente la radio, sotto, quindi questa persona avrà sentito adesso il suo messaggio. Ma la domanda è un'altra.
0: E qual è?
1: Who is?
0: Chi è?
1: Gregorio.
0: Gregorio. Cosa bisogna dire a Gregorio? Perché la voce desta una preoccupazione.
1: Risentiamo un attimo, scusami.
0: Risentiamo, cioè,
1: risentiamo un attimo.
0: Risentiamo
1: un attimo,
0: eccolo,
1: perché
2: un'altra storia.
1: Il tono è preoccupato.
3: Gregorio, mi sono dimenticato di dire una cosa. Mi vorresti chiamare, per favore?
1: Attenzione. Gregorio che fa? Deve dei soldi? Vende la droga? No. Cosa fa Gregorio?
0: Io sono certa che tutto questo comunque rimane nel perimetro della legalità, del codice penale. Quindi di questo sono certa, ma a questo punto dobbiamo sciogliere questo nodo.
1: Ma se poi esce fuori che invece questo Gregorio è un personaggio discutibile, tu adesso ti stai prendendo delle responsabilità e poi dovrai dare delle giustificazioni.
0: No.
1: Quindi comunque non difende Gregorio, che non sappiamo chi è Gregorio.
0: Io sono una pusillanime, quindi hai ragione, ritratto tutto. Però ecco, cerchiamo di sciogliere questo nodo. Lo facciamo magari ascoltando una delle nostre novità.
4: Brand new music right here.
5: Brand

0: Cult of Ignorance, gli Europe, una novità calda calda qui su Radio Rock. Se
1: novità.
0: Vi piace potete votarla, gli Europe. Eh sì, ragazzi, c'è qualcuno che ha scritto, ma era proprio necessario questa canzone degli Europe?
1: Sì, penso di sì, penso di sì, perché è molto molto criticata questa
0: molto
1: canzone
0: criticata,
1: degli
0: questa,
1: Europe.
0: Sì.
1: Paolonia, per non fargli prendere fischi, di solito mette una cover dei Cult of Personality subito dopo per evitare i fischi, perché okay, proprio non è sostenibile. E soprattutto, non so, io dall'alto della mia ignoranza totale, non pensavo che ancora, cioè credevo che Is the Final Countdown era anche una dichiarazione dei intenti, non pensavo che riuscissero
0: invece,
1: fuori dopo.
0: E invece le sorprese non finiscono mai, e anche gli Europe sono ricicciati fuori con tutta quella nostalgia che c'è stata degli anni 80, adesso degli anni 90, e quindi forse per loro era necessario, chi può dirlo, ma noi eravamo alle prese con qualcosa di ben più edificante, eravamo alle prese con il giallo di
1: Gregorio.
0: Chi è Gregorio? Ma sentiamo, perché abbiamo altre note a riguardo.
1: Andiamo.
2: Gregorio, te sto a cercare pure io da un po', mi puoi richiamare per favore appena te liberi.
0: Qui c'è il dramma di Gregorio, ma ancora
1: Gregorio.
0: Sentiamo.
3: Sì, ma te guarda, mo ti chiamo. Aspetta un attimo, sì. Mo te chiamo.
0: Adesso ti chiamo, Matteo, non ti preoccupare.
1: Vabbè,
0: arriverà,
1: quanto sei tanti
0: baci.
1: Stava ascoltando la radio, si sarà confuso.
0: Vero,
1: dai.
0: Cioè, a me succedeva sempre, era puntuale questa cosa di mandare il messaggio più sbagliato nel luogo al destinatario più sbagliato.
1: Assolutamente.
0: Mi è successo sovente, a volte anche con qualcosa di
1: 3899106600, quella volta che avete mandato il messaggio sbagliato alla persona sbagliata.
0: Allora, l'errore più clamoroso che avete commesso, proprio quello che non doveva accadere, ma che ha generato anche un qui pro quo.
1: E poi succede spesso, mo magari ne parliamo dopo, coi gruppi WhatsApp pure, che tu magari stai a discutere con uno sul gruppo WhatsApp, pensi di scrivere una cosa in privata a un amico tuo per dirgli tipo, oh, questo però ha rotti i coglioni, e invece lo scrivi sul gruppo WhatsApp dove stai litigando.
0: Guarda, io posso così, posso confessare il mio, che era abbastanza imbarazzante, ma io al gruppo della diciamo di lavoro della radio precedente, dove lavoravo anni fa, ho scritto sono pronta per il massaggio che è diventato il tormentone per mesi, per anni. Il gruppo era il sottotitolo, sono pronta per il massaggio.
1: Se fosse stati degli adolescenti, tu probabilmente saresti chiamata massaggio. Cioè il soprannome sarebbe stato massaggio.
0: Quindi,
1: per sempre.
0: Questo mi sembra che già sia un ottimo punto di partenza. Se volete raccontarci i vostri, fatelo, sentitevi liberi. Nel frattempo i Fugazzi con Waiting Room.

0: Waiting Room Fugazzi, credo che sia aggiunto al 3899 106 e 600, forse il messaggio
1: il
0: con
1: vincitore.
0: L'errore più grave, il vincitore, cioè non siamo neanche partiti ma già abbiamo un vincitore, perché ci scrive: mandato un messaggio a mia moglie ma era indirizzato ad una ex, e questa è pena capitale,
1: Sì,
0: questa
1: poi dipende che c'era dentro che a questo messaggio dentro. Perché magari era tipo oh non mi rompe più, magari
0: esatto, appunto,
1: però magari invece c'era tipo come sono stato con te, non sono mai stato, no?
0: Che di che tipo era? Sei sopravvissuto, la coppia è sopravvissuta a questo incidente di percorso? A questo punto hai solleticato la nostra curiosità, ti prego di raccontarci di più, perché questo è effettivamente uno di quei casi piuttosto gravi. Ma sentiamo ancora, c'era Clara.
2: Vai. Ciao, allora, a proposito di messaggi sbagliatissimi,
1: sì.
2: A me è successo proprio oggi. Eravamo in call e c'era un mio collega che si stava palesemente addormentando con la webcam accesa, e io volevo scrivergli: dai, te prego, svegliati. E invece che mandarlo a lui, l'ho mandato al nostro direttore generale.
1: No.
0: No.
1: Aspetta, però a me qua, io non ti conosco, non conosco il tuo rapporto col tuo collega. Però dovrei essere molto convincente per convincere il tuo collega che non l'hai fatto apposta per metterlo in cattiva luce di fronte ai potenti del vostro ufficio.
0: Per mandarlo bevuto, come si suol dire.
1: E ti dirò di più, anche se lui lo convinci perché siete amici,
0: sì.
1: Ormai molte persone in ufficio penseranno che tu sei una strozza.
0: Sì,
1: è andata così ormai. Ti sei rovinata.
0: Attenzione, però io a questo punto, questo avete capito qual è quello che vogliamo da voi.
1: Sì.
0: Delle storie succose, 3899-106-600, Sandro ha già detto che ne ha qualcuna per noi in dote.
1: Ce l'ha.
0: Quindi
1: un po' banali però.
0: Non ci sono storie banali, sono storie raccontate male.
1: Non esistono piccoli attori,
0: esatto.
1: No? Solo piccole parti, piccoli attori. Vabbè.
0: Intanto i Korn con Got the Life.

0: I Korn con Gut for Life continuano le vostre testimonianze, o meglio i vostri racconti di messaggi inviati alla persona sbagliata. Sentiamo cosa ci dite.
1: Nuovi vincitori.
2: Buonasera. Io Ciao. Durante diciamo sì. una scena di lavoro, natalizia, in cui eravamo tutti molto
1: alticci.
2: Ho ricevuto delle avance da parte dell'allora mio capo,
1: questo male.
2: Si era proprio appiccicato, e quindi io volevo mandare un audio a un mio amico, glielo ho mandato, molto imbarazzante tra l'altro, in cui dicevo aiuto, non mi si scolla, come faccio, e niente, vabbè, ovviamente l'ho mandato al mio capo anziché al mio amico. Però, e niente,
1: come niente? Così.
0: Allora,
1: come così?
0: No, allora,
1: questo qui inizia la storia.
0: qui voi ci state ingolosendo con delle storie comunque di cui vogliamo sapere però il proseguio.
1: Cioè, hai cancellato per tempo il messaggio, l'ha sentito, ti ha risposto, hai perso il lavoro, perché poi l'Italia, sappiamo che queste situazioni sono pericolose proprio per questo motivo.
0: Abbiamo bisogno di un follow up, fateci sapere come vanno avanti queste storie, vi prego. Fra poco continuiamo con le vostre, c'è quella di Sandro ancora in caldo. Noi arriviamo alla pausa delle 18:30 con White Lies, Nothing on Me, ma torniamo tra poco.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Murprotec.
0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
6: E usata? Da 0100!
0: Assistenza e ricambi? Da 0100!
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
0: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
6: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
0: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
6: gruppo 0100.it.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, open day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
12: La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Just like that!
14: Radio Rock.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Le 18.36, continua la serata di Radio Rock con Malrumore. Ripartiamo dalla musica di Jack White, 16, 17.

0: Jack White 16 Saltines. Noi qui, cari amici, eravamo alle prese con le vostre storie sì. Pervenute al 3899106600 con messaggi che avete inviato alla persona o nella situazione sbagliati. C'è un noi vi garantiamo l'anonimato, ovviamente c'è chi ce lo chiede, la storia ce lo chiede di lasciare l'anonimato.
1: Ovviamente quindi, se volete anonimato assoluto, scrivetelo, cioè non mandate vocali, perché lì non possiamo fare miracoli.
0: E lì niente, sulla voce non possiamo picciarla, almeno al momento. Ci scrivono: ho inviato un messaggio hot a mio marito invece che al mio fidanzato.
1: Aspetta.
0: Allora, però qui abbiamo bisogno di qualche punto di riferimento in più, perché marito, ex marito, marito in carica.

0: si stappa la bottiglia di champagne oppure no. Mentre invece abbiamo il proseguo della storia di prima, che è la brutta storia di molestie da parte di un capo ufficio. Sentiamo.
1: No, no, l'ha letto, l'ha sentito, tant'è che io nel messaggio dicevo: Luca, aiuto! E lui viene da me e mi fa: chi è Luca? E io ho lasciato la festa, mi sono
0: quindi
1: se ne... eravamo tutti molto ubriachi.
2: Alla sera stessa se ne è accorto.
0: Sì, sera.
2: Poi ma io... è molto meglio come l'avevo immaginato. Senti, ma tu ci stavi a provare questo Luca? Io questa appoggio qua.
0: Sai che è una bella domanda? Luca, comunque, questo salvatore. Chi è Luca? Chi è? Ma anche perché io vorrei dire: è un appello, una via battaglia personale contro il caro
2: Mark. I capi
0: Mark.
2: Molestatori.
0: Ah, no, quella è tutta un'altra storia.
2: Okay.
0: Però a questo punto, se tu mi hai messo la funzione cancella messaggio,
2: sì,
0: perché mi hai lasciato comunque traccia del fatto che poi di fatto io questo messaggio l'ho cancellato?
2: È un po' diffamata da parte
0: è
2: di
0: È una cosa quella. Che comunque già ti mette in difficoltà, perché se cancelli un messaggio, comunque si apre una finestra di perché l'hai cancellato questo messaggio.
2: Io intanto lo cancello e poi devo pensare pure a una scusa giusta.
0: Cioè a quel punto se vogliamo fare le cose, facciamole fatte
2: sono
0: bene,
2: d'accordo.
0: Non mi devi lasciare traccia del messaggio,
2: perché poi torniamo al discorso di prima, perché magari uno lo cancella anche perché ha sbagliato in buona fede,
0: è vero,
2: però il dubbio ormai si è insinuato, no? Sai, la calunnia è un venticello,
0: sì,
2: diceva quello,
0: È un tarlo insostenibile. Quindi a quel punto vogliamo fare marcia indietro su questa bruttura comunque di cancellare i messaggi e poi lasciare una traccia visibile del fatto che tu lo abbia fatto.
2: Facciamo una petizione.
0: Una petizione su change.org. Intanto la novità. Brand new music right here.

0: Blonde Bon Amazon. Se vi piace questa novità più delle altre, potreste votarla sul nostro sito radiorock.it. Abbiamo un altro di questi equivoci carino, sì, che magari ha sancito una nuova amicizia. Ci scrivono: fine settimana a Milano, scriviamo questo messaggio a un nostro amico milanese, mm-hmm, che non sentivamo da anni, con cui scherzavamo sempre sulla diatriba Roma-Milano.
1: Ok.
0: Quindi insomma è la foto di coppia che dice: noi siamo venuti qui così a fare della minzione del naviglio, così, okay, per edulcorarlo.
1: E penso che già siano pieni di quella sostanza.
0: Esatto. Ci torna il messaggio con scritto: non so chi tu sia, ma per me nel naviglio ci puoi anche fare altro.
1: Quella grossa.
0: Ecco, e il nostro amico aveva cambiato azienda, avevano assegnato nuovamente il numero, quindi non era più lui. Ma a questo punto avete trovato questa corrispondenza di amorosi sensi, sì, in una ostilità verso Milano.
1: Sì, è così che poi è nata una grandiosa amicizia. Loro adesso tutti gli anni si, sì, vedono, sì, a Milano, e uno fa una e uno fa l'altra, esatto, e poi se ne tornano a casa.
0: È un rito di passaggio. Mentre prima abbiamo chiarito che c'era questa diatriba marito fidanzato,
1: sì,
0: il marito è quello in carica, il fidanzato è l'amore della vita.
1: Ah, quindi lo chiama fidanzato per rispetto, fidanzato, diciamo,
0: per rispetto. E le cose complicate capitano, ci scrive: io ti vorrei,
1: vero,
0: abbracciare, che
1: vero,
0: mi sembra una situazione molto complessa,
1: molto complessa, perché è probabile che anche il fidanzato sia già sposato.
0: Sai che probabilmente dice questo, daccelo a noi, perché stavamo speculando, io stavo facendo così un po', stavamo spettacolando.
1: No, perché sennò amore, vabbè, no, no, cavoli suoi, è una situazione.
0: Bravissimi, vedi?
1: Vedi,
0: lo sai che tu hai un dono, potresti fare la posta di Cioè, saresti perfetto comunque.
1: Sì, sì,
0: io vorrei passare
1: Conan
0: dei pomeriggi, insomma, insieme a te, per cercare così di andare a individuare un po' le situationship, come si dice in questo, così, in questa nuova modernità.
1: Colgo sui non detti, quello,
0: esatto,
1: è vero.
0: Tu ci devi però a questo punto il tuo racconto.
1: Ah, vabbè, sì, vabbè, però, cioè, nel senso che gli ascoltatori hanno distrutto il nostro gioco, perché io non posso arrivare lassù, cioè sono arrivate delle robe che, cioè, a me in confronto è tutto molto vaniglia,
0: non c'è
1: come
0: più
1: dicono
0: quella, esatto,
1: i giovani, cioè non è niente di che o niente di eclatante. Forse quella più imbarazzante era la sera post, io magari non ne ho parlato spesso, ma io ho avuto un percorso da rapper nell'underground rap romano, quindi facevamo un sacco di concerti, perché era il periodo in cui il rap da underground diventava mainstream, quindi c'era un ambiente molto vivo, un sacco di serate, era molto molto molto figo. E alla fine di questa serata un mio amico, cioè che era, vabbè, un mio amico, sì, rimango sul vago perché devo
0: anonimata.
1: Dire un'altra cosa a seguito, e vai via insieme a dei rapper per una serata di quelle importanti,
0: uh-huh,
1: e vanno a fare questa cosa che, diciamo, a pulire casa con l'aspirapolvere, diciamo,
0: oh,
1: così,
0: okay.
1: E io invece no, dico vabbè, io no grazie, vado a casa. E manda un messaggio amorevole alla mia ragazza dell'epoca.
0: Sì.
1: Che dice tutto ciu ciu ciu, pu pu pu, sto tornando, amore bello, ti amo tanto, sto tornando, così. Parto, poco dopo mi arriva un messaggio del mio amico, sbiascicante, perché ovviamente sai che passare l'aspirapolvere comunque è una cosa che dà fastidio, con tutta gente presente che intorno aveva sentito quella figura di me.
0: E quindi ti aveva
1: fratello, mi sa che ha sbagliato numero. Però questa è, cioè, alla fine è abbastanza,
0: però comunque era un momento di dolcezza che, sì, mai tu volevi rimanesse privato, ma è stato condiviso.
1: Sì, perché poi sai, tra le coppie c'è quella dinamica, quella voce, quel modo di parlare tenero che è della coppia,
0: anche
1: e basta,
0: quei soprannomi,
1: no?
0: Che comunque, se qualcuno avesse accesso a questo soprannomi, sarebbe,
1: esatto, e quindi mi sono sentito proprio violato male
0: nell'intimità,
1: sì,
0: la tua voce, quella,
1: sì.
0: Poi tra l'altro in questa situazione di macismo estremo,
1: esatto,
0: immagino, di maschi alfa che stavano lì tipo l'inizio di Odissea nello spazio, meno, esatto, nello spazio con proprio le ossa, ma sai che ti riesco a immaginare comunque un tenero Sandro Canori.
1: Ce l'ho quell'aspetto, però ovviamente è giusto,
0: sono leggermente meno teneri gli Anthrax, che ci regalano Madhouse.

0: Dead House, gli Anthrax. Ho deciso, caro Sandro, sì, io proporrò una rubrica anche di 10 minuti in cui io e te facciamo la posta del cuore.
1: Bellissimo.
0: Perché secondo me c'è un potenziale di tagliacuci comunque di riuscire a leggere le situazioni.
2: Assolutamente.
0: Che è compatibile. Quindi io proporrò questa posta del cuore di Radio Rock, se vuoi condividerla.
1: Se gli ascoltatori hanno il coraggio di affidarsi, io sono qui per consulenze.
0: Voi ci sottoponete un problema sentimentale. Noi cerchiamo così di srotolare la matassa di cercare di venirne a capo, anche con pochi indizi. Mi sembra che c'è del potenziale.
1: Sì, anche perché secondo me la riprova, se uno è portato a fare questa cosa, è quanto è poco bravo su se stesso.
0: Sì.
1: Cioè, più sei poco bravo su te stesso, e più sei bravo con gli altri.
0: Sei totalmente incapace comunque di leggere appunto le situazioni per te stesso. È vero, succede molto spesso.
1: E poi ti becchi anche il rinculo, perché poi la gente, quando sei tu quello che magari perde un po' la brocca, giustamente ti vengono a dire: scusa, ma tutte le cose che hai detto a me?
0: È vero.
1: Perché tu non fai quello che hai detto a me di fare? Scusa.
0: È vero, è vero. Succede anche questo. Intanto noi, io vi consiglio comunque di non soltanto ascoltarla Radio Rock, ma anche guardarla, perché c'è la Radio Rock TV. Potete scaricare l'app gratuita di Radio Rock e cliccare su Radio Rock TV, andare sul sito radiorock.it oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6 scritto a numero, oppure sul canale 180 del digitale terrestre delle province di Frosinone e Rieti. Quindi insomma avete un ampio menu di scelta a vostra disposizione per ascoltare la vostra radio preferita, ma anche guardarla. Noi arriviamo alla pausa, caro Sandro, delle 19 con i Rage Against the Machine e la loro Killing in the Name.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
7: Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
3: Get into the best.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: cioè malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: Le 19:05 minuti, entriamo nella seconda ora di Malrumore in questa formazione per oggi rimaneggiata Nicole e Sandro Canori. Ripartiamo dalla musica dei Beatles, Twist and Shout.

0: hanno fatto shakerare un po' i Beatles con Twist and Shout. Un po' di saluti, Sandro.
1: Sì.
0: C'è Umberto che ci scrive: dopo due mesi di esilio in Inghilterra è bello tornare a sentirvi. Ci saluta, saluta Pau, che oggi non c'è, ma comunque oggi me lo becco io il saluto. Se...
1: ascolterà anche domani e anche,
0: lunedì.
1: Anche lunedì.
0: Perché? Però perché eri in esilio in Inghilterra? Dicci di più a questo. Oggi voglio fare i fattacci vostri. Voglio sapere i fattacci vostri.
1: Sono loro che dicono le cose a metà. Cioè, è come se Cenerentola si perde la scarpetta e finisce lì la fiaba.
0: Siate esaustivi. C'è anche Marco che scrive: buonasera ragazzi, che bello riuscire a collegarmi finalmente per sentire la polemica del giorno. Rinvigorisce. Anche qui vi stoppo.
1: Oggi è stato bravo.
0: Oggi è stato bravo. Bravissimo. E io ti porterò allora io e Fuffo siamo le anime candide di Radio Rock. Noi rifuggiamo come la peste le polemiche,
1: oltre che sindaci di Verona, giusto?
0: Quindi noi non vogliamo polemiche, terremo buono Sandro almeno nei limiti del possibile.
1: No, ma poi ormai gli ascoltatori lo sanno, dopo due o tre giorni di carico c'è sempre il giorno di scarico.
0: Esatto, perché mi è stato detto che questi giorni sei stato fumantino.
1: Sì perché sono andato a testa bassa.
0: No, ti distrugge.
1: Sono andato a testa bassa, ovviamente avevo bisogno di parlare di alcune cose.
0: Saremo dolci, accomodanti, non risponderemo alle polemiche. Così faremo zen.
1: Io sono sempre aperto, lo sapete, non è che mi tiro indietro.
0: O volete a tutti i costi fare arrabbiare
1: Sandro?
0: No, non lo fate.
1: Anche perché, come per citare Avengers, io sono sempre arrabbiato.
0: Tu sei
1: è
0: sempre
1: quello
0: arrabbiato.
1: Il segreto.
0: Esatto. A questo punto, fra poco abbiamo anche un argomento che avevamo tenuto in caldo, convinti che fosse l'argomento
1: incredibile. Ti posso dire, è un incredibile.
0: Poi, mano a mano che sfisceravamo l'argomento, ci siamo resi conto che era.
1: Ma ogni riga che passava, cioè nel senso, già il fatto che io pensavo fosse una cosa recente, invece uno studio degli anni 30, una roba devastante. Vabbè.
0: Ma comunque, ormai abbiamo preparato e ve lo sorbite tutto quanto.
1: Assolutamente.
0: Dopo la novità, Blonde Shell. Brand new music right here.

0: Us to Work So Hard, Blondshell, novità che devo ammettere mi piace assai. Se piace anche a voi potreste votarla sul sito radiorock.it, anche se mi rendo conto che ci sono novità magari più golose, però chissà, magari un voto un giorno potreste destinarlo proprio a loro.
1: Sì.
0: Volevamo portarvi della qualità, ma non è questo il giorno, cari amici.
1: Non lo è mai stato.
0: Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rock.
1: Vedo che mi chiedono se la figurina è stata autografata dal Papa, dal ragazzo che è stato due mesi in Inghilterra a
0: esatto.
1: fare il corso Ryanair, ci ha detto.
0: Questo sta per diventare pilota, quindi in bocca al lupo per questo sì. traguardo che stai raggiungendo in esilio in Inghilterra.
1: E ti dico ancora no, la carta non è stata ancora autografata dal Papa per il semplice fatto che no, non sono stato chiamato, sono stato ghostato dal Vaticano per ora, diciamo così, dai.
0: Mi sono messo
1: in fila per... i consulti, i raduni, non so come chiamare, vabbè, una volta a settimana il Papa incontra le persone
0: udienza settimanale.
1: Ho fatto tipo Panariello quando c'era Renato Zero, degli incontri, atti, in questo.
0: Sai che questa cosa dell'udienza sembra a questa buone verdone quando devi chiedere l'udienza
1: più o meno
0: è così.
1: Quindi sto in fila, in attesa e vediamo un po'.
0: E a questo punto, allora, dove volevamo andare a parare, Sandro?
1: Oh, tu sai cos'è una Skinner Box?
0: No.
1: O gabbia di Skinner?
0: No, non saprei.
1: Però sei uscita stamattina da casa dicendo chissà se saprò qualcosa di nuovo oggi e quindi adesso noi veniamo a erudire. È un ambiente di laboratorio isolato, ideato dallo psicologo comportamentista B.F. Skinner negli anni 30. Vabbè, negli anni 30 non ho capito perché mi è arrivata adesso questa notizia, vabbè, si sa che arriva tardi.
0: Arrivo
1: tardi sulle notizie, non sono un giornalista. E serve, insomma, questa gabbia di Skinner serve a studiare il condizionamento operante.
0: Mm-hmm.
1: E dici che cos'è?
0: Che cos'è?
1: In sostanza è quella cosa di conseguenze, azione, premio, punizione.
0: Mm-hmm.
1: Cioè faccio una cosa,
0: esatto.
1: un gesto, a quel gesto corrisponde o un premio o una punizione. La vita.
0: Esatto, la vita.
1: E l'esperimento si basa su questa gabbietta che ovviamente è progettata per animali, ancora progettata per animali, perché poi vi vorrei svelare che i videogiochi e tante altre cose sui social usano proprio lo stesso sistema, quindi poi la Skinner Box è stata adattata agli umani. Però in origine era pensata per gli animali, originariamente dei topi, che dovevano attivare leve o comunque fare delle cose a cui seguivano dei premi o delle punizioni.
0: Certo.
1: Quindi a volte il topo muoveva la leva e riceveva il formaggio, a volte muoveva la leva e riceveva della scossa. E lì c'erano questi scienziati con molto tempo libero che osservavano questi topi per vedere come reagivano poi nei confronti della leva dopo che avevano ricevuto il premio o dopo che avevano ricevuto la scossa. Dici a che serve tutto questo?
0: Serve tutto
1: e io
0: questo?
1: Che cazzo so, 8 anni di liceo classico ovviamente non lo so. Però era questo l'esperimento per studiare rinforzo positivo, rinforzo negativo, tutta quella roba, o punizione positiva e punizione negativa, non so qual è la punizione
0: qui,
1: positiva.
0: E fin qui, è una scienza approssimativa, ma tant'è, è il presupposto però,
1: esatto.
0: il presupposto.
1: A questo punto però Skinner, che osserva gli animali, ma evidentemente osserva anche gli umani, si chiede da dove viene la superstizione? Cioè da dove viene quella convinzione umana che se io faccio un gesto, a quel gesto seguirà una cosa bella.
0: Una conseguenza bella o una conseguenza
1: negativa. Conseguenza brutta. E quindi che fa? Modifica questa gabbia di Skinner e sostituisce i topi con i piccioni.
0: I piccioni.
1: E non gli mette una leva o un tasto o un qualcosa che attiva la punizione o la...
0: dei genitali da grattare.
1: Sì, vabbè, Skinner.
0: Gesti apotrofaici.
1: Esatto. Non c'è un pulsante che attiva né la punizione né il regalo. C'è semplicemente un buco tipo...
0: Sì.
1: Da cui escono dei premi,
0: sì.
1: indipendentemente dall'azione del piccione. E si è messa a osservarli.
0: Uh-huh.
1: E si è accorto che questi piccioni cercavano di capire come funzionava l'uscita di questo cibo. Cioè se lo guardavano per dire, come fa a uscire sto cibo? Che dipende da noi, non dipende da noi? E quindi alla fine, a forza di stare lì a osservare questo cibo che usciva da solo ogni tot, si autoconvincono che i loro gesti, quindi magari andare dritto, tenere la testa bassa, girarsi a sinistra un attimo prima, potessero influenzare l'uscita del cibo. Quindi il piccione
2: mi è diventato superstizioso.
0: Vedi?
1: Cioè, il piccione si è convinto che facendo quel gesto riceveva il premio, quando il premio l'avrebbe ricevuto comunque, anche stando
0: dando una
1: fermo.
0: Beccata magari lì sulla gabbia, riceveva il premio, quindi a quel punto lui,
1: esatto,
0: si è messo lì.
1: Ora so che la domanda che tutti ci stiamo ponendo, no?
0: Sì.
1: Ma adesso che sappiamo che i piccioni sono superstiziosi, no?
0: Che ce ne frega?
1: A noi con questa notizia.
0: Ma tu lascia fare, perché sono quelle cose che magari ti puoi rivendere in una conversazione quando langue, tu puoi parlare della gabbia di Skinner e dei piccioni e la superstizione.
1: In realtà c'è un approfondimento simpatichello,
0: allora,
1: da fare, lo facciamo
0: tieni,
1: dopo.
0: Tieni in caldo questo sfizioso approfondimento, perché prima ascoltiamo i Beastie Boys con No Sleep Till Brooklyn.
3: No!

0: No Sleep Till Brooklyn, i Beastie Boys. Stavamo parlando di piccioni, stavamo parlando di questo esperimento che coinvolgeva i volatili, che a quanto pare, insomma, si sono dati anche loro alla superstizione in attesa di un premio, quindi decidendo loro cosa potesse determinare o meno l'arrivo di questo premio.
1: Sì, esperimento che poi si dimostra importantissimo per i tempi moderni, ma lo vediamo più avanti.
0: Più avanti, prima le vostre considerazioni, se volete farne, 3899 106 600.
2: Ma secondo me questo esperimento dimostra che comunque le superstizioni sono stronzate. Io per esempio ho la fissa che se leggo un orario con 17, tipo 19-17, 20-17, questa cosa mi porterà sfortuna. È una stronzata, però io sta fissa ce l'ho. Oppure, se vogliamo andare sulle superstizioni religiose, le persone che magari credono che se pregano la Madonna qualcuno li salverà dalla malattia, o se vanno a Lourdes guariranno più sicuramente rispetto a che se non ci vanno.
0: Certo. Quella è la fede. No. Esatto. Quella è la fede.
1: Qualcuno te lo deve dire che quella è fede e non è superstizione, ma invece guarda un po', è proprio superstizione, ma questa è una
0: però
1: mia idea.
0: Noi vogliamo andare a intaccare comunque chi ha la sua fede e vuole comunque pensare che sia benefico.
1: Sì. Vi racconterò una storia triste allora a questo punto, perché io una volta quando credevo diciamo, c'avevo una situazione un po' spiacevole in casa e quindi pensate, questo piccolo Sandrino, bambino tenerino, che aveva solo 5 euro, che era proprio un bambino, avevo solo questi 5 euro, era tutto quello che avevo e lo diedi nel bussolotto della chiesa, perché ero convinto che facendo questo gesto
0: la moltiplicazione
1: avrei ottenuto questa cosa bella che volevo.
0: Certo.
1: E lì è la prima volta che Dio mi ha deluso, perché invece poi è andata tragicamente male.
0: Non è arrivata. Però in teoria non dovrebbe essere condizionato, cioè l'offerta non dovrebbe essere una cosa.
1: No, lo so, però
0: poi
1: questo
0: dalla ricompensa.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Però visto che io ero un bambino e mi era arrivato così il cristianesimo, vuol dire che loro ce lo spiegano male. Ma questa è la polemica. Questa è la polemica, mi fermo qua. Questa è la polemica, mi fermo qua.
0: Faccio cessare sul nascere. Ma effettivamente, sì, le superstizioni, c'è chi razionalmente ti potrà continuare a dire che ovviamente non esistono, però continuerà comunque a fare quel gesto o a non fare.
1: Ci sono.
0: Appunto, io sono. Vengo da tutta una parte di famiglia, diciamo, di tradizione siciliana, con tantissime di queste superstizioni che mi sono rimaste incollate addosso. Non ci credo, ma nel dubbio
1: è un retaggio.
0: È un retaggio da cui non puoi sfuggire.
1: Come
0: per esempio,
1: il patriarcato.
0: Perché, per esempio, c'era questa storia dei portafogli e delle banconote, i soldi che non si lasciano sul letto perché sennò si addormentano, costringendoti ad una povertà e imperitura.
1: Anche il cappello sul
0: letto. Anche il cappello sul letto, ovviamente.
1: Il pane sottosopra.
0: Non si fa giammai che qualcuno mi passa il sale a tavola e io lo prendo direttamente di mano in mano.
1: E se
0: lo
1: cade
0: appoggi
1: mentre te lo passano?
0: Ah, è lì proprio, lì devo andare lì e fare un esorcismo. Quindi, ahimè, ci sono queste superstizioni. Se avete la vostra, quella imprescindibile, quella di cui non potete fare a meno nonostante la razionalità, fatecelo sapere al 3899 106 600.

0: Machine Head from These Days. Stavamo parlando di superstizione, siamo partiti dai piccioni con un volo pindarico straordinario e sentiamo un po' di considerazioni che sono pervenute al 3899 106 600. Enrico ci scrive: come dice Dylan Dog, non sono superstizioso, porta sfortuna. Mi sembra perfetto.
1: Ma non diceva De Filippo sta cosa?
0: Però Dylan Dog l'ha ripreso di peso. ovviamente adesso chi siamo noi per andare lì a dire che non l'ha detto Dylan Dog tutto ciò. A questo punto fra poco continuiamo con i vostri messaggi, noi arriviamo alla pausa delle 19:30 con i Ramones. Scriveteci oppure inviateci note audio con i vostri, le vostre superstizioni. Noi torniamo tra poco.

0: Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come va tutto un po' più grosso?
7: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: Radio Rock dal 2018 è green.
14: È green.
13: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
17: La migliore musica rock tutto il giorno.
18: Here we go.
17: Classici, contemporanei e novità.
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Le 19:36 minuti, state ascoltando Radio Rock, Malrumore, che riparte dai Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Niente, laziale parla della Roma, nel bene o nel male io mi gratto sempre. Quanto è romana questa cosa, il gesto apotropaico, comunque nel dubbio si fa.
1: Io durante le partite mettevo sempre la stessa bottiglia di Carlsberg da 33 sulla stessa mattonella. E l'ho fatto finché non abbiamo perso 7-1 all'Old Trafford.
0: E a quel punto
1: lì la bottiglia ha perso il potere.
0: Ha preso il volo e è stata distrutta e non c'è stata più. Ma sentiamo, questo ragazzi vince secondo me la battaglia delle superstizioni, sentiamo.
2: Io sono cresciuto con mia madre che non mi faceva raccontare i sogni la mattina perché doveva aprire la porta di casa prima, se no porta male perché lei si doveva giocare i numeri.
1: Giusto,
2: io ha mai vinto? Veramente assurda, ma è assurda come il fatto che alla fine io mi vivo con la mia compagna
1: e fa
2: e se succede un sogno, pure se non giochiamo all'otto, comunque apre la porta di casa.
0: Lo vedi? Perché queste cose ti si incollano
1: però
0: addosso.
1: Però posso dire, è assurdo se tua mamma non vinceva tutte le settimane con i numeri che tu te sognavi.
0: Infatti,
1: perché se funziona, se funzionava, allora...
0: C'era un precedente in cui questa cosa ha funzionato, magari un tuo sogno ha portato... Però non capisco la ratio, cioè non bisognava aprire la porta perché sennò... vagavano i sogni, i numeri, non
1: io
0: lo so
1: infatti
0: perché.
1: Intuitivamente farei al contrario, no?
0: Chiudere,
1: cioè prima
0: perché...
1: di aprire la porta mi devi raccontare il sogno, intuitivamente ma sarebbe a rovescio.
0: Io sui sogni invece ho un incubo, una cosa devastante. Una volta, non mi ricordo chi, mi disse che se sognavi i denti che cadono,
1: sì,
0: moriva qualcuno
1: vicino
0: a te.
1: Questa cosa
0: che è una cosa traumatizzante da dire a chiunque, dice, sai, ho sentito che mi cascavano tutti i denti.
1: È brutto da fare come sogno.
0: E quindi è un sogno orrendo quando ti capita. Però se poi ci aggiunge anche il peso di sapere che comunque questo è presagio di morte e roba funesta,
1: sì, che poi pure lì
0: mette un carico comunque
1: troppo
0: addosso.
1: Anche perché già sono quei sogni che ti svegli e c'hai un attimo quel momento,
0: sì,
1: di bug in cui dici è vero o non è vero, perché quello che provi è molto vero.
0: Sì,
1: il disagio è vero, quindi c'è un attimo già quel momento di scoramento.
0: Quindi già ti svegli male quando ti succede, so, che ti sogni che ti cadono tutti i capelli o che rimani nudo in una di quelle situazioni.
1: Che si arriva tardi alla maturità, io ancora mi faccio questo sogno.
0: Davvero?
1: Tanto sì, ogni tanto mi capita.
0: Questo è ricorrente. Io ho un ricorrente di guidare una macchina di cui non ho il controllo, cioè sono in macchina ma non riesco ad arrivare al volante, ai pedali.
1: Quello senza controllo
0: è una macchina senza controllo. Quindi ci vorrebbe uno psicologo bravo, ma magari ce la riserviamo per un'altra puntata.
1: Io ci ho anche c'ho anche quella skill, se vuoi.
0: Sì. Tra poco continuiamo con i vostri messaggi. Prima, la novità delle novità, gli A Perfect Circle con Starless. Brand new music right here.

0: Yes, a Perfect Circle, novità che se vi piace, come piace a tantissimi di voi, potete votare sul nostro sito radiorock.it. Ci scrivo: dannato tu sia Maynard per come comunichi con la mia anima. Mi sembra di una poesia che bisognerebbe farci una maglietta.
1: Io ho mandato a Paolonia questo messaggio, lo spirito di Paolonia che è uscito così dai messaggi.
0: Direi che possiamo pensare a del merchandise proprio con questa
1: bella
0: scritta. Stavamo parlando di varie cose, di superstizioni,
1: sì.
0: Poi siamo così, abbiamo un attimo deviato verso i sogni e sentiamo cosa...
1: Perché i sogni rientrano comunque, sì, un po' nella superstizione, come...
0: La cabala anche, sentiamo, sì, un po'.
2: Beh, se non riesci ad arrivare alla guida, al pedale, al volante, è come se non avessi il controllo della macchina, come se non avessi il controllo della tua vita. La macchina è un po' come...
1: Una metafora.
2: La casa, ci passiamo tanto tempo.
1: Una metafora.
2: Rappresenta un po' anche la nostra vita.
0: Questa è molto interessante, questa.
1: Sì, perché questo è di solito quello che sogniamo, non è la cosa che sogni di per sé, ma è quello che quella cosa rappresenta.
0: Esattamente, quindi questo è molto interessante effettivamente, la perdita del controllo, anche quando per esempio sogni di essere nudo di fronte a una platea, quindi lì rappresenta. Per esempio a me succede molto spesso di entrare in radio nel sogno e non riuscire a parlare.
1: Ah, ok.
0: E forse sì, è quello, sì, che mi succede spesso anche nella vita, però è un incubo quello di non riuscire a parlare.
1: Però è sempre legato al controllo.
0: Sì,
1: vedi?
0: Al controllo. C'erano altre superstizioni, ce n'era una, ecco,
1: sì,
0: qua, sentiamo questa qui.
3: Le stampelle, no, sul letto!
0: Le stampelle sul letto, questa me la, non la ricordavo.
1: Anche io la sapevo.
0: Però non ricordo,
1: cioè,
0: perché.
1: Cioè, se già c'hai le stampelle è andata male. Quindi...
0: No, le stampelle credo le grucce, nel senso quelle degli armadi, le stampelle quelle da armadio.
1: Ah, vedi il mio cervello com'è negativo, sì, ho pensato subito ad infortunio.
0: Credo che
1: vabbè,
0: la stampella
1: sì,
0: sia
1: senso,
0: intesa
1: così
0: quello.
1: Senso.
0: Sai, non lo so, è come anche l'ago nel letto. Ma lì perché credo che perché tu ti fai male se lasci un ago nel letto, banalmente.
1: A occhi e croce, penso che sì.
0: Però ce ne sono diverse, per esempio me ne interessano molto, mi intrigano molto quelle legate per esempio a non si può regalare un portafogli senza mettere dentro l'obolo, la monetina,
1: ah, certo,
0: il soldino,
1: certo.
0: Oppure che se regali una spilla a qualcuno lo devi pungere per non so quale.
1: Ma questa non la sapevo, è la bella addormentata questa,
0: sì,
1: la
0: perché
1: trama.
0: Porta male, adesso non so per quale motivo, perché sicuramente c'è all'origine di tutte queste superstizioni un motivo scatenante,
1: sì, sì, sì.
0: Però bisogna pungere la persona a cui regali la spilla, se no si rompono i legami.
1: Il motivo della superstizione a volte è anche molto interessante,
0: sì, sì,
1: no? Io adesso per dire uno me lo ricordo, che poi va a capire perché alcuni si perdono una tradizione molto banalmente che sanno anche tutti, è quello del cappello sul letto, perché il prete quando veniva,
0: certo,
1: a dare l'estrema unzione appoggiava il cappello sul letto.
0: Il cappello sul letto, quindi era presagio di comunque sinonimo,
1: esatto,
0: di morte.
1: Quindi in realtà le storie sono molto interessanti a volte, e a volte hanno anche motivazioni magari legate alla vita quotidiana, alla pulizia, non so come dire, anche alla pulizia, no?
0: Certo. Per esempio, ecco, immagino quando si dice che se rompi l'olio ma sventura, però grazie all'epoca rompevi una bottiglia di olio,
1: esatto,
0: era comunque una ricchezza, una
1: era una
0: un
1: sventura
0: bene
1: perché avevi perso un botto di soldi, ma come il sale, no, che sostituiva i frigoriferi,
0: esatto,
1: quindi se cadeva a terra era una sciagura.
0: Sai che ogni tanto la pizzicata di sale alle spalle,
1: ah, io lo faccio
0: se cade,
1: che non si sa mai,
0: non si sa mai. Sentiamo ancora un'altra nota audio.
4: La superstizione, ragazzi miei, io sono cresciuto a pane e sfiga.
0: Ecco qua.
4: Per me superstizione non serve, non ce n'ho bisogno. È quotidianità per me. Massimone vi saluta.
0: Ciao Massimone,
1: ciao Massimo.
0: Però a questo punto quindi dovresti avere dei tuoi riti per contrastare,
1: ma forse
0: tutto questo.
1: Sei stato sempre sfigato perché non hai mai avuto i tuoi riti. Cioè, ci hai mai pensato? Magari è proprio perché tu hai risposto così di petto dicendo vabbè, venite, c'è quello che capita, capita, senza attuare nessuna cosa, è per quello che sei sempre stato sfigato. Prova qualcosa.
0: Prova qualcosa. Intanto andiamo avanti con la musica, i Ministri con Boom.

0: ministri con boom, come avete capito, si parlava di superstizioni. I coltelli, ci scrivono, non si regalano, bisogna dare indietro un soldo. Quindi si parla sempre di cose che pungono, un po' come la spilla di prima. Quindi non... evidentemente quando c'è qualcosa che taglia o che punge, bisogna comunque... Ah no, però aspetta, la spilla bisognava pungere, mentre invece il coltello bisogna appunto avere il soldino indietro. Come
1: una bella puncicata,
0: bella puncica.
1: Con il coltello appena regalato. Oh.
0: Come ai tempi di Rugantino.
1: Esatto,
0: la
1: Mastrotin.
0: Esattamente. C'è anche chi, vedi, ci scrive, io bestemmio sempre, ma non mangio carne alla vigilia, quindi la blasfemia comunque si sposa con una tradizione, perché lì magari c'è questa tradizione familiare in cui si mantiene la vigilia di magro.
1: Però quello penso che lo fanno un po' tutti, sempre per il semplice fatto che il 24 sera si mangia il pesce, e lo sappiamo tutti, è una tradizione anche culinaria, poi viene dalla religione.
0: Casa mia dove si mangiava il tacchino in barba, qualsiasi cosa
1: americani
0: di
1: c'era questa wave,
0: il tacchino ripieno, che è una tradizione che non riusciamo, cioè che non riescono a mangiarne 24 sera. Cioè, ci sono solo pietanze con la carne, cioè tortellini.
1: Beh, sì, ognuno fa come cazzo.
0: A casa fondato si prevede comunque di così sorpassare questo problema della vigilia di magro e andare diretti proprio al cuore.
1: A casa mia c'era, no, non c'era la carne, perché ovviamente è una famiglia cattolica, e però dovevi mangiare, cioè devi, perché dovevi, obbligatoriamente 13 pietanze.
0: Sì, 13. Però quella è l'ultima cena, però 13 doveva essere il numero, diciamo, dell'ultima cena, quindi inviso alla religione cattolica.
1: Però a me già non ha senso questa cosa, ma non voglio fare troppe domande a mia nonna, mi dicevo di mangiare 13 pietanze, vabbè,
0: e tu
1: mangia 13 pietanze.
0: Non è che stai lì tanto a questionare.
1: Tanto senza saperlo comunque ne mangiavi 15-16. Comunque...
0: Esatto. Poi ci scrivono, in campagna non si passa il sale, questa non me la sono mai saputa spiegare, l'avevo citata anch'io questa qui, che il sale rigorosamente, se lo devi avere insomma in dote durante un pasto, me lo devi appoggiare sul tavolo.
1: Ok.
0: Però non ne conosco l'origine effettivamente.
1: Forse perché rischia di cadere magari.
0: Forse perché rischia di cadere, oppure non me la sono spiegata neanche io. Però effettivamente questa per me è di prassi. Non esiste che io prendo il sale di mano
1: però
0: in mano.
1: Quanto era bello lo scherzone, quello che tu allenti la rotellina della saliera e poi dici eccolo e l'appoggi lì e poi...
0: Le burle. che belle burle. A questo punto invece la vera burla, la vera beffa è che è terminato il tempo insieme a te, Sandro.
1: Sì, ce ne dobbiamo andare,
0: tu
1: ci vediamo
0: andare.
1: Domani.
0: No, domani non ci sei.
1: Domani
0: questo
1: non
0: te
1: ci
0: lo posso
1: sono,
0: dire.
1: È vero.
0: Ti faccio da agenda
1: personale. Lo sai te, non lo so io, è vero.
0: Domani però... non ci sei. C'è un altro Sandro, c'è Sandro Fofo Bernardini con me.
1: Okay,
0: domani
1: posso
0: sempre.
1: Stare tranquillo.
0: Però ci ritroviamo sempre insieme lunedì.
1: Sì, io domani sarò a Viterbo, quindi se siete quelle parti, all'Università della Tuscia... c'è una gran festa e mi trovate lì, cioè no, festeggia, lavora, però sarò il mastro della festa.
0: Però mi raccomando, incontrate amici, incontrate Sandro. Grazie Sandro,
1: ciao, ciao.
0: Noi torniamo tra poco, arriviamo alla pausa con i Dead Kennedys, California, You Brawlers, ma abbiamo ancora un'ora da spendere insieme.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
8: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
13: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
14: Sono le 26 minuti, ancora un'ora con me fino alle 21. Ripartiamo dai Tool con Parabola.

0: nostri classici possono essere ferro e possono essere piuma. Oggi è stata piuma e siamo stati benedetti da una doppietta, Perfect Circle e Tool. E sono le 8 e 12 minuti e Tool ci accompagnano in questa terza ed ultima ora. Per quello che mi riguarda, sono Nicola, sarò ancora con voi. Abbiamo un'ora da spendere, magari potete solleticarmi al 3899106600 con delle proposte musicali che vaglierò per trascorrere insieme quest'ora. Ma volevo chiusare con due cose. Prima, una pregevole imitazione che vi faccio ascoltare.
1: A Rosè, non te preoccupa, è solo una puncicata.
0: Io vi ringrazio quando comunque vi portate alla memoria l'interpretazione magistrale di Adriano Celentano, che ha interpretato un rugantino con un romanesco che definire approssimativo è riduttivo, ma mi fa sempre sorridere. Mentre invece, per chiosare e eliminare, sgombrare il campo da tutte le curiosità sulle superstizioni, prima c'è chi si chiedeva perché non si passa il sale di mano in mano. Ho voluto approfondire durante questa pausa pubblicitaria per darvi conto di quello che ho scoperto, ovvero è una scaramanzia che, banalmente, un po' come l'olio, era dovuta al fatto che il sale era un bene prezioso. Nell'antichità era raro e costosissimo, era usato come moneta di scambio, da qui nasce infatti la parola salario, e quindi farlo cadere era sprecare ricchezze, quindi era un disastro. E quindi per questo, per non incorrere nel potenziale incidente di far cadere la saliera passando di mano in mano, è rimasta questa superstizione. Quindi abbiamo fugato anche questo dubbio. Se volete farmi le vostre proposte musicali, avete a disposizione il 3899106600. Noi andiamo avanti con la musica, c'è la novità dei Kingfisher. Brand new music.

0: The Sun Will Never Settle, quel gavettone di dolcezza che sono i Kingfisher. Altra novità che, se vi piace, potete votare sul nostro sito radiorock.it. Sentiamo cosa ci raccontate. Marco, buonasera.
1: Ciao Nicole.
0: Ciao.
1: Ma metti la nuova degli Perfect Circle, Starless, che è molto figa. Anche se ci hai messo un Maynard con i Tool, però anche gli Perfect Circle ci stanno bene.
0: Ma io parlavo di doppietta proprio perché abbiamo avuto la fortuna di ascoltare proprio Starless nella novità precedente. Quindi abbiamo avuto in dono una doppietta a nostra disposizione. Tra l'altro, prima, durante la pausa pubblicitaria, mi è capitato, e ho detto gavettone, di ascoltare in sottofondo sulla pubblicità c'era L'estate sta finendo, qualcosa di simile dei Righeira. E mi sono sorpresa comunque a canticchiarla con grande entusiasmo, anche perché insomma l'estate veramente è alle porte, a una manciata di passi ci siamo. E la cosa che ho sentito di più durante la giornata di oggi è lamentele sul caldo, e ho pensato: qual è l'equivalente di un tormentone estivo nel rock? Cioè, quali sono quelle canzoni che possano essere veramente dei gavettoni di freschezza, che ci possano far pensare all'estate? Se vi viene in mente qualcosa da poter passare a riguardo per rinfrescarci magari a livello musicale, il numero lo conoscete, ma ve lo ripeto comunque: 3899 106 600, per questa ed altre proposte ovviamente che dovessero venirvi in mente. La mia proposta è, visto che sono reduce ieri sera dal concerto dei Kneecap, che è stato a dir poco entusiasmante, riascoltiamo Liar's Tale.

0: Neil e Nikap. Stavamo parlando di canzoni ad alto potenziale estivo, diciamo rinfrescante, perché effettivamente non ci sono tantissimi tormentoni estivi nel rock, però canzoni in grado di riportarci a quelle atmosfere estive, perché no? Stanno arrivando diversi suggerimenti che magari mettiamo nella playlist e la componiamo insieme, se volete continuate. Però c'era un messaggio interessante che tornava sul discorso del sale, che volevo ascoltare insieme a voi.
1: Sul sale ci sarebbe da fare una puntata intera, il pane toscano è senza sale perché gliel'aveva vietato lo Stato Pontificio, per esempio, oppure ci sono state guerre di posizionamento tra Cremona e Piacenza perché per il sale che arrivava da Venezia. Ce ne sarebbe davvero tanto da dire storicamente. Io non lo so, posso fare una proposta, Child of Babylon, The Queen Strike, dai.
0: E ti arriva la rettifica perché...
1: The White Snake, mannaggia, lo scemo che sono.
0: Vabbè, succede un lapsus, perché no, la riascoltiamo molto volentieri e fra poco continuiamo con i vostri messaggi e le vostre note audio. Intanto, White Snake. Eccoli qui in arrivo per voi.

White Snake, Child of Babylon, una delle vostre proposte al 3899106600. Devo dire che vi ha intrigato molto questa storia del sale, della superstizione adesso legata. Ci scrivono: ci sarebbe bene la guerra del sale di Caparezza e Silvestri, perché no? C'è anche una canzone molto carina di Luca Barbarossa, se non erro, proprio Passamer Sale in romanesco. Ci scrivono: la superstizione del sale nasce dall'antica Roma, gli schiavi se facevano cadere il sale venivano uccisi, per questo non si passavano il sacco ma lo passavano a terra, da cui rimane la cosa di non passare il sale ma posarlo sulla tavola, e questa è un'altra versione molto interessante. Per quanto riguarda le canzoni estive, stanno arrivando diverse proposte che mi stanno solleticando. Per esempio Manuel propone The Rhythm of the Night, però nella versione degli Ex Otago. Adesso mai la andiamo a recuperare, molto molto interessante. Poi, buonasera amici, come state? Un piacere ascoltarvi un'altra volta, un grande saluto con affetto per tutti. Possiamo mettere Aerosmith con Crying? Sì, perché no, molto volentieri, è un po' lunga, quindi magari la recuperiamo dopo la pausa pubblicitaria. Ci propongono come canzoni fresca ed estiva, per esempio i Blink 182 con What's My Age Again, e con loro arriviamo alla pausa delle 20:30. Se volete continuare con le vostre proposte, il numero lo conoscete, vi daremo conto e inseriremo questi brani nella playlist subito dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una retta dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori, Concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
9: Malrumore
8: on Radio Rock.
9: Le 20:33, Malrumore andrà avanti ancora fino alle 21 e si riparte dagli Smashing Pumpkins con Zero.

e Roman Morello insieme a Serge Tankian, Adjourned, novità che se vi piace lo sapete, potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si parlava non soltanto di sale, che però era molto interessante come argomento, ma anche di canzoni estive. Siamo quasi entrati di peso nell'estate, temperature insomma che oggi hanno fatto parlare moltissimo e lamentarsi del tempo, e quindi canzoni rinfrescanti comunque che richiamano un po' l'estate. Diverse le vostre proposte, qui ci scrivono: ciao Nicky, ma parlando d'estate, Rockaway Beach dei Ramones, scelta ottima ed interessante. Peccato che abbiamo già passato i Ramones da poco, quindi insomma non farei una doppietta, anche se magari sarebbe auspicabile. Mentre invece Francesca ci propone Somewhere, Someone in Summertime, malinconia estiva, stupenda, e io sono d'accordo, e quindi godiamo un po' di questa malinconia estiva con i Simple Minds.

Someone Somewhere in Summertime, Simple Minds, con questa idea di Francesca di estate malinconica che mi ha fatto venire, mi ha fatto aprire così, come dice Gerry Scotti, un cassetto della memoria, perché se penso a estate malinconia mi è venuto in mente, mi distraggo un momento dalle vostre richieste, ma sono piazzate lì alcune, quindi non temete, tra poco vi leggo, però la malinconia estiva mi ha fatto venire in mente un brano degli After Hours che si intitola proprio Estate, quindi mi va di riascoltarlo insieme a voi.

solo malinconica, quanto è carnale il testo di L'estate degli After Hours. Rimango sempre conturbata, ma questa è una perversione tutta mia, per Manuel Agnelli, che si è infortunato, però notizia di, insomma, di questi giorni, che ha generato anche diverse polemiche, perché dovrà saltare il concerto SOS Palestina, la sua seconda edizione, dare forfait gli After Hours perché si è infortunato al braccio, e quindi purtroppo ha dovuto comunicare che non potranno esserci a Firenze a questo concerto per raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere. Tante le polemiche, perché hanno detto vabbè, però tu puoi cantare anche se ti sei infortunato, ma lui suona anche, quindi insomma ha dovuto rinunciare al concerto. Ci scrivono cara Paola, intanto questo messaggio mi dà l'occasione per salutare di nuovo Paolonia, che ha qualche giorno, si è presa qualche giorno di così di riposo, tornerà martedì, la ritroverete martedì, però ci proponeva Summertime Sadness di Lana Del Rey, che come malinconia non scherza, è vero, hai ragione. Mentre invece, per tornare alle vostre proposte estive, c'era Marco che diceva o Into Deep dei Summer 41 oppure Original Prankster degli Offspring, che mi sembra duopo. Ascoltiamo.

0: questo Original Prankster degli Offspring è un bel gavettone rinfrescante in questa giornata torrida, lasciatemelo dire, ma sentiamo cosa ci dite. Buonasera.
1: Comunque adesso farò arrabbiare tutto il pubblico di Radio Rock.
0: Sentiamo.
1: Non mi importa. Ma sto pezzo di Morello somiglia un po' come sonorità al pezzo quello che andava in alta rotazione un po' da tempo fa, che è il bassista dei Maneskin. Non mi ricordo il nome.
0: Thomas Raggi.
1: Pazienza. Vabbè, adesso riceverò una valanga di insulti, quindi lo accetto. No. E vi auguro buona serata a tutti.
0: Ma in realtà,
1: Marco,
0: ti dico, Marco, che ci hai visto molto lungo, perché tutto l'album di Thomas Raggi è stato prodotto da Tom Morello, e in particolare Getcha lui ha anche suonato, quindi insomma ha perfettamente senso questa somiglianza che tu hai trovato con il brano proprio di Tom Morello, quindi era perfettamente pertinente la tua considerazione. Tra le varie richieste che sono arrivate, è arrivata una tripletta per i Sum 41 con Into Deep contemporaneamente, quindi a questo punto lo prendo come un segno inequivocabile che come canzone fresca e estiva ci stanno proprio bene.

0: Sun 41 ci accompagnano ai saluti di Malrumore. Vi lasciamo in ottima compagnia perché sta per arrivare Matteo Strano, che vi intratterrà come solo lui sa fare. Vi rinnovo l'appuntamento per questa formazione di Malrumore anche per domani, sempre dalle 18 alle 21 insieme a Sandro Fuffo Bernardini. Domani e avevo promesso gli Aerosmith con Crying, e è così che concludiamo. Ciao!
1: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
4: on Radio Rock. Ma che bella sorpresa ho avuto anch'io stasera nell'incontrare qui in studio Nicole e Fuffo, a cui ovviamente va un grandissimo abbraccio e di sicuro saluto con gran piacere anche tutti voi, ma anche stasera all'ascolto di 106.6 di Radio Rock. Noi come sempre arriveremo fino a mezzanotte fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica, e per iniziare la nostra playlist stasera ascoltiamo qualcosa dei Libertines.

Questi qui i Libertines, bel modo per iniziare la nostra playlist di stasera. Loro, devo dire, non li stiamo ascoltando spessissimo ormai all'interno delle nostre playlist. Sono però una band che si è riaffacciata all'interno dei miei ascolti grazie ad un ragazzo che ho trovato così girando su Instagram, che tranquillo tranquillo da solo nella sua camera da letto imbraccia la chitarra e suona un po' di cose uscite nel corso degli ultimi 20 anni, soprattutto in Inghilterra. Devo dire, insomma, per quanto siano esibizioni davvero molto molto semplici, sono delle cose che ascolto nei volentieri, insomma, potremmo dire nel 2026, insomma, ogni tanto anche i social entrano all'interno dei nostri ascolti musicali. A noi invece di Radio Rock le playlist piace farle tutti insieme, e quindi se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, qui siete sempre gli assoluti benvenuti. Basta farsi sentire attraverso i contatti che abbiamo a disposizione, la chat sempre disponibile sulla nostra Radio Rock TV, e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Anche oggi, come al solito, 3 ore a nostra disposizione. Li avevo già salutati, ma mi fa molto molto piacere mandare un abbraccio a Nicole e Fufo, che avete ascoltato oggi e ascolterete anche domani, salutando ovviamente oggi un pochino più da lontano anche Sandro e Paolonia. Detto intanto, dei Libertines all'interno dei nostri classici, siamo pronti anche ad ascoltare qualcosa di nuovo. Iniziamo il giro nelle nostre novità in rotazione stasera da una figlia d'arte. Brand new music right here.

Violet Grohl 595, il titolo di questo singolo estratto dal suo debutto, dal primo disco della carriera di questa ragazza che si capisce facilmente dal cognome che porta, è la figlia di Mr. Dave Grohl. Intanto facevo prima due chiacchiere con gli amici e colleghi incontrati qui in radio, anche loro due ieri sera erano al concerto romano di Linkin Park, insomma anche loro mi hanno confermato di una gran bella serata, di quelle particolarmente divertenti. Chissà se qualcuno di voi all'ascolto era presente ieri all'Auditorium. In generale ieri sera a Roma ci sono stati una serie di concerti tutti davvero interessanti, ne avevamo parlato anche noi alla fine della nostra trasmissione proprio di mercoledì sera. Questi signori qui invece fra poche ore suoneranno in Italia anche in apertura di Mr. Jack White, buona scusa per noi stasera per riascoltare un classicone degli Hives.

Vibes sono una di quelle band che di sicuro mi ha sempre divertito parecchio, non sono mai riuscito a vederli dal vivo. Come detto, anche quest'estate saranno in concerto in Italia, ma probabilmente anche a questo giro mi perderò il loro live. Insomma, mi posso di sicuro accontentare di qualche disco pubblicato nel corso della loro carriera, o magari ancora meglio recuperare qualche video anche su YouTube. E neanche a farlo apposta, c'era Luca che attraverso WhatsApp più o meno ci raccontava qualcosa del genere. Leggendo il suo messaggio, il nostro amico dice: ho visto in diretta su Prime il live delle Wet Leg al Primavera Sound, te lo consiglio, volendo il video lo trovi anche su YouTube e dalla vivo è una band fichissima. Ne parlavamo di questa questione quando un paio di settimane fa, anche in compagnia del nostro Simone Maurovic qui in diretta. Le Wet Leg le ascoltiamo in questa mezz'ora più che volentieri, caro il mio Luca, e perdona se magari condivido con te una stupidaggine che mi è venuta in mente proprio domenica sera guardando i Cure a Firenze. Eravamo una marea, ma proprio una marea di persone, non ci siamo avvicinati particolarmente al palco, anche perché poi lì sotto c'è ovviamente lo spazio dedicato al pit. In mezzo a quel fiume di persone, devo dire che moltissimi, grande parte del concerto l'ho vista proprio attraverso i maxi schermi piuttosto che vedere i musicisti sul palco, e quindi in un modo o nell'altro, insomma, mi era venuto in mente un po' anche un ragionamento del genere. Al Primavera Sound hanno, anche quest'anno hanno suonato davvero delle gran belle band. Quella che ti ci segnali la recuperiamo fra quanto esattamente? Un paio di minuti.

parliamo di un po' di recenti concerti. Questi qui invece era davvero una vita che non li mandavi in onda. Si chiamavano, forse nel caso di parlare al passato, Vines. Venivano dall'Australia e un po' di anni fa avevano avuto di sicuro un gran bel successo. Per il momento il loro ultimo disco usciva nel 2018. Dovrebbe forse essere una band ancora in attività, ma insomma mancano dalle scene di sicuro da un bel po'. Si chiacchierava intanto delle Wet Leg in compagnia del messaggio del nostro amico Luca, che appunto era riuscito a recuperare su internet il loro set al Primavera Sound, parlando invece di uno di quei festival decisamente importanti che ci tiene compagnia qui in Europa ormai da un bel po' di anni. Questa qui la musica delle ragazze.

Chase Long All Day Long, dicono le Wet Leg, che mi sembra un ottimo modo per passare un po' di tempo libero. Contento di aver recuperato anche loro stasera grazie ad una proposta, ad una segnalazione del nostro amico Luca, che poi, continuando a chiacchierare sempre delle esibizioni del Primavera Sound, diceva di essere riuscito a recuperare anche il live dei Cure, live strepitoso come lui giustamente dice. Robert Smith sembra non invecchiare mai, il concerto dalla crimuccia ne vera. Di sicuro domenica sera, insomma, qualcuno accanto a me nel mezzo del pubblico di Firenze di sicuro qualche lacrima l'ha versata, e Robert Smith e in generale anche gli altri musicisti della band sono di sicuro ancora oggi in un'ottima forma. Se posso dire una stupidaggine, forse l'unica cosa che ti fa capire che sta passando un po' di tempo è che il concerto dei Cure, invece che le solite 3 ore, è durato più o meno 2 ore e mezza, e quindi insomma hanno tagliuzzato 20 minuti, 30 minuti di esibizione, ma insomma sono ancora davvero una garanzia i Cure, che sono anche sono in tour nel corso di quest'estate più o meno in tutta Europa. Insomma, se pensate di andare all'estero nel corso dei prossimi 2 mesi, provate a dare un'occhiata, perché insomma questa gente riesce sempre a regalarti davvero delle ottime serate. E neanche a farla apposta, saluto anche Anto, che proprio dei Cure mi chiede: ma The Kiss l'hanno suonata? Se ricordo bene, no. Parliamo di una canzone che apriva l'album quasi omonimo Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, che usciva nel 1987. Di sicuro però per noi è una buona scusa per riascoltarla fino alla pausa delle 21:30.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
3: La serata di Radio Rock.
4: Ring on the Night on Radio Rock.
5: In generale questa qui ottima scelta della nostra regia, che poi mi sembra decisamente appropriata visto che avevamo appena ascoltato qualcosa dei Cure. Ripartiamo con i Joy Division stasera, riascoltiamo Dead Souls.
4: Radio Rock, back in time.

notate che in mezzo agli ultimi due brani ci sono stati anche un po' di secondi di pausa, di consigli, ma The Cure prima con The Kiss e poi Joy Division di Dead Souls sono due canzoni che davvero possono andare molto molto bene una vicino all'altra, un po' per lo stile musicale, ma volendo anche proprio per come sono costruite queste due tracce, no? Un lungo intro strumentale prima di iniziare ad ascoltare anche la voce di due frontman, insomma, di due leader di band davvero, davvero grandiosi. Ottimo modo per partire anche in questa seconda mezz'ora insieme. Io vi ricordo i contatti che abbiamo a disposizione per chiacchierare, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV e poi su Telegram. Con gran piacere vedo arrivare il messaggio del nostro Andrea che dice: se ti piace ti proporrei un po' di elettronica, magari con Strict Machine dei Goldfrapp, band quella lì che ha sicuramente un tratto distintivo ben riconoscibile. È un po' di tempo che non li ascoltiamo, i Goldfrapp, mi ricordo che ne avevamo parlato ormai appunto un po' di tempo fa all'interno della nostra trasmissione, e mi piace di sicuro una proposta del genere nel corso di questa mezz'ora. Vediamo di ascoltare e di infilarci magari anche all'interno di quel mondo musicale. Prima però un giro decisamente più potente, decisamente più aggressivo. Grazie, alla prossima novità. Brand new music right here. Brand.

un piacere ascoltare di nuovo qualcosa di Mastodon. Your Ghost Again è il titolo di questa rotazione, di questa loro nuova proposta, che se vi piace potete votare attraverso il sito radiorock.it e che anche stasera viene commentata in ottimo modo dalla GIF che ci manda il nostro Fede attraverso Telegram, il fantasmino che ormai è diventata un po' una mascotte proprio di questa canzone. Adesso sono curioso di vedere se anche per le prossime tracce di questa mezz'ora che stiamo per creare insieme, caro Fede, avrai delle immaginette da associare. Nel caso, sai bene che sono particolarmente curioso. Fra qualche minuto ascolteremo anche qualcosa dei Goldfrapp, così come la vostra richiesta. Prima però mi era venuto in mente di associare a quella bella segnalazione anche qualcosa di Garbage, fra l'altro della loro ultimissima produzione, perché nel 2025, a 30 anni di distanza dal debutto, veniva pubblicato anche l'ottavo album della band. Di sicuro, secondo me, un disco ne è riuscito, devo dire anche abbastanza cupo, sia nelle sue sonorità che soprattutto nei testi, nei temi trattati all'interno delle canzoni. Uno di quei lavori che ormai una band della carriera così lunga ed importante riesce ancora a proporre. Magari con un disco del genere non si riesce a recuperare, a guadagnare un po' di nuovi fan, ma di sicuro noi che Garbage li seguiamo più o meno da tutta una vita non siamo rimasti delusi da questo lavoro. Stasera recuperiamo uno dei singoli estratti al tempo, questa qui intitolata Get Out My Face.

che insomma già è particolarmente bravo il nostro amico Fede ad associare GIF e le canzoni che ascoltiamo qui su Radio Rock. E poi onestamente stavolta il compito era davvero troppo semplice, con una band chiamata Garbage, insomma non bisognava neanche sforzarsi troppo con la fantasia. Un abbraccio a te, caro il mio amico. Mi scrivete sempre su Telegram. In effetti sono sempre stato indeciso se fare la proposta di matrimonio ad Alison Goldfarb, che stiamo per ascoltare, o a Shirley Manson dei Garbage. Sì, devo dire che anch'io così su due piedi non saprei scegliere al volo due grandi artiste per me davvero. Sono due donne di sicuro particolarmente affascinanti, e quindi questa qui la potremmo tenere anche come presentazione per quella che è di sicuro una delle canzoni più celebri proprio di Goldfrapp. Si intitolava Strict Machine.

0: alla proposta del nostro Andrea, i Goldfrapp, come detto, sono una di quelle formazioni che ascolto ancora oggi molto volentieri. Questa qui personalmente era però un sacco di tempo che non l'ascoltavo, si intitolava Strict Machine, e insomma stasera la recuperiamo davvero volentieri all'interno della nostra playlist, che per il momento continua magari ancora con qualche piccolo accenno verso la musica elettronica, ma è di sicuro particolarmente ricca ed interessante la miscela degli Arab Strap, che giusto la settimana scorsa stavamo ancora ascoltando nelle nostre novità in rotazione, e proprio un paio di giorni fa veniva proposto poi un nuovo singolo che farà parte del prossimo lavoro della band. Anche loro girano davvero da una marea di tempo, devo dire che sono proprio piacevolmente colpito dal fatto che i ragazzi sono ancora in ottima forma, sia per quanto riguarda la musica, almeno secondo me, sia anche per quanto riguarda i testi. Questa nuova proposta è intitolata Fighting For You, in un modo o nell'altro parla, e potremmo dire forse anche prende in giro, tutta una serie di personalità, magari di personalità della politica, che in un modo o nell'altro sembrano essere al nostro fianco nel combattere le sfide che ci mette di fronte il mondo moderno. E il fatto è che ogni tanto, per non dire spesso, queste persone che si pongono al fianco di noi della working class sono letteralmente dei miliardari, che quindi insomma viene davvero un po' difficile pensare che siano al nostro fianco a combattere per noi. E appunto il ritornello di questo brano dice: dalla lounge della business class stanno combattendo per te, dalla ponte di uno yacht stanno combattendo per te, ma anche a bordo piscina, in una bella villa in Spagna, questa gente combatte per te, dall'attico al centro di Londra combattono per te, e poi da un mega appartamento a Dubai, fidati, anche quello lì sta combattendo al tuo fianco. Come detto, insomma, parliamo di una formazione che è davvero ancora decisamente a fuoco nella sua proposta, sia per quanto riguarda la musica che per quanto riguarda i testi. Probabilmente anche questo nuovo singolo degli Arab Strap lo ascolteremo nelle nostre novità in rotazione nel corso dei del prossimo periodo. Per l'intero disco dovremo aspettare invece ancora un paio di mesi, ci diamo appuntamento al 4 di settembre del 2026.
1: Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we are fucking done, turn them face the blast and hope you don't survive.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
1: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
0: Venerdì 19 giugno.
1: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album, Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live, ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni, arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli, 171, Roma.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Questo è Bring on the night.
4: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock
4: on Radio Rock.
5: Dall'attitudine politica e polemica degli Arab Strap passiamo ad un signore che probabilmente temi del genere nella sua musica non credo li abbia mai affrontati. Questo qui è Lenny Kravitz. Stasera ritroviamo American Woman.

0: poteva andare via, dice Lenny Kravitz alla sua American Woman, appunto nella sua versione di questo classicone. C'era anche lui nel corso del Firenze Rocks di questa estate, proprio sul palcoscenico il giorno prima, sabato se ben ricordo, il giorno prima rispetto ai Cure. Devo dire, la cosa che mi aveva colpito in quel caso era un po' la scaletta dell'intera giornata. Se nella giornata di domenica tutte le band, devo dire, si incasellavano davvero molto bene fino all'arrivo di Robert Smith e compagni sul palco, la data di sabato devo dire che era decisamente più variegata e, non lo so, fra un po' di virgolette mi permetto di dire, anche un po' buffa, perché prima di Lenny Kravitz sul palcoscenico di Firenze suonava l'italiano Salmo, che insomma, inutile dire, presenta un tipo di musica completamente diverso, e non credo che i due tipi di pubblico insomma siano particolarmente sovrapponibili. Nel corso delle ultime settimane mi era capitato anche di leggere un divertente post che chiedeva proprio un po' una cosa di questo tipo: ma siete mai andati ad un festival, ad un concerto in Italia, e vi siete trovati di fronte a voi una lineup di artisti particolarmente diversi gli uni dagli altri e magari anche un po' buffi? E devo dire che nel nostro paese insomma si sono fatte delle accoppiate davvero incredibili. Non so se magari una cosa del genere è mai capitata anche a voi, se vi va di segnalare qualcosa, 3899 106 e 600. Noi intanto proseguiamo con i Greta Van Fleet, arriva la loro novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

Play Your Games, il titolo di questa novità da parte dei Greta Van Fleet. Si parlava di concerti o magari anche di festival musicali qui in Italia. Ringrazio davvero di cuore Dario per il messaggio che ci manda su Telegram. Dice lui: un milione di anni fa circa a Bologna, concertone aperto dai Muse. Ok, no? Tutti erano venuti a vedere i Limp Bizkit e come headliner c'erano i Blink 182, che all'epoca erano invisi alla popolazione metallara che veniva a vedere proprio i Limp Bizkit, e quindi i Blink sono stati presi a sassate e mandati via dopo la seconda canzone, che poi è una di quelle questioni che di sicuro può succedere quando il cartellone di un festival è organizzato magari non nella giusta maniera. È esattamente una cosa del genere. Io appunto vi raccontavo come una stupidaggine prima quella data che mi aveva colpito a Firenze. Mi sono immaginato, che ne so, i signori, le signore andate a vedere il concerto di Lenny Kravitz e ritrovarsi magari prima l'esibizione di Salmo, in riferimento ovviamente anche ai suoi fan, no? Sono due mondi decisamente lontani che difficilmente si possono incontrare. Se avete appunto qualche altro esempio, è di sicuro divertente leggere cose di questo tipo. Devo dire che io, pensando alle cose, ai festival, ai concerti che ho visto nel corso della mia vita, raramente invece ho partecipato a degli eventi organizzati in questo modo. Di sicuro però, in attesa magari di ascoltare anche noi qualcosa dei Blink 182, insomma, il nostro amico Dario mi ha fatto venire voglia di riascoltare con voi My Way dei Limp Bizkit.

Adesso perdonate un mio gusto che mi è rimasto fin da quando ero ragazzino, ma tutti questi scratch che si ascoltavano all'interno di My Way dei Limp Bizkit al tempo mi divertivano parecchio, e quando ho modo di riascoltarli, insomma, li ritrovo con piacere anche ora. Continuando a parlare di musica dal vivo, per il momento magari in questo caso non abbiamo ancora delle conferme al 100%, ma contento di poter salutare anche Paolo che dice: ormai proiettati sugli Oasis all'Olimpico di Roma nel 2027, sarà solo per i soldi come diceva il nostro vecchio Frank. Avevo intercettato anch'io, non una notizia, cioè possiamo parlare quasi di un rumor, no? Come dicono quelli bravi, c'è qualcuno che inizia a pensare che gli Oasis anche nel corso della prossima estate torneranno in tour, ed eventualmente anche una data qui a Roma, e perché no, proprio allo Stadio Olimpico. Devo dire che io personalmente gli Oasis non li ho mai visti in concerto. Dovessero venire qui nella mia città, però magari poi potrei anche pensare di prendere il biglietto così proprio per passare una serata in compagnia dei miei amici a cantare canzoni che di sicuro ormai iniziano ad avere un bel po' di anni sulle spalle. Chissà se poi magari uscirà anche del nuovo materiale da parte degli Oasis. Curiosamente poi, proprio nel corso delle ultime ore, è uscita una notizia più o meno uguale, e forse qui abbiamo qualche indizio in più per prenderla come, non come certa, ma magari come un po' più fondata, perché i social network dei Faith No More nelle ultime ore pubblicavano una semplice immagine con sopra scritto solo la data, anche loro, del 2027. Si inizia quindi a pensare che Mike Patton abbia un po' rimesso in piedi la sua formazione. Se dico bene, nel 2021 lui aveva dovuto interrompere i tour proprio dei Faith No More per dei problemi di salute né mentale, e magari passati un po' di anni è di nuovo pronto a suonare con la sua grande band. Fra l'altro nel 2027 cadranno i 35 anni di Angel Dust, e sarebbe di sicuro un gran bel modo per festeggiare un disco di quel livello.

0: Insomma, fra qualche mese magari ne sapremo di più su queste due indiscrezioni che hanno iniziato a girare proprio nelle ultime ore, un eventuale ritorno magari anche in Italia degli Oasis e magari anche un po' più probabile ritorno in giro per il mondo per i grandi Faith No More, che devo dire anche dopo tutto questo tempo resta sempre un gran piacere stare ad ascoltare. Vediamo invece che ci dite voi con le vostre voci. Questo qui è Mauro che si fa sentire attraverso WhatsApp.
1: Ciao Matteo, stavo pensando che spesso gli ascolti di musica si diventa un po' troppo settari, insomma, un po' troppo intransigenti, nel senso che certi gruppi, certi artisti uno non li segue per principio e stop. Io mi ricordo che insomma le 80, 90, Spandau, Duran Duran,
0: troppi commerciali, no?
1: Per me erano
0: troppo facile
1: per commerciale che non valeva la pena di ascoltare. Vedi. Poi vabbè, si cambia. Io adesso ascolto di tutto, dalle quattro stagioni di Vitoldi a Rage Against the Machine, System. Quindi bisogna essere appunto meno settari e meno intransigenti, un po' più aperti nei gusti. Ciao.
0: Guarda, per quanto riguarda gli ascolti in generale, ha detto che ovviamente ognuno ha i propri gusti, sono di sicuro d'accordo con te. Mi ritrovo anche molto quando dici che magari da ragazzini si è un po' più intransigenti. Io di sicuro quando ero adolescente queste cose sì, queste cose assolutamente no. Poi davvero per fortuna si cresce e magari si riesce a scoprire anche delle cose che sulle prime avevi un po' sottovalutato. Noi avevamo iniziato vagamente a chiacchierare di una cosa del genere, magari anche proprio in riferimento a quei concerti dove la scaletta sembra davvero però un po' un minestrone che è organizzato senza un gran senso artistico musicale, ma proprio provando ad incasellare le date, no? Allora, l'artista A è libero il 15 di giugno e quindi lo mettiamo insieme all'artista B, anche lui è libero il 15 di giugno, e poi poco ci importa se suonano musica completamente diversa, nel senso che per esempio appunto eravamo partiti proprio dalla data a Firenze di Lenny Kravitz e di Salmo. Il costo per questi biglietti era decisamente importante, il posto unico partiva da 86 euro e si arrivava più o meno con le commissioni ad oltre 90. Il pit sfondava la quota dei 100 euro che sono davvero onestamente un sacco di soldi. Quindi se io a casa decido ovviamente di passare facilmente da un disco di un tipo di musica ad un altro disco, insomma, quelli sono affari miei. E se invece vengo a vedere un concerto che te hai organizzato così giusto per riempire le caselle e me lo fai pagare anche così tanto, ci sta che poi magari qualcuno sotto al palcoscenico possa un po' storcere il naso, perché appunto mi hai tirato fuori dalla tasca più di 100 euro, e magari mi interessa vedere giusto un'ora e mezza di musica rispetto alle 5 ore di concerti. Ma se vi va ne parliamo bene più che volentieri. Intanto, per arrivare alla pausa, facciamo un bel passo indietro nel tempo ed ascoltiamo un altro po' di funk rock. Questi qui erano i Mother's Finest.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
4: Seconda metà di trasmissione, stasera aperta da un classico dei Pantera, proprio quella lì. Bravi, avete indovinato, andiamo con Cowboys from Hell.

sarà di sicuro una di quelle canzoni che un po' tutti noi hanno ascoltato centinaia e centinaia di volte. Io devo dire che continuo ancora a divertirmici come fosse la prima, in compagnia di Cowboys From Hell da parte dei Pantera. Ottimo modo per iniziare questa seconda metà di trasmissione tutti insieme. Saluto intanto con grande piacere Andrea, che attraverso Telegram scriveva: tanta roba i Mother's Finest, veramente tanta roba, contento di sapere che ti è piaciuta quella scelta. Era un po' di tempo che non li mandavi in onda, ma loro, così come direi in generale tutto il mondo del funk rock, è uno di quei tipi di intendere la musica davvero particolarmente divertente. Vi va magari di dedicare qualche scelta di questa mezz'ora proprio a quello stile? Che ne so, potremmo partire dai Living Color, potremmo scegliere qualcosa della prima ondata dei Red Hot Chili Peppers, magari su cose anche un po' più dure se scegli la canzone giusta. Insomma, potremmo ricordarci anche The Rage Against the Machine. Insomma, un po' di idee sul tavolo di questa mezz'ora di playlist le abbiamo buttate. Se vi va di darmi una mano, sempre gli assoluti benvenuti tra Telegram e WhatsApp. E intanto ci trasferiamo in Danimarca per la prossima novità. Brand new music, right?

E per noi deboli, devo dire, un ritornello che mi colpisce particolarmente, questo qui degli Ice Age. Prima di dedicarci a tutt'altro tipo di cose, permettetemi proprio due parole per questa formazione danese che si è formata nel 2008, che ha appena pubblicato il suo sesto album in carriera e che forse mi verrebbe da dire è anche una band un po' sottovalutata. Di sicuro non sono ancora, e chissà se lo saranno mai, celebri magari come gli Idols, come Fontaines DC, come tutte quelle band che vengono o dall'Inghilterra o dall'Irlanda, ma secondo me sono davvero una formazione molto molto interessante gli Ice Age, così come sono molto positive anche le uscite da solista del loro leader. Insomma, una di quelle band che di sicuro mi sento di consigliarvi, figuriamoci per quanto può valere un discorso del genere. Si chiacchierava in tanto dei Living Color, qualcuno di voi come il maestro attraverso WhatsApp.

classico in assoluto dei Living Color. Continuano ad arrivare messaggi dedicati a questa grande band, assolutamente, assolutamente condivisibili. Nell'ottica poi del funk rock, mi proponete anche qualcosa dei Tower of Power, fuori classe come giustamente li definite, e poi di sicuro mi regala un sorriso anche Andrea con quello che scrive e dice al nostro Lollo, al nostro Dottor House, che trovate in onda nel weekend con la sua ottima trasmissione. Scrivo sempre che Vernon Reid è una bestia e lui puntualmente risponde.

d'altronde anche il bassista lo è, tendo a capire molto bene questo messaggio. Il nostro Lollo è un bassista che suona, per dire che sa suonare davvero particolarmente bene, e quindi giustamente difende anche il suo collega. Ma mi viene da pensare che una roba del genere, senza avere un grande bassista in formazione, insomma, davvero non la riesce a ne proporre. Di sicuro poi, cambiando genere, ascolteremo anche Moonchild degli Iron Maiden. Saluto il nostro amico Roger, che sta presentando Radio Rock a diversi suoi amici. In sua compagnia c'è anche Fabio, che durante una grigliata, appunto tutti insieme, ci chiede di ascoltare i Maiden, figuriamoci, sempre più che volentieri. Mi aspettate ancora magari per un paio di birre, per un paio di bracciole? E quella lì di sicuro me la sono già segnata. Intanto questi qui, gli Extreme.

0: Direi che anche questa qui era in linea con la musica che ascoltiamo in questa mezz'ora, Get the Funk Out da parte degli Extreme, grande disco questo qui e traccia onestamente irresistibile quella che abbiamo appena ascoltato. Vediamo un po' chi ci dite attraverso WhatsApp, maestro.
1: Ma tu c'hai i superpoteri,
0: le magie.
1: Non te l'ho chiamati perché mi hai chiamato fuori Living Color che non sentivo da una vita.
0: Ah, cavolo, bravo,
1: ma la prima cosa che mi era venuta in mente erano proprio Extreme. Vai, dai, dai Doc, vai col tango.
0: Andiamo col tango bene più che volentieri, se così vogliamo dire, passando proprio da palo in frasca. Calcio spettacolo, calcio tango anche stasera ai mondiali di calcio. Saluto Tony che su Telegram mi scrive: nel frattempo la Svizzera sta polverizzando la Bosnia che ci ha eliminato dal mondiale, ma dove volevamo andare? Ci scrive il nostro amico. Fra l'altro lo sai che proprio esattamente nel secondo in cui inviavi il messaggio un giocatore della Bosnia ha tirato una bomba terra-aria per segnare il gol della bandiera, insomma almeno quello per la sua nazionale che per il momento perde per 3-1. E ammetto che ci avevo pensato anch'io a questa cosa, caro il mio Tony, questo qui doveva essere nel caso il girone a cui avrebbe partecipato l'Italia. E negli ultimi anni la Svizzera, devo dire che diverse scoppole ce le ha passate nel corso delle ultime partite. Tra l'altro, questo mondiale ovviamente si porta avanti tutta una serie di cose decisamente brutte e raccapriccianti. Quello che succede in campo però, devo dire, ci sta facendo vedere davvero degli ottimi match, delle partite interessanti. A noi però interessa di più la musica e in questa sera recuperiamo anche Tower of Power.

Ovviamente un bassista come il nostro Lollo difendeva il suo collega all'interno dei Living Color, adesso un batterista come Andrea giustamente sottolinea il lavoro del suo collega all'interno di What Is If, uno dei brani rimasti ancora oggi più celebri da parte dei Tower of Power. Davvero di cuore vi ringrazio, mi sono proprio divertito in questi ultimi minuti costruendo insieme a voi una playlist dedicata più o meno al funk rock, se così ne vogliamo dire. Il prossimo giro magari ancora più o meno in tema, ma ci spostiamo e strizziamo anche un pallocchio alla blues in compagnia di un gran personaggio della scena odierna come Gary Clark Jr. Magari qui ci godiamo anche un suono un po' più aggressivo. La canzone era intitolata Gotta Get Into Something, fino alla prossima pausa.

0: Radio Digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: You're listening to Ring on the Night,
1: la serata di Radio Rock.
4: Ring on the Night on Radio Rock.
5: Negli ultimi minuti ci siamo mossi davvero un bel po', mi sembra magari anche giusto respirare per un paio di minuti, in questo caso in compagnia dei Coldplay.

che fra molte virgolette poverini Coldplay, che nel corso degli ultimi anni hanno assunto un po' il ruolo di guastafeste all'interno delle nostre playlist. C'è da dire che questo disco in particolare, però, che usciva ormai un bel po' di anni fa, era di sicuro un buon lavoro. Violet Hill è il titolo di questo brano. Da qui si parte per l'ultima ora in reciproca compagnia. Di sicuro ascolteremo anche qualcosa degli Iron Maiden nel corso dei prossimi minuti, e come al solito vi ricordo con piacere i contatti: il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, e poi la chat sempre disponibile su Radio Rock e TV. Intanto qualcuno di voi, in un messaggio in riferimento ai Living Color, evocava anche il titolo di questo brano degli Europe, e sapete molto bene, no? La regia di Radio Rock è qui sempre pronta ad ascoltarci, e quindi eccoli qui proprio gli Europe. Brand new music right here.

0: Vedi, c'è Tony che aveva evocato questa rotazione degli Europe, che dice: oddio, si è invertito l'incantesimo stasera gli Europe dopo i Living Color. Obiettivamente due titoli davvero un po' si ne richiamano. The Cult of Ignorance, questa qui, ovviamente The Cult of Personality, ascoltata prima. Si chiacchierava poi anche dei Coldplay, che avevano aperto questa mezz'ora di musica. C'era Tiziano attraverso WhatsApp che ci diceva qualcosa.
1: Davvero contento di ascoltare Violet Hill su Radio Rock, perché che se ne dica, anche giustamente per tutto quello che poi hanno fatto negli anni, i Coldplay hanno fatto anche bei dischi,
0: anche
1: e
0: cose
1: grandi
0: buone,
1: pezzi.
0: Sì.
1: Dico questo.
0: Ma guarda, assolutamente sì, io almeno un 2-3 dischi di Coldplay credo di averli a casa, banalmente i primi due in compagnia anche di quello da cui abbiamo estratto quel classico. Perdona Tiziano se sfruttando fra virgolette il tuo messaggio segnalo una cosa che devo dire ho trovato molto interessante, che ho letto oggi pomeriggio su una rivista sportiva che però allarga davvero molto il suo spettro di indagine. La rivista si chiama Ultimo Uomo e c'era un articolo secondo me davvero ben scritto riguardo a Shakira, nel senso che lei ha suonato alla cerimonia d'apertura di questi mondiali di calcio, così come i Coldplay suoneranno addirittura nell'halftime show durante la finale di questa edizione del 2026. Ormai il rapporto fra i Coldplay, la FIFA e magari anche l'UEFA è decisamente stretto. In quell'articolo, partendo da Shakira, ma ammetto che anche Chris Martin e compagni mi erano venuti in mente, si ragionava poi secondo me giustamente su un discorso: quando delle star della musica, volendo anche delle pop star, si infilano in mondi del genere, in un modo o nell'altro sono poi anche costretti a dedicare la propria musica ad un pubblico fatto letteralmente da miliardi di persone, e quindi devi un po' cercare di accontentare tutti, e quindi peschi una ritmica dal Sud America, peschi magari un'influenza dal mondo della musica araba, arrivando però a diluire talmente tanto la tua proposta musicale che insomma della tua identità davvero rimane ben poco. Quindi appunto i Coldplay hanno fatto un po' una scelta del genere nel corso della loro carriera, stanno di sicuro meglio loro che me che stasera ne sto chiacchierando. Però appunto curiosamente il tuo messaggio, anche la rotazione di prima, mi ha riportato alla mente questo articolo dove appunto secondo me si ragionava in giusta maniera sulla musica, ma banalmente parliamo di eventi dedicati a una cifra talmente gigantesca di persone che appunto proponi quei 4-5 minuti di musica che devono andare bene dal Cile, che ne so, fino al Giappone. Sta di fatto che per iniziare questa mezz'ora di musica ripartiamo da qui, arriva Rory Gallagher con Moonchild.

Lo ammetto, non ho resistito, gli amici, beati loro, impegnati stasera in una bella grigliata, mi avevano chiesto di ascoltare Moonchild degli Iron Maiden, scartabellando nella regia di Radio Rock mi era apparso lo stesso identico titolo, stavolta però nelle mani di Rory Gallagher, e che fai? Ti sbuca davanti Rory Gallagher e vai avanti senza magari ascoltare nulla? Insomma, stasera approfittiamo per fare una doppietta dal punto di vista di questo titolo, e a naso non saranno di sicuro le uniche due canzoni intitolate Moonchild, quelle che abbiamo appena nominato. Saluto intanto anche il Thunder, devo dire anche in questo caso beato lui, beato il nostro amico che si è dedicato a degli acquisti che di sicuro rallegreranno un po' le sue prossime ore. Sempre felice di saperti all'ascolto addirittura dagli Stati Uniti, il nostro amico ci segue da particolarmente lontano. Detto questo, spazio finalmente agli Iron Maiden.

Moonchild ad un'altra Moonchild da Rory Gallagher ai grandi Iron Maiden, protagonisti anche loro giusto qualche giorno fa qui in Italia di quello che è stato davvero un gran bel concerto. Chissà se qualcuno di voi all'ascolto era anche sotto il loro palcoscenico, da quello che ho letto insomma si confermano ancora decisamente in forma anche i Maiden. Il prossimo giro lo volevo fare magari spostandomi un po' di più verso il mondo del thrash metal in compagnia di una formazione tedesca che ha fatto iniziare la sua carriera nel 2012 e che nel corso ormai di questi più o meno 15 anni ha anche cambiato un po' le sue sonorità. E loro proprio come obiettivo dichiarato hanno quello di riprendere lì dove i grandi del thrash metal tedesco avevano magari interrotto il loro percorso. Mi è sembrata comunque una buona proposta questa canzone intitolata Death by Fire, che fa parte della nuova pubblicazione degli Anti-Peewee. Insomma, nome un po' particolare che magari non ti rimanderebbe proprio alla mente né al mondo del metal. Ma invece questi primissimi secondi di riff chiariscono di sicuro le cose.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Di eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
5: Direi che anche in questo caso la nostra regia si dimostra davvero puntualissima. Ci eravamo affacciati nel mondo del metal e quindi arrivano i Metallica. Stasera riascoltiamo la loro versione di Whiskey in the Jar.
2: Radio Rock, back in time.

ci facciamo anche noi un brindisi all'inizio di quest'ultima mezz'ora insieme in compagnia dei Metallica e di un'altra delle mille versioni di questo grande, grandissimo classico. Intanto iniziamo ad intravedere anche l'arrivo degli scolopendri notturni, ci aspettano lì nella loro tana a partire dalla mezzanotte. Abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme per chiacchierare, per scegliere musica attraverso i nostri contatti e, se vi va, anche per vederci, perché ci sono un sacco di modi per poter seguire Radio Rock anche attraverso le immagini. Per esempio, potete scaricare l'applicazione gratuita e cliccare a quel punto sull'icona di Radio Rock TV. Potete andare sul nostro sito e lì troverete un comodissimo link. Potete aprire Twitch, lì dovrete digitare il nome del nostro canale, che è Radio Rock 106.6, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia, come ci piace dire in questo caso, anche in televisione. Brand new music, right?

qui intitolata Diablo, tornano a farsi sentire anche i Deep Purple. Vedremo un po' come suonerà l'intero lavoro, in un modo o nell'altro questi due singoli che per ora l'hanno anticipato non mi sembrano neanche niente male, considerando insomma una bella po' di anni di carriera sulle spalle di questi signori. Per continuare avevo preparato anch'io un piccolo giro nel mondo dei grandi classici, dei grandi nomi del passato, in riferimento ad uno dei festival più importanti che si è tenuto nel corso degli anni 60, dal 16 di giugno fino al 18 di giugno del 1967, più di 200.000 persone si diedero appuntamento al festival di Monterey, che è stato reso celebre ed immortale soprattutto dall'esibizione di questo signore qui. Se avremo tempo poi vedremo di ascoltare anche altri personaggi della musica di quel periodo impegnati al festival di Monterey, ma per partire mi sembrava giusto iniziare da quella che è stata di sicuro l'esibizione rimasta più celebre. Avete presente la fotografia di Jimi Hendrix che dà fuoco alla sua chitarra? Ecco, quella cosa succedeva proprio alla fine della sua esibizione a Monterey, che come detto si chiudeva proprio in data odierna di un bel po' di anni fa, il 18 di giugno del 1967.

quelle esibizioni di Wild Thing da parte di Mr. Jimi Hendrix al Festival di Monterey. Devo dire, ci rimango sempre anch'io quando ascolto appunto esibizioni del genere di Jimi. Era proprio letteralmente vedere la musica rock, per come la intendiamo ancora oggi, nascere di fronte ai tuoi occhi. Saluto Marco che dice: alla fine dei pezzi suonati a Monterey c'è un secondo di silenzio del pubblico, poi applausi. Che cazzo di botta! E davvero che botta incredibile deve essere stato vedere un festival del genere, che è di sicuro uno dei momenti apice di tutta la cultura hippie. Si può considerare il Festival di Monterey come anticipatore, precursore di Woodstock, ed è di sicuro importante per aver presentato ad un largo, larghissimo pubblico americano anche Jimi Hendrix, volendo anche gli Who, ma potremmo nominare anche Janis Joplin e Otis Redding, che da quel momento in avanti insomma conoscono un pubblico decisamente più numeroso. Nella doppia veste di artista sul palcoscenico, ma anche di ascoltatore, di frequentatore di quei concerti, era stato Mr. Eric Burdon, che appunto si era esibito nel corso della prima giornata, se ben ricordo, con i suoi Animals. Sì, il 16 di giugno suonava questa grande band inglese, e appunto il loro leader, talmente colpito dall'atmosfera che si respirava, ma anche dalle esibizioni dei suoi colleghi, decide di scriverci sopra una canzone che è intitolata proprio Monterey.

0: sembrava di sognare in quelle tre giornate a Monterey, dice Eric Burdon in compagnia degli Animals. Come detto, lui si era esibito con la sua band e poi ovviamente in compagnia di una ragazza si era fermato anche a vedere le altre esibizioni. Diceva lui di essere stato particolarmente colpito fra gli altri anche dall'esibizione di Otis Redding e sono molto contento che neanche a farla apposta il nostro Marco nel suo messaggio anticipava anche questa mia scelta. Guarda, tre cose mi ero segnato da Monterey: Jimi Hendrix e Eric Burdon che ne parlava e poi appunto l'esibizione di Otis, che fra l'altro era accompagnato dal punto di vista della band da Booker T and DMGs, cioè, tra molte virgolette sarebbero bastati loro per creare un gran set di musica. Ecco, te pensa Booker T, quegli altri fenomeni che accompagnano Otis Redding, parliamo davvero di una esibizione incredibile. La canzone che ho scelto così per salutarci anche con qualcosa di un po' più morbido è I've Been Loving You Too Long, in attesa poi di risentirci domani sera. Noi dopo proprio 3 secondi di sigla chiuderemo la playlist in compagnia di uno dei più grandi di sempre.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.
2: We'd like for you to kind of, we're gonna slow it down this time and sing a song for number. This song is a song that, you know, we all ought to sing sometime. This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah! All right. I've been

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock con lo pendolo. Con lo pendroidi.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: andare in onda anche questa notte, che sia l'ultima volta, lo vedremo. Dodone, tutte queste cose, trasmissione eccessivamente priva di tabù. Dodone, ci sono gli smarties infilati dove non hai idea.
1: Dovete andare, tanti in voce, Matteo. Li dovete andare a trovare. Beh, chiaramente non certo. È una cosa che, insomma, cioè certo. Il Dio non regala nulla e noi qua vogliamo ricordarvelo.
0: Assolutamente sì. Dottore, avevo tanto sonno questa notte, ho fatto un sonnellino di 16 secondi.
1: Ah, utile.
0: Sul divano.
1: Di quelli che aiutano.
0: E anche se ho letto, la fonte è alcuni siti su cui ho navigato.
1: Ah, punto it.
0: Esatto.
1: Anzi, punto tv.
0: Dovrebbe essere fra i 10 e i 20 minuti il sonnellino. Dodone, il power nap.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: La novità del signore Jack White, questa è Dollar Bill, mezzanotte 11 minuti, caro Cillone. Considera che anche io mi sono presentato come Dollar Bill.
1: Davvero?
0: E non mi hanno dato retta.
1: No, non ci posso credere.
0: Non mi hanno creduto, Matteo, non mi hanno preso sul serio.
1: Vabbè, ma dottore,
0: non so perché.
1: No, no, ma è l'egoismo.
0: Ad altri sì.
1: Veramente?
0: A me no, a me no.
1: È l'egoismo di questi tempi.
0: Lo sai che è evidente per me.
1: Riproviamoci.
0: Il fatto che la gente non apprezza e non va a teatro.
1: No, che vergogna, guarda, una cosa veramente scandalosa, dottore. Ascolta pure la Scolopendra. Ci sono
0: mamma
1: pure persone
0: mia,
1: che ascoltano la Scolopendra.
0: Mamma mia, bella, lascia stare.
1: Ma veramente, veramente la mettersi a piangere. Dottore, piangeremo dopo, dopo l'una, quando lo Scolopendra sarà finita. Dottore, Scolopendra che è un po' a volte il confessore di alcuni nostri ascoltatori. Come dice il confessore? Come dice?
0: Dimmi tutto, porca
1: così, porca, porco due, porco questo... deno, eccetera. Ci pensi che c'è chi lo fa davvero? No, veramente, oddio, ma è che vedi che è cascato subito, si è offeso subito il signore.
0: Ma si prende per il
1: cioè,
0: giro.
1: C'è veramente qualcuno che entra in quei loculi e poi il prete, dimmi tutto. Vabbè, a volte parla così, non sempre ragazzi, non sempre,
0: quasi
1: dimmi
0: sempre,
1: tutto,
0: quasi
1: caro.
0: Sempre, diciamo
1: come
0: verità,
1: dicono,
0: quasi
1: sempre. Dimmi tutto, caro fedele, come dicono, caro fedele.
0: Dimmi tutto bello, dimmi tutto fra,
1: le cose belle, eccetera. Vabbè, comunque è incredibile.
0: Brutte,
1: è incredibile pensare che
0: brutte.
1: C'è chi lo fa davvero.
0: Bellissimo, no, ragazzi, tutti, posso dire.
1: Cioè,
0: sarebbe molto interessante.
1: Là seduto, ormai c'è pure lo smartphone, puoi scrollare
0: ma
1: quanto
0: certo,
1: ti pare.
0: Puoi scommettere
1: giornate,
0: online.
1: Ogni altro dici, ciao caro, dimmi quello che mi devi dire. E poi continui a cannone. Ma è una cosa, è una vita veramente meravigliosa.
0: E
1: io non
0: senti
1: l'ho mai visto.
0: Tutto quello che te vengono di questi, che comunque deve essere una cosa interessante.
1: Molto interessante.
0: E caro Cillone, anche noi ci insinuiamo nelle vostre vite, nelle vostre notti. E cosa chiediamo al 3899 106 e 600 su Telegram, ma anche su WhatsApp?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla Scolopendra, senza vergogna e solo la verità, via!

0: Apache San Ododone qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Scolopendra by night, veramente la peggiore.
1: È quasi tutto vero, caro Cillone. A parte alcune cose sono delle truffe.
0: Lo so, vabbè,
1: comunque nel programma.
0: Perché
1: l'abbiamo detto.
0: L'abbiamo detto.
1: Quindi insomma, noi siamo puliti. A questo punto, comunque, dove
0: senza pulita.
1: Pulissima. Dove state andando? Cosa state facendo dell'oscura notte, mezzanotte e 15 minuti, caro Cillone?
0: Sto tornando a casa, dice Roberto, e ho una specie di fischio nelle orecchie strano.
1: Ai.
0: Credo che entrambi gli speaker di fronte ai microfoni di Radio Rock in questo preciso istante, a loro basta molto meno per pensare subito che siano gli ultimi secondi di vita.
1: Sì, tendenzialmente quando succede qualcosa si pensa sempre a quella cosa sia eterna in qualche modo, no?
0: Idea assolutamente
1: una medicina, insomma, che rimanga per sempre, certo, a farci compagnia.
0: Idea corroborata da alcune ricerche online che prontamente confermano le teorie peggiori, Dodone.
1: E poi ci scrive il signore Alessandro su WhatsApp: mi godo questa mezz'ora con voi.
0: Solo mezz'ora, cioè, dai, che dobbiamo fare?
1: Mentre torno a casa dopo una giornata di lavoro sotto il sole per un evento di Bulgari.
0: Oh mio Dio, santissimo. Oh mio Dio, parlo del sole, ovviamente, certo. non dei Bulgari. Il sole oggi è cominciato ad essere a 74.000
1: oggi
0: gradi.
1: Sì, oggi sì.
0: E quindi mi dispiace veramente tanto. Un abbraccio veramente fortissimo sotto al sole, braccio molto lungo, indossando un pullover per il signore Alessandro, che so che ci apprezza così belli sudati, Totone.
1: E poi ci scrivono anche da Bergamo, caro Cillone, su WhatsApp, su Telegram.
0: Attenzione. Buonanotte, scolopendri. Attenzione, questo è il signor Simone. Sempre incredibile Jack White. In questa canzone sembra volere citare costantemente Jimmy Page nella cover di In My Time of Doing. Il tocco e il suono sono uguali.

0: Cough.
1: That's not really the one, isn't it?
2: Come have a listen then.
3: Please, thank you.
4: I signori Led Zeppelin in My Time of Dying su Radio Rock, mezzanotte e 28 minuti, la scolopendra, pure il colpo di tosse.
5: Pure il cough. Tutto vero, Dodone, dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla scolopendra, mollate tutto quello che avete per le mani e rivelatelo alla scolopendra, Telegram, WhatsApp.
4: Ciao artropodi, come state?
5: Artropodi, è vero, questo è vero, fino a qua tutto vero.
4: Confermo, il pisolino dopo pranzo, massimo 20 minuti. Minuti, però è una cosa che ti ricostituisce.
5: Veramente?
4: Fatelo, fatelo, caro Filone.
5: Ma quindi non ho capito, solo dopo pranzo?
4: Bisogna però, c'è un però, non sforare nel minutaggio.
5: Ho capito.
4: Se no, ti risvegli tipo golem, rispondi ai comandi, ma non sai parlare. Ciao stronzuoli.
5: Però scusami.
4: Stronzuoli, saluti dal questo. Bar, signor Hank.
5: Dal bar, veramente?
4: Dal bar.
5: Questo mi sembra meraviglioso, Però non ho capito una cosa, scusami, se deve essere massimo di 20 minuti, vabbè, massimo 20 minuti, allora vuol dire che anche il mio di 16 secondi va bene, ma perché è un po' difficile calcolare un minutaggio, perché poi magari prima che chiudi l'occhio, no? Chiudi l'occhio, pensi
4: quello.
5: Alla tua vita, la vita fa schifo, eccetera. Ci metti un po' ad addormentarti, riguardi il telefono e mancano 25 secondi alla sveglia, quindi poi la devi rimettere, cioè è complicato.
4: Bisognerebbe in qualche modo mantenersi un po' svegli e non arrivare a quel punto in cui si perdono i sensi poi per sempre a quel punto.
5: Per sempre, a quel punto veramente
4: bisogna
5: sarai
4: non
5: vivo.
4: Non arrivare lì, rimanere un po' lucidi, diciamo, e un po' farsi del male da soli.
5: Anche perché sennò sarai vivo, tornerai ad essere vivo dopo 2-3 giorni,
4: sì,
5: di solito. Di solito va così. Quindi il mio minutaggio 16 secondi di pisolino, Dodone, non è stato bandito.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
0: la Scolopendra by Night on Radio Rock.
2: La scolopendra che si insinua, si infiltra nelle vostre vite. Dove state andando? Cosa state facendo? Quando è mezzanotte e 33 minuti, signori Pink Floyd, e torniamo.
3: Radio Rock, back in time.

0: Loro sono i Pink Floyd e questa era Another Brick in the Wall. Senti come si trattano male alla fine fra di loro. Una cosa bruttissima, dottore. Veramente bruttissima.
1: Sì, silenziamo questi ragazzini che si lamentano. Non facciamo sentire quello che accade all'interno, insomma, delle nostre stanze.
0: Se serve, toglieteli con un rastrello, per Dio. Scusate, stavo parlando con dei... con dei redattori proprio di questi bambini di cui stiamo parlando. Dottore, 3899 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla scolopendra Telegram, WhatsApp 3899 106 e 600.
1: Ah, senti che bello il passaggio di Alessandro, che prima ci scriveva. Matteo, stavo ascoltando, adesso dice: posato il furgone, preso la macchina, ma sto sempre qui.
0: Una cosa meravigliosa, sempre. Lui era in da furgone,
1: sì,
0: era
1: ascoltava in da furgone,
0: ascoltava la scolopendra, ha posato il furgone, l'ha proprio poggiato in un poggia furgone,
1: dato alle fiamme questo furgone in un piazzale.
0: Si
1: Matteo,
0: vedevano le fiamme da qui,
1: fiamme
0: da
1: altissime,
0: qui. Bellissimo, bellissimo. Come in quel festival, il, come si chiama? Il
1: Burning Man.
0: Burning Man.
1: Burning Man.
0: In questo caso,
1: Amen.
0: È Burning Van. Abbiamo fatto, mia, abbiamo
1: ragazzi.
0: Fatto.
1: Ma siamo una cosa pazzesca. Ma riusciamo a fare queste cose?
0: No, guarda,
1: è incredibile.
0: Ora mai più succederà.
1: Dopodiché, Alessandro ha rubato un'auto, Matteo.
0: Non ci credo.
1: Si è messo alla guida. Inseguimenti mozzafiato.
0: Mozzano.
1: E ascolta la scolopendra.
0: Durante l'inseguimento mozzafiato, o ha già seminato?
1: No.
0: Le dannate guardie.
1: Durante l'inseguimento. Sennò
0: che gusto c'è. Ve lo consigliamo a tutti. Quante volte dobbiamo ripetere le stesse cose? Scolopendra, ascoltate durante un inseguimento mozzafiato, naturalmente. Ha tutto un altro gusto. Ma si segue pure meglio, ragazzi. Si segue anche meglio. Provateci. E parlo soprattutto con i bambini.
1: E poi, signor Hank, Matteo.
0: Ah, Hank.
1: No. No,
0: oh,
1: io parlavo del pisolino dopo pranzo, perché ti viene lì il sonno, quello della digestione.
0: Ah, è vero.
1: Quello che ti prende come un kraken, e fidatevi, se ti sdrai, svieni immediatamente.
0: Non è per
1: chiaro, metti la sveglia e sembra assurdo, ma quei 20 minuti sono veramente oro.
0: Ma allora, io però, per esempio, che mi sveglio abbastanza tardi, Dodone, prendo il caffè in un orario che è relativamente vicino al pranzo. Quindi quando poi arriva il momento del dopo pranzo, in cui dovrebbe arrivare il sonnellino pomeridiano, io ho ancora la caffeina in corpo che mi massacra come se fossi un poveraccio.
1: No, ma questa cosa non accade. Effettivamente subentra il blu.
0: Subentra il blu.
1: Il nero totale
0: bellissimo.
1: Dopo pranzo.
0: Sì. E quanto stai però? Più di 20 minuti.
1: Si finisce lì. Cioè, o si va al lavoro e si vuole morire
0: e
1: basta.
0: Si sta male, si soffre.
1: A quel punto si soffre e basta. O se si può, si muore. Brand new music right here.

0: Loro sono gli Interpol, questa è la loro novità, This Mirror Wakes a Ton. Dodone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra fino a luna, poi verremo sostituiti da aragoste.
1: Ah, dai,
0: potrebbe andare molto peggio.
1: Sono simpatiche le aragoste.
0: Potrebbe andare molto peggio.
1: Sarà bello quando ci toglieranno il lavoro.
0: Sai che credo che l'aragosta col burro sia buona.
1: Sì,
0: ho la sensazione che sia molto buona.
1: Mangerei mai.
0: Sei sicuro? Neanche quella?
1: Sarò proprio, guarda, ti diamo un miliardo di miliardi di miliardi.
0: Perché sembra di mangiare un insettone.
1: Di euro, no, non lo
0: mangio. Sembra di mangiare un insettone.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Però
1: un
0: quelli sono sano dei pesci.
1: Ma
0: quelli,
1: quello che è, però non lo mangerei mai. È una cosa mia, sbaglio. Non lo so, io sono ragazzino.
0: No,
1: però,
0: no, è che io col burro mangerei anche il tavolino. Anche la poltrona mangerei col burro. Quindi forse quello conta. Quello conta. Non c'è più il burro. Perché non c'è più il burro nel mio. Scusa, è una cosa mia. Il mio frigo, no, non c'è più il burro da mesi. Ma perché?
1: Perché
0: mi sono fatto contagiare, Dodone. Mi sono fatto contagiare da tutti i discorsi di merda. Cosa fa male, cosa
1: no,
0: fa
1: ma
0: bene.
1: Che fa male? Ma che serviamo a te? Ma che cazzo dici?
0: Bravo, Dodone, ti prego.
1: E mangia sto burro, forza. Con sto latte intero. E dai, andiamo con sta carne rossa.
0: No, ma usa la margarina. Ma quella fa peggio, fa peggio. Vogliamo dire che fa peggio? Santo Dio, abbiamo qui il nutrizionista della scolopendola che fra poco dirà tutta la verità. E tranquilli, non è Fabrizio Guerrieri.
1: Meglio i moscardini, dice Marco 71. Beh, stesso principio, là si mangia il corpo intero del moscardino.
0: Quello è peggio,
1: può
0: dai.
1: Fa schifo, può far
0: ma
1: schifo.
0: Si mangia tutto.
1: Però
0: il corpo?
1: Sono buonissimi, mi dicono. Sono buonissimi. Ma sono una delle cose più buone in assoluto.
0: Ma scusa, il moscardino.
1: Puoi morire tu che non li mangi, mi dicono spesso. E hanno anche ragione.
0: Te l'ho detto, mio padre mi fa sentire molto in colpa a volte per certe cose, sulle olive soprattutto, ma l'abbiamo già raccontato. Non ho capito, i moscardini sono quelli che possono finire anche nella frittura di calamari.
1: Sì,
0: ma la frittura?
1: Credo.
0: La frittura non di calamari, no. Però mi sa che i moscardini sono quelli che quando li friggi mantengono quelle zampettine. Molto croccanti, devo dire, eh? Molto croccanti, però effettivamente fa un po' di impressione in più rispetto al cerchietto del calamaretto.
1: Ah sì, vabbè, quello è proprio irreale, cioè una cosa che non esiste, tipo non esiste. Un luogo, cioè cos'è quella roba là?
0: Non lo so, è incredibile.
1: Non esiste in natura, non è che può avere una famiglia quella specie di anellino lì, è solo un povero anellino fritto, chiaramente. Quindi, cioè, non
0: è
1: ci
0: ovvio,
1: sono vegani che si interessino
0: no.
1: a questa roba qua.
0: Sono anche i pescetariani, effettivamente.
1: Cioè quelli che mangiano solo il pesce.
0: Credo di sì, credo
1: sì,
0: che esistano.
1: Non c'è grande empatia nei confronti dei nostri amici pesciolini.
0: No, perché pensano che i pesci siano dei deficienti, ma non hanno il coraggio di dirlo.
1: E lo sono, per carità di
0: Dio,
1: lo
0: sono.
1: E comunque Marco De Teramo ci scrive e risponde alla domanda: dove state andando, cosa state facendo?
0: Molto
1: buonasera.
0: Bene.
1: Scolopendre, ho l'aria condizionata del furgone rotta, mannaggia il mannaggiabile. Di che si parla?
0: Beh,
1: di questo.
0: In questo momento di questo si parla di Marco De Teramo.
1: Ma attenzione, caro Cillone.
0: Attenzione, si parla di
1: poesia
0: altro.
1: Metropolitana, poesia urbana, poesia di Anto.
0: Guarda, questa è bella, Don. Sono alla finestra aperta sul divano. Candela alla citronella, bevo birra, fumo. Guardo fuori il camioncino del lama che carica i rifiuti. Sale un odore di puzza di cane. Che bello, è venerdì.

0: Express su Radio Rock, mezzanotte e 53 minuti. C'è chi ti suggerisce cornetti.
1: Vabbè, Cillone al mercato trionfale, assaggi del burro a forma di cornetti, svogliato, lo leggo come scritto.
0: Un'accusa.
1: Orgasmo puro, specialmente Moon Love, mezza luna, con mousse esterno e crema interna al caffè. Vabbè. Diretti al Campo Santo.
0: Sì.
1: Comunque ho visto effettivamente come vengono fatti questi cornetti. Sono burro sostanzialmente.
0: Solo burro, sì.
1: Che trova una nuova vita, una nuova forma. Veramente impressionante.
0: E fanno bene a fare così, che non smettano.
1: Che non smettano mai. Modo. Se solo io potessi mangiare quelli veri, Dodone, da poraccio celiaco quali sono. A me li danno imbustati questi cornetti. Capisci che vuol dire? Devo mettere nel microonde.
0: Molto triste.
1: Apri questa busta di mamma mia. Altro che le colazioni al bar, l'odore del cornetto, niente di tutto questo.
0: Il cornetto appena sfornato,
1: a me fanno così, non si può vedere adesso,
0: però
1: mi fanno così.
0: Chi risiede a Rieti e Frosinone e accende la TV sul canale 180 in questo momento può vedere
1: come
0: cosa fanno a Cillone, come gli fanno a Cillone.
1: Ma hanno ragione,
0: In questi bar di extra lusso. Comunque, caro Cillone,
1: le siciliaci non mi hanno mai convinto.
0: Mai convinto. Tutta una storia loro.
1: Tutta una bufala.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ci scrivono.
1: Sono in macchina e sto cercando di creare un uragano di correnti qui dentro. Se potessi, aprirei anche il bagagliaio. Invece non si può fare, Don. Le maledette leggi create dai potenti.
0: Pensateci bene.
1: Per non farci. Beh, noi ci hanno fatto chiudere il rodeo, però, Dodone.
0: Però sono stati
1: i vomitori. È vero, sono stati l'infamia. È stata l'invidia, dai.

0: White Denim, questa era Cheer Up / Blues Ending, Dodone. Sei ammirato per il mio utilizzo inglese di slash?
1: Beh, sono veramente estasiato, Matteo.
0: Lo vedo.
1: Vedere che sono stato spazzato via
0: dall'estasi
1: da questo utilizzo.
0: Lo vedo, Dodone.
1: L'utilizzo che ne hai fatto.
0: Sono molto contento, l'ho fatto proprio per questo. Dodone a un passo dal più santo dei campi, la scolopendra.
1: Allora ci scrive, poco prima del recappone,
0: oh, sì,
1: caro Scimone, diamo lettura.
0: Cosa
1: il signore
0: è
1: Valerio, appena chiuso il ristorante, passaggio veloce al bar rinfrescante, poi casa.
0: Che meraviglia, chi ce lo scrive, scusami?
1: Signore Valerio, allega foto del centro di Roma.
0: Andrà a delinquere anche stanotte? Valerio, chi lo sa, Dodone. Porterà i suoi bambini a partecipare a queste rapine alla mano armata? Un abbraccio infinito a Valerio. Mi emoziona molto che ci ascolti dopo aver chiuso il suo ristorante, Dodone. Scena che attira la mia attenzione, molto romantica.
2: Gesser Cappone, End of Episode, finisce trasmissione, Antonio Rezza in Pitecus. E Ore Cappone, l'ho visto stasera, è bello, bellissimo. Tu Gesser Cappone è offerto da Dollar Bill, il mascheramento con cui si è presentato Edoardo Conti, ma non gli hanno creduto, perché la gente non apprezza, perché la gente non va a teatro. Io sì, sono stato. Cosa state andando? Dove state facendo? Sto tornando a casa e un fischio nelle orecchie strano. Mi godo questa mezz'ora con voi mentre torno a casa per un evento di Bulgari. Sempre incredibile Jack White, sembra voler citare costantemente Jimmy Page. Il tocco e il suono sono uguali. Confermo. Episodino pro pranzo, massimo 20 minuti. Bisogna però non sforare nel minutaggio, se no ti risvegli. Ciao stronzuoli dal bar. E gli stronzuoli, questo voleva un brano, un pezzo. Non gli avete messo e giustamente veloci stronzi. Posato, furgone, presa macchina, ma sto sempre qui. No, io parlavo del pesolino da pranzo perché ti viene lì la digestione. Svieni immediatamente, veramente oro. L'aragosta col burro è molto buona, la sensazione di Matteo Cellario.
0: Sì.
2: E mangia sto burro e sta carne rossa. Ma che cazzo di margarina, le esortazioni di Edoardo Conti. Meglio i moscardini. I pesci italiani pensano che i pesci siano dei deficienti. Ho l'aria condizionata e il furgone rotta, mannaggia al mannaggiabile. Sono alla finestra aperta, sul divano, candela alla citronella, bevo birra, fumo, guardo fuori il camioncino dell'ama e carica i rifiuti. Sale un odore di puzza di cane, che bello.
0: Bellissimo.
2: È venerdì.
0: Bello il venerdì.
2: Burro a forma di cornetti svogliato, orgasmo plurimo, mezzaluna con mousse al caffè.
0: Mushkara.
2: Matteo Cillario si lamenta di essere celiaco, c'è gente che muore a Gaza, ma lui...
0: Non ho capito.
2: Sono in macchina e sto cercando di creare un uragano di correnti. Se potessi, aprirei anche il bagagliaio.
0: Controllatelo.
2: Tu Gessore Capone torna forse sabato, ma prima hashtag NFGS, oggi al primo posto, nei gusti di quelli che è il posto più brutto e il mio cuoricino nero, perché sono stata lasciata da poco e c'ho una tristezza immensa.
0: Ma
2: non è che sempre le cose sceme qua alla fine, Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della radio rock, soprattutto Aria. Il momento in cui bisogna abbracciare Aria è quello che vorresti non finisse mai.
0: Dottore, ho scoperto che su fabrizioguerrieri.news si possono effettuare delle scommesse.
1: Ma dai,
0: Si può
1: diventare milionario, Matteo.
0: Si può diventare milionario.
1: Sai che ho veduto Jerry Scotti, il Jerry, lo zio della TV, che faceva la reclame di questa cosa. E lui ha guadagnato più di 1.000 milioni.
0: Non ci posso credere.
1: Ti giuro.
0: Quindi posso farlo anch'io?
1: Questo
0: è il sogno italiano, Dodone.
1: Che sia vera.
0: Che sia vera, finalmente.
1: Allora, noi torniamo sabato dalle 15 alle 18, questo è Radio Rock.
0: Vedi podcast sul sito radiorock.it.
1: Dovesse avanzare del tempo.
0: Non fate gli stronzi.
1: Mai più.

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.